0: 22 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

felicità che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta?

0: 23 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
1: Ci vorrebbe il mare.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2001,

0: 5 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2003.

0: 5 e 58. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
1: Le stelle del 23 luglio. Ariete, è il momento di guardare avanti con determinazione, anche se le prime due settimane di questo mese di luglio non è che siano state proprio top, anzi c'è anche chi ha una preoccupazione. Le questioni rimaste in sospeso si risolvono più facilmente nel corso dei prossimi giorni. Il Toro ha un weekend favorevole per l'amore, lo dico in anticipo, bisogna esprimere i sentimenti senza esitazioni. Venere parla chiaro. Sul lavoro invece ci sono rallentamenti, compromessi da accettare, ma resta forte il desiderio di rinnovamento. Gemelli, ottimo periodo per carriera, nuovi progetti, cielo molto intrigante. E in amore invece c'è qualcosa che non va? Soprattutto se hai a che fare con una persona che non ti risponde. Tu parli, cerchi la comunicazione, ma potresti avere a fianco qualcuno che non ha voglia di confidarsi, di esprimersi. Insomma, affronta con serenità, soprattutto il fine settimana. Cancro, direi che questo è un periodo ideale proprio per ritrovare l'amore. Amore inteso anche come rapporto con amici, parenti, insomma, non solo quello di coppia. Un'amicizia potrebbe però per i single trasformarsi in qualcosa di più. Diciamo che le passioni tornano protagoniste nell'ambito del lavoro. Attento ai battibecchi inutili. Leone, energia, sicurezza, determinazione sono ai massimi livelli. Hai tutte le carte in regola per superare ostacoli, difendere le tue idee, pianificare un futuro ricco di soddisfazioni. Se qualcuno ha cercato di accusarti di qualcosa che ritieni ingiusto, ora hai tanta forza per combattere e un domani vincere. La Vergine, come nel segno, trova l'amore e spero veramente che non ci sia troppa diffidenza, paura, e qui mi riferisco in particolare ai cuori solitari o coloro che hanno vissuto una separazione nel passato. Anche il lavoro promette bene e le scelte di oggi regalano un futuro di crescita, se non altro a livello di intuizioni. Bilancia, ti senti finalmente più sicuro, padrone della situazione. Il lavoro regala conferme e riconoscimenti, mentre anche i rapporti affettivi meritano maggiore attenzione. Scorpione, periodo intenso e ricco di impegni tra lavoro, casa e famiglia. È vero, c'è un po' di confusione con questo Giove dissonante, lo sanno in particolare i nati tra fine ottobre e gli inizi di novembre. In casi eccezionali bisognerà mettere di mezzo un avvocato, un esperto, per farsi dare i soldi che sono mancati, per ottenere giustizia. E le questioni di carattere pratico sono un po' rallentatore. Se hai delle proprietà, proteggile. Sagittario, il weekend porta chiarezza nei sentimenti, anche alcune relazioni si rafforzano, altre potrebbero arrivare ad un punto di svolta. Sul lavoro il periodo è decisamente in crescita. Capricorno, le preoccupazioni economiche diminuiscono, ma devo ricordare che Mercurio in opposizione è sempre in agguato, quindi questo è stato, e lo è ancora, un mese un po' pesante per quanto riguarda le finanze. Poi chi ha un'attività in proprio, gestisce un'azienda, deve stare attento alle entrate e alle uscite. È il momento di dare più spazio ai sentimenti. Acquario, giornata frenetica, ritardi, lungaggine, forse anche il caldo, ecco, crea dei problemi. Ma Giove in opposizione adesso parla di una certa mancanza di pazienza. Se una persona ha tirato troppo la corda con te, se nell'ambito del lavoro ci sono delle situazioni che non si sbloccano, potresti dire anche basta. Pesci, la luna favorisce intuizione e chiarimenti nei rapporti. Affronta subito eventuali dubbi sentimentali per evitare tensioni nel weekend e fidati del tuo istinto. Non esagerare con le provocazioni. Ti abbraccio forte forte, a domani!
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui alle 8.

Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente.
1: No, te lo sei rovesciato sulla giacca.
0: Relax, coi saldi OVS fino al 70%, un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 90. 1992.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
3: Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali, in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2008.

0: 7 e 2. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
1: Buongiorno Italia, benvenuti su Radio Latte e Miele, 3 ore insieme, iniziamo con la nostra Zumba.
2: Good morning, good morning.
1: Muovetevi,
2: good morning,
1: dai.
2: Good morning.
3: One, two, three.
2: Good morning.
1: Contiamo e cantiamo insieme. Sono Enrico, passiamo insieme 3 ore in questo mattino. Scusate per questa invadenza, lo dico tutte le mattine, un'invasione che però vi tira giù dal letto. Questa è Radio Latte e Miele, iniziamo con il nostro primo disco.

ormai la conoscete a memoria. Al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia, una delle hit dei tormentoni di questa estate. Buongiorno, buon giovedì 23 luglio a tutti voi da Radio Latte Miele. Era il nostro primo disco, siamo insieme fino alle 10 e iniziamo come ogni giorno col nostro giochino. Fatemi sapere che umore avete questa mattina e come è andato il vostro sonno attraverso un emoticon. Infatti il giochino si chiama Emoji come stai. 335 787 1910, smartphone in mano, basta uno sticker, un emoji, un emoticon.

0: chase every frame.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da

0: Città della Quintana.
1: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
2: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
1: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
3: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
4: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793-012, 335-5793-012.
5: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola di prima mattina, no dai, agitiamo al massimo dei caffè, dei cappuccini, delle brioche o dalle mie parti, cosiddetti cornetti. Come state? Buon giovedì a tutti, buon 23 luglio, in questo periodo molto particolare perché qualcuno è in vacanza, altri sono al lavoro. Diciamo che questo è un periodo che può essere rappresentato come una forbice, in mezzo non c'è nessuno, c'è chi è allegro e spensierato sul bagnasciuga e c'è chi sta lavorando. Ci pensiamo noi dal canto nostro a tenervi compagnia. Io lo faccio tutti i giorni dalle 7 alle 10, almeno fino a questa settimana, poi ci sarà un piccolo cambio della guardia in questo palinsesto estivo che rappresenta veramente molta molta freschezza, grazie alla vostra amata Radio Gialla. C'è un disco molto bello di Edoardo Bennato che si chiama Ogni settimana, poi torniamo e vi dico che oggi parliamo del rapporto con le parole.
1: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare e ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

La novità di Edoardo Bennato, grandissimo artista, si chiama Ogni Settimana. Lui è un grandissimo paroliere, è uno dei più grandi che abbiamo avuto in Italia, sicuramente ci godiamo la sua musica e oggi parliamo proprio di rapporto con le parole, perché il 23 luglio 1829 cosa fa l'inventore statunitense Bart? Ottiene il brevetto della typographer, cioè la macchina da scrivere. Dai, adesso io l'inglese non mi posso prendere il lusso di saperlo, così da un giorno a un altro. È la macchina da scrivere, considerata una delle prime proprio della storia. Il dispositivo permetteva di imprimere lettere su carta tramite un meccanismo manuale, era una grandissima novità, però risultava più lento della scrittura a mano e non ebbe successo commerciale. Nonostante i suoi limiti, però, il brevetto rappresentò una enorme svolta nell'evoluzione della scrittura meccanica. Ha ispirato poi i modelli successivi che portarono alle moderne macchine da scrivere, e l'invenzione contribuì a trasformare il lavoro negli uffici, l'editoria, la corrispondenza, e ha aperto una strada alla futura tastiera dei computer. Questo è il tema principale di questa prima oretta e mezza, almeno, dai. E vi chiedo, ma voi scrivete ancora a mano? Perché molte persone, secondo me, si sono dimenticati proprio come si fa, e soprattutto con il fatto che gli smartphone mai ti suggeriscono le parole, il nostro vocabolario si sta comprimendo sempre di più. Ditemi come la pensate, dai. 335 787 1910. Ancora buongiorno.

0: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
1: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
0: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10€. Lidl, vale davvero.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
6: Come fossi una bambola.
5: Fatti bravo, rap.
6: E batti tu animale, batte come.
5: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
7: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Calmazzo e di Fossombrone Est, in entrambe le direzioni in provincia di Pesaro Urbino. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
8: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
9: Torna anche quest'anno Fashion Mood Eccellenza in Passerella. Grazie alla CNA di Ascoli Piceno, due serate all'insegna della moda, dello show e del divertimento, con l'eccellenza e il saper fare dei nostri artigiani. Giovedì 23 luglio dalle 21.30 nella bellissima location della Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto andrà in scena la quarta edizione del concorso nazionale CNA Futuri Stilisti. Venerdì 24 luglio dalle 21.30 nella magnifica cornice di Piazza Cursal di Grotta a Mare, la 12ª edizione di Fashion Mood Eccellenza in Passerella, per uno spettacolo con le migliori imprese e case della moda targate CNA. Info www.cnapicena.it.
10: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
5: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, Radiofonica IN 0736 3041 31 0736 3041 31 o commerciale chiocciola lattemielemarcheabruzzo.it.
11: Latte Miele.
12: Cerco un centro di gravi.
13: Prima ora insieme anche di oggi, giovedì 23 luglio, siamo a metà e quindi parte il viaggio nel tempo. Troviamo la bambola di Patti Pravo, Tu mi fai girar, cara Patti, dal 1968 su Radio Latte Miele.

0: se la chiamò.
1: Uno dei titoli più lunghi della discografia italiana, Il mare, impetuoso al tramonto, cosa fece? Salì sulla luna e dietro a una tendina di stelle, poi avete capito cosa accade proprio alla fine di questo brano, che rappresenta secondo me la cifra stilistica perfettamente del grandioso Zucchero. Era inserita dentro un grande disco, Oro, Incenso e Birra, è il quinto album in studio proprio del cantante italiano Zucchero, che da piccolino veniva chiamato così proprio dalla sua maestra perché era molto dolce. Fu pubblicato il 13 giugno del 1989 e poi ripubblicato il 14 giugno del 2019 proprio in una celebrativa versione per i 30 anni. Anche Raff ha fatto la storia. Lo troviamo per gli anni 90 con la splendida Dentro ai tuoi occhi.

0: Occhi, c'è Raff dalla metà degli anni 90 in questo mattino di Radio Latte e Miele, la vostra radio gialla che sempre vi accompagnerà. Lo facciamo anche in questa estate del 2026. Sono Enrico, siamo insieme fino alle 10. Questa mattina siamo partiti dal brevetto nella storia della macchina da scrivere e possiamo sicuramente dire, ce lo diciamo fra di noi, dai, non ci ascolta nessuno, che c'era un tempo in cui scrivere era un gesto fisico, no? Cioè, perché fisicamente proprio le dita affondavano sui tasti, c'era questo metallo che colpiva il nastro d'inchiostro e c'era il celebre click clack che accompagnava ogni parola. Io non voglio fare il poeta, però quelle parole erano più pensate rispetto alle parole di oggi. Anche i giornalisti, banalmente, c'erano dei pezzi che erano quasi delle poesie. Ogni parola era pensata, era scritta. Ora, secondo me, c'è un vocabolario che si allarga a neologismi, ma dimentica anche quelle parole un po' più profonde, con un significato molto più specifico. Andiamo così a pronunciare delle parole generiche che possono valere un po' per tutti i campi semantici, e questa, secondo me, è proprio una perdita di romanticismo. Poco prima del margine un campanello avvisava, poi vi ricordate, no? Che era il momento di andare a capo, trasformando quindi la scrittura anche in un piccolo rito. Ci sono tanti film in cui vengono ripresi questi personaggi che scrivono con la macchina da scrivere. Oggi con lo smartphone è tutto silenziosissimo, quindi basta sfiorare lo schermo liscio mentre notifiche, messaggi, distrazioni interrompono continuamente questo pensiero e il rapporto con le parole. Torniamo alla domanda, dai, fatemi sapere cosa pensate voi e da quanto tempo non scrivete a mano. Il vostro vocabolario, vi siete accorti che si è compresso e un pochino diminuito nella quantità di parole? 335-787-1910.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 e Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: A Corropoli, 41esima edizione del Palio delle Botti e della rievocazione storica della Pentecoste Celestiniana. Venerdì 24 luglio si inizia con il Palio delle Vecchie Glorie, esibizione con gli spingitori dei primi anni della manifestazione e i giochi medievali tra le contrade. Sabato 25 luglio nell'antico borgo, antepalio delle Botti per stabilire l'ordine di partenza del mini palio e del palio. E domenica 26 luglio, dalle ore 19 in poi, corteo storico con oltre 500 figuranti in costume d'epoca, con gruppi di musici, sbandieratori e artisti di strada. A seguire, la caratteristica spinta delle Botti per la conquista del 41esimo palio. Potrete assaporare nei punti gastronomici o nei ristorantini del borgo i migliori piatti tipici locali. Vi aspettiamo a Corropoli il 24, 25 e 26 luglio.
7: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
5: L'estate ti aspetta al Lago di Gerosa. Dal 24 al 26 luglio torna la 12ª festa paesana di San Giorgio all'Isola, a Monte Monaco. 3 giorni di sapori, musica, divertimento e natura, con stand gastronomici aperti tutto il giorno. Aperitivo in riva al lago, attività, spettacoli e intrattenimento per grandi e bambini. San Giorgio all'Isola, a Monte Monaco. L'estate ha il suo appuntamento.
8: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
9: La festa di San Giacomo e Sant'Anna ti aspetta da venerdì 24 a domenica 26 luglio a Montone di Mosciano Sant'Angelo. Teatro, musica e tradizione per 3 serate indimenticabili. Venerdì Teatro Dialettale Il Carrozzone, sabato la Giova Live Tribute Band e domenica il grande concerto di Amedeo Minghi. Vieni a vivere l'emozione della festa. Ti aspettiamo a Montone di Mosciano Sant'Angelo dal 24 al 26 luglio. Sponsor ufficiale DM System Impianti Tecnologici.

0: come fai a interrompere Vasco? Dovevamo aspettare questo assolo di chitarra, un sound inconfondibile, il rocker di Socca che non si ferma mai. Questa era l'uomo più semplice 2013. Grande estate, grande tour, me lo ricordo perché venne anche a Roma. Buon giovedì 23 luglio, siamo in coda alla prima ora di oggi. Bentornati su Radio Latte e Miele, buongiorno a chi si è svegliato adesso, insomma, state intervenendo sul rapporto con le parole, perché nasce nella storia la macchina da scrivere e vi sto chiedendo se non scrivendo più con carta e penna ci siamo disabituati a pensare alle parole, quindi il nostro vocabolario magari si è anche ristretto. Da quant'è che non scrivete una lettera a mano? Dai, scriviamo tutti i WhatsApp. Ma ci sta, non voglio fare una colpa a nessuno, è il passo col tempo che cambia, che si modernizza e ci si adatta. L'essere umano si adatta a vedere al buio, figurarsi se non ci si adatta ad una comodità, perché lo smartphone è una comodità, internet, la tecnologia è una comodità. Partendo dal presupposto che la macchina da scrivere io non l'ho mai usata, la tastiera QWERTY è arrivata comunque fino a noi, perché è riprodotta anche sui nostri cellulari. Era nata negli anni 70 dell'Ottocento dall'inventore Scholz, avvolta da un curiosissimo mito. Sarebbe infatti stata progettata per rallentare addirittura i dattilografi. In realtà gli studi storici raccontano una storia simile ma leggermente più sfumata, cioè le prime macchine da scrivere avevano dei martelletti che potevano incastrarsi se le lettere vicine venivano battute rapidamente. Per questo Scholz cosa fece? Separò molte combinazioni di lettere più utilizzate, più frequenti, cercando quindi di ridurre gli inceppamenti e consentire una scrittura più fluida, non necessariamente più lenta. Quindi dalla macchina da scrivere agli smartphone oggi continuiamo ad usare quella tastiera QWERTY proprio perché secoli fa le lettere si sarebbero incastrate. Geniale.
1: Sette e 58. Latte miele, latte, latte stelle. Latte miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Le stelle del 23 luglio. Ariete, è il momento di guardare avanti con determinazione, anche se le prime due settimane di questo mese di luglio non è che siano state proprio top, anzi c'è anche chi ha una preoccupazione. Le questioni rimaste in sospeso si risolvono più facilmente nel corso dei prossimi giorni. Il Toro ha un weekend favorevole per l'amore, lo dico in anticipo, bisogna esprimere i sentimenti senza esitazioni. Venere parla chiaro. Sul lavoro invece ci sono rallentamenti, compromessi da accettare, ma resta forte il desiderio di rinnovamento. Gemelli, ottimo periodo per carriera, nuovi progetti, cielo molto intrigante. E in amore invece c'è qualcosa che non va? Soprattutto se hai a che fare con una persona che non ti risponde. Tu parli, cerchi la comunicazione, ma potresti avere a fianco qualcuno che non ha voglia di confidarsi, di esprimersi. Insomma, affronta con serenità, soprattutto il fine settimana. Cancro, direi che questo è un periodo ideale proprio per ritrovare l'amore. Amore inteso anche come rapporto con amici, parenti, insomma, non solo quello di coppia. Un'amicizia potrebbe però per i single trasformarsi in qualcosa di più. Diciamo che le passioni tornano protagoniste nell'ambito del lavoro, attento ai battibecchi inutili. Leone, energia, sicurezza, determinazione sono ai massimi livelli. Hai tutte le carte in regola per superare ostacoli, difendere le tue idee, pianificare un futuro ricco di soddisfazioni. Se qualcuno ha cercato di accusarti di qualcosa che ritieni ingiusto, ora hai tanta forza per combattere e un domani vincere. La Vergine, come nel segno, trova l'amore e spero veramente che non ci sia troppa diffidenza, paura, e qui mi riferisco in particolare ai cuori solitari o coloro che hanno vissuto una separazione nel passato. Anche il lavoro promette bene e le scelte di oggi regalano un futuro di crescita, se non altro a livello di intuizioni. Bilancia, ti senti finalmente più sicuro, padrone della situazione. Il lavoro regala conferme e riconoscimenti, mentre anche i rapporti affettivi meritano maggiore attenzione. Scorpione, periodo intenso e ricco di impegni tra lavoro, casa e famiglia. È vero, c'è un po' di confusione con questo Giove dissonante, lo sanno in particolare i nati tra fine ottobre e gli inizi di novembre. In casi eccezionali bisognerà mettere di mezzo un avvocato, un esperto, per farsi dare i soldi che sono mancati, per ottenere giustizia. E le questioni di carattere pratico sono un po' al rallentatore. Se hai delle proprietà, proteggile. Sagittario, il weekend porta chiarezza nei sentimenti, anche alcune relazioni si rafforzano, altre potrebbero arrivare ad un punto di svolta. Sul lavoro il periodo è decisamente in crescita. Capricorno, le preoccupazioni economiche diminuiscono, ma devo ricordare che Mercurio in opposizione è sempre in agguato, quindi questo è stato, e lo è ancora, un mese un po' pesante per quanto riguarda le finanze. Poi chi ha un'attività in proprio, gestisce un'azienda, deve stare attento alle entrate e alle uscite. È il momento di dare più spazio ai sentimenti. Acquario, giornata frenetica, ritardi, lungaggine, forse anche il caldo, ecco, crea dei problemi. Ma Giove in opposizione adesso parla di una certa mancanza di pazienza. Se una persona ha tirato troppo la corda con te, se nell'ambito del lavoro ci sono delle situazioni che non si sbloccano, potresti dire anche basta. Pesci, la luna favorisce intuizione e chiarimenti nei rapporti, affronta subito eventuali dubbi sentimentali per evitare tensioni nel weekend e fidati del tuo istinto, non esagerare con le provocazioni. Ti abbraccio forte forte, a domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app

Alfa, Giova, Latte e Miele. Ok, appello fatto. Buongiorno, buon giovedì, buon vento a tutti voi. E questa è una dei tormentoni, dai, di quest'estate 2026. Iniziamo con loro, con Giova e Alfa, proprio la nostra seconda ora insieme. Per me è un piacere accompagnarvi fino alle 10 anche in questo mattino nella vostra amata Radio Gialla. Sono Enrico, ancora insieme due ore, stiamo parlando di parole. Secondo voi si è ridotto il vocabolario? Sono stati introdotti soltanto termini o stranieri o giovanili, lasciando alle nostre spalle magari delle parole obsolete? Tutto questo perché non scriviamo più a mano, non pensiamo alle parole da imprimere su un foglio. Dite la vostra, 335-787-1910, ditemi qual è stata l'ultima lettera scritta a mano che vi ricordate.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata. A 189 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Buongiorno da Nicola De Muro. Ancora una notte di guerra in Iran, bombardamenti americani nella zona di Hormuz. Teheran attacca le basi a stelle e strisce in Kuwait e minaccia di bloccare il traffico di greggio nello stretto se le operazioni militari americane non cesseranno. Il servizio di Marco Mancini.
5: Dodicesima notte di attacchi statunitensi contro l'Iran, nel mirino in particolare le città portuali sullo stretto di Hormuz. Dalla ripresa delle ostilità il bilancio, secondo le autorità iraniane, parla di 53 morti e quasi 600 feriti, mentre i Pasdaran, che hanno già bloccato alcune petroliere a Hormuz, annunciano: se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche non passerà più petrolio attraverso lo stretto. L'Iran ha anche colpito con droni tre basi americane in Kuwait. Incandescente anche la situazione nel Mar Rosso, dove gli Houthi yemeniti hanno dichiarato di aver attaccato due petroliere saudite accusandole di aver violato il blocco navale imposto lunedì dai ribelli filo iraniani. E mentre Washington ha annunciato un accordo

0: alcuni filmati, tentato di rianimare l'uomo. Il Ministero dell'Interno ha inoltre avviato una verifica amministrativa e procedurale sulle modalità con cui è stato organizzato il presidio in città dopo la morte di Fakir. E proprio sulla manifestazione, al margine della quale alcune frange violente si sono scontrate con la polizia, ferendo diversi agenti e danneggiando veicoli, si accende lo scontro politico. Letture opposte da parte di Donzelli, deputato di Fratelli d'Italia, e Beppe Sala, sindaco di Milano.
1: Sicuramente il sindaco si deve prendere delle responsabilità e chiedere scusa alla città, alle forze dell'ordine, perché questo è il frutto della funzione, è stato creato dal sindaco che ha invocato la piazza in un momento in cui non c'era bisogno di fomentare il popolo per la speranza di avere qualche voto in più, non lo so, di fare sciacallaggio politico.
2: L'Empore ha convocato un momento di incontro e vicinanza ai familiari della vittima, durante il quale non ci sono stati incidenti. Poi incidenti ci sono stati, senz'altro, però da qua a dare la responsabilità al sindaco Lepore mi sembra una cosa sbagliata. Io non mi sento certamente di dare una colpa a Lepore.
0: Il caldo concede una tregua all'Italia, bollini rossi oggi solo per Cagliari e Palermo, mentre domani l'unica città a rischio sarà ancora il capoluogo della Sardegna. Tra oggi e domani inoltre possibili temporali sul medio Adriatico, sul meridione. Questa fase tuttavia è destinata a non durare molto, già dalla metà della prossima settimana è previsto un nuovo aumento delle temperature. È tutto per ora, a più tardi.
3: 24 e 25 luglio nel centro storico di Colli del Tronto, festa di Santa Cristina. Dalle 19, food and beverage, espositori di artigianato e handmade. Per i più piccoli, giochi in legno, gonfiabili, trucca bimbi. Il 24, rievocazione storica. A seguire, spettacolo teatrale, l'amor che muove il sole e l'altre stelle, con Corrado Tedeschi e Marco Beretta. Il 25, i tamburellisti di Otranto, pizzica e taranta. Festa di Santa Cristina, Colli del Tronto.
4: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
5: Dal 24 al 26 luglio Montalto delle Marche ospita Memo Fest, Metro Borgo Montalto Festival, manifestazione che mette al centro le nuove generazioni tra poesia, musica, teatro, arti visive, incontri, spettacoli e momenti di convivialità per vivere un borgo che guarda al futuro attraverso la cultura, le arti e la socialità. Festival ricchissimo di eventi e non mancherà anche il buon cibo della tradizione. Vi aspettiamo al Memo Fest di Montalto delle Marche, 24, 25 e 26 luglio. Programma completo su www.visitmontaltomarche.it e sui canali social di Visit Montalto Marche.
6: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping, vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
7: Amici della Briscola, preparate le carte. Domenica 16 agosto dalle 13.30 a San Vito di Valle Castellana torna la grande gara di Briscola riservata a 256 coppie. Un montepremi eccezionale con 10.000 euro in buoni acquisto al primo classificato, vitelli in premio e premi fino all'ottavo posto. Dal nono al 32esimo posto, rimborso quota di iscrizione. Quota di iscrizione 100 euro a coppia. Durante la giornata stand gastronomici con gli autentici sapori della tradizione. Prenota subito il tuo posto, la sfida è servita. Info 345 69 70 944.
8: Latte e miele,

ore sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh.

Uno degli ultimi protagonisti della scena musicale italiana, Samurai J con Flamenco Paranoia in questa seconda ora del mattino giallo di Radio Latte Miele. Buon giovedì, abbiamo superato la metà della settimana, quindi si avvicina il weekend e magari il momento di partire per qualcuno di voi. Parlando di scrittura, rapporto con le parole che si fa sempre più timido a causa della tecnologia, degli smartphone, siamo partiti parlando proprio del compleanno del brevetto della macchina da scrivere e l'Italia grida vendetta nella storia di questo marchingegno fantastico, perché possiamo essere vanitosi circa la Olivetti Lettera 22. Fu presentata nel 1950, voluta dalla visione di Adriano Olivetti, e molto più di una macchina da scrivere, è un'icona totale del design italiana. Fu progettato da Marcello Nizzoli ed era compatta, affidabile e leggera, rappresentò un po' una svolta, no? Una qualità che la resero la compagna ideale di tutti i giornalisti, per esempio Indro Montanelli, che abbiamo ricordato in questi giorni, ma non solo, anche inviati speciali, scrittori. Come detto, il giornalista Montanelli la portava con sé durante i reportage, durante i suoi lavori. Il suo equilibrio tra funzionalità ed eleganza le è valso proprio un posto, addirittura, pensate dove, nella collezione permanente del MoMA, il Museum of Modern Art di New York, che l'ha consacrata come simbolo assoluto nel Made in Italy nel mondo. Possiamo essere orgogliosi di lei come tante altre cose. Un'Italia così piccolina rispetto al resto del mondo, ma piena di qualità assolute che a volte ci dimentichiamo di avere. Arriva un nuovo disco, Emma, Fabri Fibra, Antidroga.

0: due artisti così vicini tra di loro, ma anche in alcuni aspetti così lontani, ma stanno veramente da Dio insieme. Sono Emma e Fabri Fibra, la loro antidroga, ritrovata nella nostra Hit Parade. No, quella è un'altra trasmissione, è un'altra canzone, tra l'altro, quella di Morandi è Amoroso. Vi ricordo, a proposito di grande musica, che l'estate del 2026 si accende con il funk dei Di Rotta su Cuba, che tornano a farci ballare, tornano a farci muovere i piedi con il loro nuovo tour che si chiama Into the Groove. Un viaggio musicale travolgente, dove il sound inconfondibile della band simbolo del funk italiano incontra l'energia tutta nuova di questa estate, con gli ultimi lavori e i loro grandi successi. Radio Latte Miele è la radio ufficiale e media partner del tour. I Di Rotta su Cuba saranno il 31 luglio a Brucoli, provincia di Siracusa, 4 agosto al Valtidone Festival, siamo in provincia di Piacenza, a Gragnano Trebbiense, l'8 agosto a Castelnuovo del Garda, a Verona, e il 15 agosto a Casa Albordino, in provincia di Chieti, per il Ferragosto casalese.
1: Sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. La carta igienica Niki Fashion da 12 rotoli a 4,99€, e trovi anche l'asciugatutto Niki Limone nel formato da 6 rotoli a 4,99€, ideale per tutti gli usi in cucina e all'anima profumata al limone. Niki, il meglio per te e per la tua casa. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10€. Lidl, vale davvero.
3: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
4: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
5: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
4: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
6: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 150 della Valle del Vomano è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per Castelnuovo Vomano e lo svincolo per Villa Vomano in provincia di Teramo. Sulla strada statale 84 Frentana è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa tra gli svincoli di Corpi Santi e di Casoli in provincia di Chieti. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra gli svincoli di Teramo e di Villa Vomano in provincia di Teramo. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 114 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
7: Sponsalia, rievocazione di un matrimonio. Acquaviva Picena, 6-7 agosto dalle ore 19. Mercato di arti e mestieri medievali, street food, corteggio storico, spettacoli medievali. Sabato 8 agosto, i ludi di Sponsalia. Domenica 9 agosto, banchetto nuziale medievale. All'interno della fortezza, pietanze e spettacoli medievali, simulazione incendio della fortezza. Fai un tuffo nella storia. Prenota il tuo posto per una serata indimenticabile. Sponsalia, www.paliodelduca.it.
8: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neo imprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic, i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. Sni. Imprenditori si diventa.
9: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
10: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
11: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
10: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
11: E per il tuo matrimonio?
10: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
12: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. info@lavoriincorso.biz.
13: Il rombo dei trattori d'epoca, il profumo della tradizione e tre serate tutte da vivere. Dal 24 al 26 luglio a Faraone di Sant'Egidio alla Vibrata torna la quinta festa della trebbiatura e sfilata dei trattori d'epoca. Memorial Sergio Amadio. Stand gastronomici con specialità tipiche, musica dal vivo, DJ set, rievocazione della trebbiatura e domenica 26 dalle ore 10 la spettacolare sfilata dei trattori storici. Festa della trebbiatura di Faraone di Sant'Egidio alla Vibrata, dove la tradizione continua a emozionare. Vi aspettiamo. Per info 338 599 2529.
0: Siamo pronti per andare indietro nei decenni della musica italiana. Lo facciamo con Lucio Battisti, grande augurio. Arrivederci a questa sera è un modo per non perdersi mai. Era il 1980, ma subito Alan Sorrenti dal 79.

metà di ogni ora partiamo con i nostri viaggi nel tempo a riscoprire perle passate che ci hanno fatto sognare e ci hanno anche dato in dono delle frasi da inserire dentro la nostra quotidianità. Mogol e Battisti hanno fatto tanto, per esempio "Lo scopriremo solo vivendo" prende proprio piede da una delle canzoni più belle di questo duo incredibile. "Capire tu non puoi", non so, parlavano delle emozioni. "Tu chiamale se vuoi, emozioni, come può uno scoglio arginare il mare", ma non solo, anche Pino Daniele ci ha messo del suo. Ci sciogliamo ascoltandolo come neve al sole.

parlavamo di frasi simboliche che poi sono entrate nella nostra quotidianità. Abbiamo citato le innumerevoli frasi di Lucio Battisti e Mogol che utilizziamo noi ogni giorno, o almeno spesso, per parlare con gli altri. E Pino Daniele, proprio in questo disco, che si chiamava Come un gelato all'equatore, ci ha messo del suo. Tante tracce meravigliose, tra cui Neve al sole. Era il 1999, 28esimo album più venduto di quell'anno, e ha avuto anche un picco come primo in classifica. Ci manca veramente tantissimo Pino Daniele, non solo le sue parole, ma soprattutto la sua voce, il suo sound, la sua arte. Ho un messaggio di Giuseppe interessante a proposito di rapporto con le parole, che è sempre più labile, sempre più compresso il nostro vocabolario, aperti magari adolescenzialmente a nuovi termini, ci scordiamo di utilizzare le tante parole che la lingua italiana, bellissima ma complicata, ci offre. È già un miracolo, dice Giuseppe, che siamo ancora capaci di parlare, perché con tutte queste tecnologie, quando sei seduto a tavola e vai da qualche parte, tutti con la testa sopra lo smartphone, ormai nessuno parla più, non c'è più dialogo, quindi mi sembra strano che siamo ancora capaci di parlare. Buona giornata. Una visione un po' negativa, però dai, estremizzando un po', non ha così torto Giuseppe. Ormai si parla, ci si scrive tramite WhatsApp anche quando si è a tavola. Giuseppe, non hai così torto. Questa è Radio Latte e Miele, buon giovedì, buon 23 luglio a tutti. Sono Enrico, siamo insieme ancora per un'oretta abbondante.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10€. Lidl, vale davvero.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Del Toro Auto, vendita auto plurimarche, nuove e usate. Presente nel settore auto da più di 40 anni. Del Toro Auto, vieni a trovarci in via strada statale 259 a Corropoli. Seguici su Facebook e visita il sito www.deltoroauto.it.
6: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Crea. Il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
7: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, Ristorante Tre Quattrì, dove se mangi e se beve lui.
8: Ristorante Country House Tre Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il Ristorante Country House Tre Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
7: Ristorante Tre Quattrì, dove se mangi.
9: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
10: Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane, dinamico e sempre connesso? Allora abbiamo qualcosa per te. Latte Miele e Lamantino Brothers arrivano direttamente nella tua azienda con la loro postazione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu, porta solo la tua voce. Fatti vedere. Fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677.
11: Latte Miele,

0: Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: La malavita cantata dai Comacose. Era il 2024, sembra ieri, sembrava l'anno scorso. Invece il tempo vola, ragazzi. Buon giovedì da Radio Latte e Miele in questo mattino che scorre veloce. Siete svegli perché tanti sono i messaggini. Chiudiamo qui, dai, con questa seconda ora il nostro argomento di base di oggi, il rapporto con le parole, la scrittura. Quant'è che non scrivete una lettera con foglio e penna? Tantissimo, sicuramente, perché il computer è più comodo. Ho una testimonianza di Aliena attraverso messaggio
2: audio.
1: Ciao,
2: sono Aliena.
1: Ciao.
2: Io ho lavorato un anno e mezzo presso uno studio medico.
1: Sì.
2: E le premetto che di solito tutti quanti fanno le ricette col computer e io le scrivevo a mano. I pazienti mi dicevano: ma scusa, ma perché le scrivi a mano invece di scriverle col computer come fanno tutti?
1: Certo.
2: Tanti, che fai prima? E io gli ho risposto: beh, ci avete ragione, però metti che va via la corrente, le ricette chi ve le scrive se io mi imparo soltanto a scrivere al computer?
1: È vero.
2: Ciao.
1: Ciao Elena, grazie mille. Sì, tra l'altro abbiamo parlato anche dei vari blackout che ci sono stati in Spagna, ma anche in alcune parti d'Italia per colpa del maltempo, senza elettricità, senza la modernità che ci fa comodo, ma siamo sempre qui pronti a criticare, andiamo in nettissima difficoltà, siamo un pochino schiavi di tutto ciò che è tecnologico, questo va ammesso, siamo un po' dei comodoni, eh?

0: 8 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: cosa fai questa sera? Lei è Noemi su Radio Latte Miele. Attraverso le sue parole e la sua musica superiamo le 9 anche di questo giovedì 23 luglio nel mattino di Radio Latte Miele. Mandiamo un abbraccio a Noemi, che sapete ha avuto una disavventura, è caduta dal palco. Purtroppo capitano queste cose, ma siamo certi che si riprenderà, come lei stessa ha detto. Ho la testa dura, ma certo, dai, sono cose che possono capitare. In questa ultima ora vi voglio far arrabbiare un po', parliamo di scontrini pazzi, perché un conto da 532 euro mi sembra eccessivo, anche se la storia arriva da Portocervo.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Omi arriva con la nuova generazione di cosmetici efficaci, sviluppati con la biotecnologia. Shampoo e balsamo sono a 4,99 euro. Prova anche i prodotti Omia Skincare e Cura Corpo, tutti scontati del 30%. E con due prodotti Omia hai in regalo una comodissima pochette. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
3: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
4: Stop!
5: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
6: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
7: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
8: Saldi Globo. Conviene per davvero.
9: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
10: Torna anche quest'anno Fashion Mood Eccellenza in Passerella. Grazie alla CNA di Ascoli Piceno, due serate all'insegna della moda, dello show e del divertimento, con l'eccellenza e il saper fare dei nostri artigiani. Giovedì 23 luglio dalle 21:30 nella bellissima location della Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto andrà in scena la quarta edizione del concorso nazionale CNA Futuri Stilisti. Venerdì 24 luglio dalle 21:30 nella magnifica cornice di Piazza Cursal di Grotta Mare la 12ª edizione di Fashion Mood Eccellenza in Passerella, per uno spettacolo con le migliori imprese e case della moda targate CNA. Info www.cnapicena.it.
11: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
12: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
13: 24 e 25 luglio nel centro storico di Colli del Tronto, festa di Santa Cristina. Dalle 19, food and beverage, espositori di artigianato e handmade. Per i più piccoli, giochi in legno, gonfiabili, trucca bimbi. Il 24, rievocazione storica. A seguire, spettacolo teatrale, L'amor che muove il sole e l'altre stelle, con Corrado Tedeschi e Marco Beretta. Il 25, i tamburellisti di Otranto, Pizzica e Taranta. Festa di Santa Cristina, Colli del Tronto.
14: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, Radiofonica in 0736 3041 31 0736 3041 31 o commerciale chiocciola lattemielemarcheabruzzo.it.
4: bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Il successo di Rama si chiama Cabana su Radio Latte e Miele. Buon giovedì 23 luglio a tutti voi. Abbiamo parlato del rapporto con le parole che sta cambiando nel corso del tempo e anche quello con i soldi. Sta cambiando perché ce ne sono sempre meno e perché chi aveva già soldi, tanti soldi prima, ne ha sempre di più adesso. E anche chi ne ha pochi cerca il lusso. Cosa voglio dire? Che ci piace mangiare nei posti stellati, ci piace vestire con abiti firmati, ci piace fare delle experience che prima non conoscevamo neanche, adesso ce lo godiamo. Sta facendo il giro del web, ovviamente, questo scontrino da 532 euro per una cena a Porto Cervo che ha acceso, come al solito, un grande dibattito sui social. C'è questa foto pubblicata da una pagina di Facebook che si chiama Braciami Ancora, che mostra il conto di un ristorante della Costa Smeralda. A far discutere soprattutto sono stati un caffè da 10 euro, 4 bottiglie d'acqua da 12 euro ciascuna e 2 coperti da 15 euro, quindi già solo che ti siedi hai speso 30 euro. Nel conto figurano anche piatti di lusso, come per esempio l'astice arrosto, quello lo sai che costa tantissimo, e anche specialità giapponesi, quindi era forse un fusion o qualcosa

Gli utenti, come al solito, si sono divisi. Alcuni hanno criticato i prezzi ritenuti eccessivi, altri sostengono che a Porto Cervo, che è una meta assolutamente esclusiva, siano cifre prevedibili. Cioè alcuni dicono, lo vedi il prezzo fuori, se vuoi ti siedi, se vuoi no. C'è un canto d'amore bellissimo, ma

0: passo il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore, e c'è un passaggio, anzi un passo, come mi piace dire, in questo testo, che dice così: per imparare facciamo errori, per apparire facciamo canzoni. Qualcuno di noi, invece, per apparire va a spendere soldi che non ha. Abbiamo appena parlato di questo scontrino altissimo di un ristorante di Porto Cervo, siamo in Costa Smeralda, una meta esclusiva delle vacanze, e quindi i detrattori dicono: ma scusa, ma lo sai cosa ti lamenti? Sai che se vai lì spendi tanto. Non è sempre così, perché a volte il prezzo per il lusso supera di gran lunga la sommatoria dei materiali, no? Cioè, quel caffè da 10 euro di cui abbiamo parlato racchiude l'architettura che ha intorno, un panorama, l'impeccabilità spesso del servizio e soprattutto un potentissimo status symbol. È anche vero che un costo stellare non è sempre garanzia di qualità. Per alcuni di noi, magari qualche mitomane, no? Allora, chi è ricchissimo fa benissimo. Chi non ha i soldini per apparire, è giusto che non li spenda, perché pagare quella cifra a volte significa acquistare, se non altro, un'esperienza e il piacere di raccontarla poi. Ma che cosa ti rimane dopo, se devi fare la polemica? Ecco, questo è più o meno il mio pensiero. Ditemi la vostra, dai, su questo tema. 335-787-1910. Cioè, in sostanza, spendereste mai dei soldi che non avete? Cioè, fate dei debiti per fare quell'esperienza per poi avere dei problemi economici dopo? Io vi stimo, rispondete bene, dai, attraverso WhatsApp.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
3: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
4: Spot. I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
5: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
6: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo. Conviene per davvero.
7: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
8: L'associazione San Vito in Festa organizza dal 12 al 19 agosto a San Vito di Valle Castellana la 15ª Sagra del Pastore e la Solennità di Maria Santissima Assunta. 8 giorni di musica, gastronomia e divertimento per tutti. Stand aperti ogni sera, specialità della tradizione, musica live, fuochi d'artificio, torneo di briscola e gonfiabili per i più piccoli. Ti aspettano grandi tributi. New Trolls, Nino D'Angelo, Vasco Rossi, Pooh e musica per tutte le età. Non mancare alla festa più attesa dell'estate a San Vito di Valle Castellana dal 12 al 19 agosto. Info al 345 69 70 944.
9: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
10: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
11: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
10: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
11: E per il tuo matrimonio?
10: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
12: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
13: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
14: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
13: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
15: Latte e miele.
16: Gli anni 60 della musica italiana sono stati una grande occasione. Prendevamo le canzoni che venivano da fuori, le scrivevamo in italiano e diventavano dei successi ancora più grandi. È il caso di Adriano Celentano dal 62 con Pregherò.

1983, Loredana Bertè, La Splendida. Il mare d'inverno su Radio Latte e Miele. Siamo nella nostra terza ora e abbiamo decisamente cambiato argomento. Abbiamo parlato della vicenda dell'altissimo scontrino di Porto Cervo e, come succede spesso guardando la cronaca, appena esce una notizia su un tema, a cascata ce ne sono altre. Per esempio, è uscita ieri questa notizia di questo nuovo scontrino pazzo che ha acceso di nuovo le polemiche. Siamo a Roma, precisamente in un quartiere del sud-ovest della capitale. Un cliente, dopo aver ordinato un semplicissimo caffè espresso in un bar di quella zona, ha scoperto sullo scontrino un extra di ben 80 centesimi di euro per l'aggiunta di 4 cubetti di ghiaccio. Questo è un episodio che è stato reso noto e diffuso dallo stesso cliente sui social e ha sollevato l'ennesima ondata di indignazione tra gli utenti che denunciano appunto i rincari spesso ingiustificati. La vicenda riapre questa discussione, anche se i gestori dal canto loro dicono: guardate che noi abbiamo spese di produzione, consumo energetico, bollette, tasse e così via. Di base, ognuno al mondo d'oggi ha le sue ragioni. C'è Francesco Baccini dal 1000.

0: anni 90 di Francesco Baccini, qua qua quando su Radio Latte Miele, terza ora di oggi che sta per terminare. Parliamo del rapporto con i soldi, che spesso è malato perché vogliamo apparire anche senza potercelo permettere. C'è una nuova frontiera degli ultimi anni che non è quello di possedere le cose, ma si supera il vecchio concetto di possesso trasformando l'acquisto in un abbonamento flessibile. Cosa vuol dire? Nella moda, per esempio, il noleggio ad abbonamento e il fashion renting, che permettono di indossare abiti d'alta moda, accessori di lusso, per singoli eventi. Cioè devi andare ad un evento, c'è la possibilità di affittarlo quell'abito e poi lo ridai il giorno dopo. Questa è una frontiera che 5 o 6 anni fa era un po' così e così, no? Qualcuno lo faceva, altri no. Oggi invece assolutamente fattibile, anche perché è cresciuta un po' anche la competizione, quindi i prezzi si sono leggermente abbassati. Anche nel settore dell'automotive, l'auto privata sta cedendo il passo al noleggio a lungo termine, per esempio, che è molto flessibile, oppure alla mobilità per use con formule all inclusive che sollevano, insomma, da svalutazione e manutenzione. Una volta lessi su internet un ricchissimo, non ricordo esattamente chi, che disse: un ricco vero investe tutti i soldi che ha, non tiene niente, né di materiale come per esempio case, ma neanche di denaro contante. E magari aveva ragione lui.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le info su mcdonalds.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
9: Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: nuovo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovani.

0: commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
1: Dal 24 al 26 luglio Montalto delle Marche ospita Memo Fest, Metro Borgo Montalto Festival, manifestazione che mette al centro le nuove generazioni tra poesia, musica, teatro, arti visive, incontri, spettacoli e momenti di convivialità per vivere un borgo che guarda al futuro attraverso la cultura, le arti e la socialità. Festival ricchissimo di eventi e non mancherà anche il buon cibo della tradizione. Vi aspettiamo al Memo Fest di Montalto delle Marche, 24, 25 e 26 luglio. Programma completo su www.visitmontaltomarche.it e sui canali social di Visit Montalto Marche.
2: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
3: Novità ad Ascoli Piceno con Start, due nuove navette gratuite, 100 torri e teatro romano che collegano stazione, stadio e centro storico con corse ogni 30 minuti. Un servizio comodo, veloce e senza stress parcheggio, attivo per tutta la giornata. Muoviti in città in modo semplice. Start SPA, viaggiare insieme conviene. Scopri orari e percorsi su www.startspa.it.
4: La festa di San Giacomo e Sant'Anna ti aspetta da venerdì 24 a domenica 26 luglio a Montone di Mosciano Sant'Angelo. Teatro, musica e tradizione per tre serate indimenticabili. Venerdì teatro dialettale Il Carrozzone, sabato la Giova Live Tribute Band e domenica il grande concerto di Amedeo Minghi. Vieni a vivere l'emozione della festa. Ti aspettiamo a Montone di Mosciano Sant'Angelo dal 24 al 26 luglio. Sponsor ufficiale DM System Impianti Tecnologici.
5: Latte e miele.

splendida dalla pelle al cuore dal 2008, Antonello Venditti, a chiudere il nostro appuntamento di tre ore di oggi su Radio Latte e Miele. Un mattino che è volto al termine tra un argomento e l'altro. Abbiamo parlato del rapporto con le parole, perché nella storia oggi viene brevettata la macchina da scrivere. Era il 23 luglio del 1829 quando Bart ottiene proprio il brevetto di un'embrionale macchina da scrivere. Non è che funzionava molto bene, però da lì siamo partiti per capire come è cambiato il nostro rapporto con la lingua italiana, il vocabolario sempre più minimale. Parliamo sempre meno, scriviamo sempre di più con lo smartphone e sempre meno con carta e penna. Sono i tempi che cambiano, non bisogna essere troppo critici. Abbiamo parlato anche del rapporto con i soldi. Meno ne hai e più vuoi fare le esperienze e apparire in uno status symbol. Ognuno vive come vuole. Questa è la morale finale di oggi. Noi ci sentiamo domattina alle 7, tra poco qualche consiglio e poi Matilde Brizzi che vi porterà fino all'orario del pranzo, cioè le 13.

0: 10 in punto.
1: Pronta ed informissima Matilde Brizzi anche in questa mattina. Buon giovedì 23 luglio, tu ridi, ma
2: proprio
1: sappiamo
2: oggi.
1: Sappiamo noi.
2: Buongiorno Enrico. Allora, devo dire una cosa che mi hai chiesto di dire oggi in diretta nazionale, te la sei scordato, ma io no.
1: Sì.
2: È indetto un concorso per eleggere le nuove 7 meraviglie del mondo contemporaneo.
1: Ah, sì, oltre a me.
2: Che si andranno ad aggiungere a quelle del mondo moderno.
1: Sì.
2: Allora, le caratteristiche, la caratteristica fondamentale. Il criterio che deve essere qualcosa di nato dopo il 1801. Sei nato dopo il 1801?
1: Caspiterina.
2: Allora,
1: sono
2: sei
1: del 1804 io.
2: Sei eleggibile, va bene? Perché si può votare online, quindi tutti possono proporre Enrico De Dola.
1: Sarò tutto orecchi, vediamo se vinco. Grazie Mati, buon lavoro.
2: Ciao Harry, arriva l'oroscopo di Paolo Fox.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Le stelle del 23 luglio. Ariete, è il momento di guardare avanti con determinazione, anche se le prime due settimane di questo mese di luglio non è che siano state proprio top, anzi c'è anche chi ha una preoccupazione. Le questioni rimaste in sospeso si risolvono più facilmente nel corso dei prossimi giorni. Il Toro ha un weekend favorevole per l'amore, lo dico in anticipo, bisogna esprimere i sentimenti senza esitazioni. Venere parla chiaro. Sul lavoro invece ci sono rallentamenti, compromessi da accettare, ma resta forte il desiderio di rinnovamento. Gemelli, ottimo periodo per carriera, nuovi progetti, cielo molto intrigante. E in amore invece c'è qualcosa che non va? Soprattutto se hai a che fare con una persona che non ti risponde. Tu parli, cerchi la comunicazione, ma potresti avere a fianco qualcuno che non ha voglia di confidarsi, di esprimersi. Insomma, affronta con serenità, soprattutto il fine settimana. Cancro, direi che questo è un periodo ideale proprio per ritrovare l'amore. Amore inteso anche come rapporto con amici, parenti, insomma, non solo quello di coppia. Un'amicizia potrebbe però per i single trasformarsi in qualcosa di più. Diciamo che le passioni tornano protagoniste nell'ambito del lavoro. Attento ai battibecchi inutili. Leone, energia, sicurezza, determinazione sono ai massimi livelli. Hai tutte le carte in regola per superare ostacoli, difendere le tue idee, pianificare un futuro ricco di soddisfazioni. Se qualcuno ha cercato di accusarti di qualcosa che ritieni ingiusto, ora hai tanta forza per combattere e un domani vincere. La Vergine, come nel segno, trova l'amore e spero veramente che non ci sia troppa diffidenza, paura, e qui mi riferisco in particolare ai cuori solitari o coloro che hanno vissuto una separazione nel passato. Anche il lavoro promette bene e le scelte di oggi regalano un futuro di crescita, se non altro a livello di intuizioni. Bilancia, ti senti finalmente più sicuro, padrone della situazione. Il lavoro regala conferme e riconoscimenti, mentre anche i rapporti affettivi meritano maggiore attenzione. Scorpione, periodo intenso e ricco di impegni tra lavoro, casa e famiglia. È vero, c'è un po' di confusione con questo Giove dissonante, lo sanno in particolare i nati tra fine ottobre e gli inizi di novembre. In casi eccezionali bisognerà mettere di mezzo un avvocato, un esperto, per farsi dare i soldi che sono mancati, per ottenere giustizia. E le questioni di carattere pratico sono un po' a rallentatore. Se hai delle proprietà, proteggile. Sagittario, il weekend porta chiarezza nei sentimenti, anche alcune relazioni si rafforzano, altre potrebbero arrivare ad un punto di svolta. Sul lavoro il periodo è decisamente in crescita. Capricorno, le preoccupazioni economiche diminuiscono, ma devo ricordare che Mercurio in opposizione è sempre in agguato, quindi questo è stato, lo è ancora, un mese un po' pesante per quanto riguarda le finanze. Poi chi ha un'attività in proprio, gestisce un'azienda, deve stare attento alle entrate e alle uscite. È il momento di dare più spazio ai sentimenti. Acquario, giornata frenetica, ritardi, lungaggine, forse anche il caldo, ecco, crea dei problemi. Ma Giove in opposizione adesso parla di una certa mancanza di pazienza. Se una persona ha tirato troppo la corda con te, se nell'ambito del lavoro ci sono delle situazioni che non si sbloccano, potresti dire anche basta. Pesci, la luna favorisce intuizione e chiarimenti nei rapporti. Affronta subito eventuali dubbi sentimentali per evitare tensioni nel weekend e fidati del tuo istinto. Non esagerare con le provocazioni. Ti abbraccio forte forte, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android.

0: buona domenica.
1: C'è Saif con Buona Domenica in questo giovedì 23 luglio. Cominciano le nostre 3 ore insieme. Ciao, sono Matilde con voi fino alle 13 e cominciano sempre con una perla che sparecchia l'oroscopo di Paolo Fox, ma apparecchia le nostre 3 ore insieme, appunto. È stato difficilissimo scegliere una citazione oggi perché sono nati tanti personaggi fondamentali per l'Italia. Partiamo dalla musica perché siamo una radio. Buon compleanno a Edoardo Bennato, nato nel 46, quindi 80 anni tondi, ma è anche nato sergione nazionale, quindi Sergio Mattarella, mi scusi signor presidente se l'ho chiamata così con questo accrescitivo. È nato anche Massimo Boldi, che comunque definirei una figura che appartiene alla cultura generale italiana. Per ora ho scelto una perla di Bennato, prego regia. Una chitarra conta sempre più di una spada.

0: chase every frame.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: De chi trovate?

0: stranieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
1: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto, www.quintanadiascoli.it.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Abbiamo colpito una base di americani in cui il distrutto per i sistemi a carni si legge tra classi in giornale si interrompono i sistemi per gli slavani che rispondono così ai nuovi attacchi emersi in ospedali americani su Milano e gli americani bombardano ponti e centrali elettriche, proseguono le guardie della rivoluzione, non passerà più petrolio attraverso lo stretto di Hormuz, già bloccate dalla marina iraniana alcune petroliere. La nostra missione mira a ridurre la capacità dell'Iran di minacciare le navi civili e commerciali che transitano nelle acque di Hormuz. Lo hanno spiegato i vertici militari americani dopo i nuovi attacchi notturni contro Teheran. Washington intanto ha annunciato un accordo di cooperazione nucleare a fini pacifici con l'Arabia Saudita. È inammissibile proseguire nelle forniture di armi all'Ucraina, lo ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov nel suo colloquio a Manila, durato 30 minuti con il segretario di Stato americano Rubio. Mosca ha anche denunciato una politica destabilizzante dei paesi europei che cercano sempre di infliggere una sconfitta strategica alla Russia. Intanto a Bruxelles l'accordo raggiunto tra i paesi dell'Unione Europea in merito al 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, superate le resistenze della Grecia che chiedeva all'Unione Europea di allentare le restrizioni sulle forniture russe di gas liquido. Duplice omicidio all'alba a Quartuccio nell'Interland di Cagliari, un uomo e una donna sarebbero stati uccisi a colpi d'arma da fuoco sul posto, i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto. L'uomo, a quanto si apprende, sarebbe morto sul colpo, la donna invece sarebbe deceduta in ospedale, sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
3: Spot. I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
4: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
5: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo. Conviene per davvero.
7: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre, Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
8: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
9: Sabato 25 luglio ad Amatrice, Rieti, Peppone Calabrese e Piceno Pop Chorus.
10: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
11: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
12: Il rombo dei trattori d'epoca, il profumo della tradizione e tre serate tutte da vivere. Dal 24 al 26 luglio a Faraoni di Sant'Egidio alla Vibrata torna la quinta festa della trebbiatura e sfilata dei trattori d'epoca. Memorial Sergio Amadio. Stand gastronomici con specialità tipiche, musica dal vivo, DJ set, rievocazione della trebbiatura e domenica 26 dalle ore 10 la spettacolare sfilata dei trattori storici. Festa della trebbiatura di Faraoni di Sant'Egidio alla Vibrata, dove la tradizione continua a emozionare. Vi aspettiamo. Per info 338 599 2529.
13: Scarica la nostra app Latte Miele Marche

0: indirizzo per iOS o Android.
1: Latte e miele. Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: sono Stragaia su Radio Latte Miele. È giovedì 23 luglio, mancano pochi giorni insieme rimasti di questo palinsesto estivo, e anche per questo mese torna la nostra rubrica letteraria, cioè tra un'oretta arriva il nostro amico Vale della community letteraria ma anche social Book2Me e ci consiglia un bel titolo da leggerci in questo luglio. Quindi apriamo con qualche chiacchiera letteraria che però parla di strada. Arriva una notizia molto curiosa e interessante dalla Cina, in cui in una città vive un rider che si chiama Wang Jibing, credo, correggetemi se sapete il cinese, al 335-787-1910, che è un rider di 56 anni. Rider, quindi una professione che è nella bocca di tutti in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane in Italia, quindi coloro che si occupano del food delivery, delle consegne a domicilio, tipicamente in bicicletta. Il mezzo più utilizzato è la bicicletta. Bene, questo rider di 56 anni sono anni che nelle pause tra una consegna e l'altra, andando però sempre molto di fretta, si appunta dei piccoli poemetti, dei piccoli versi, comincia a pubblicarli sui suoi canali social. Questi raccolgono successo, raccolgono attenzione, e in questo luglio si è portato a casa il premio Lux One, che è uno dei premi, sarebbe come dire forse il premio strega italiano, uno dei premi letterari più prestigiosi da ricevere in Cina, che si occupa per l'appunto di piccoli componimenti. Ovviamente di cosa mi parlerà questo signore, il signor Wang, all'interno di questi poemetti? Della sua vita di fretta. Infatti la collezione, la raccolta che ha ricevuto il premio si chiama Man in a Hurry, un uomo che va sempre di fretta. Tra poco leggiamo il poemetto che ha ricevuto il prestigioso riconoscimento. Adesso arriva l'ultimo estratto firmato Ultimo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: sbrocchi e quindi sei romantica soprattutto quando sbrocchi con tutta quell'emozione. Allora, ultimo, l'avete appena sentito qui su Radio Latte Miele, arriverà. Ovviamente uno non organizza un concerto evento, l'hanno chiamato così perché non ha avuto precedenti di che ha accolto 250.000 persone nella stessa location e poi non ne fa un film, ok? Quindi prende ispirazione da tutte le superstar internazionali, ultimo è una superstar italiana e a settembre vi aspetterà al cinema proprio un film che si chiamerà Ultimo trattino tutto. Parliamo di altre glorie, ci spostiamo nel campo letterario perché in Cina è appena successo che un rider, un umile rider, quindi coloro che viaggiano in bicicletta e consegnano il cibo a domicilio, ha appena vinto il premio letterario più prestigioso che si possa vincere in Cina per quanto riguarda i componimenti poetici. Tra l'altro un premio che non si consegna ogni anno, ma ogni 4 anni, quindi la competizione deve essere stata massima. Sono tutti racconti della sua storia, sono tutti racconti lavorativi, sono tutti racconti scritti di fretta negli scontrini delle consegne che lui tutti i giorni va a consegnare, le consegne che va a consegnare, e infatti la raccolta si chiama Man in a Hurry. Ho trovato questo componimento, quello che è diventato più famoso del signor Wang Jibin, ci parla di vento e del fatto che un uomo che fa le consegne a domicilio non ha 4 stagioni, non c'è stagione che lo risparmi, e quindi qualsiasi siano le intemperie tu continui e porti a casa il lavoro, altrimenti non vieni pagato. Vi leggo qualche verso. Scacciare il vento dall'aria, scacciare il coltello fuori dal vento, quindi qui immagino quando il vento diventa un coltello sulla tua pelle. Sfrattare il fuoco dalle ossa, una persona di fretta non ha stagioni, sono una fermata e la fermata successiva, sono la prossima destinazione. È interessante perché usciamo dagli ambienti letterari infiocchettati che spesso ci danno, insomma, coloro in cui vivono, in cui operano coloro che si portano a casa i premi letterari, e abbiamo qualcuno che ci narra la storia, le storie delle persone comuni.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Devi arredare il tuo giardino?
3: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
2: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino:
3: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non devi aspettare perché sono in pronta consegna.
3: E devi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Devi provare.
2: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
6: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
7: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria per tutta la famiglia.
8: Saldi Globo, conviene per davvero.
9: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con 2 punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
10: Sponsalia, rievocazione di un matrimonio, Acquaviva Picena, 6-7 agosto dalle ore 19. Mercato di arti e mestieri medievali, street food, corteggio storico, spettacoli medievali. Sabato 8 agosto, i ludi di Sponsalia. Domenica 9 agosto, banchetto nuziale medievale, all'interno della fortezza, pietanze e spettacoli medievali, simulazione incendio della fortezza. Fai un tuffo nella storia, prenota il tuo posto per una serata indimenticabile. Sponsalia, www.paliodelduca.it.
11: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
12: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
11: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
12: E per il tuo matrimonio?
11: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
9: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche. Finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
13: A Corropoli, 41esima edizione del Palio delle Botti e della rievocazione storica della Pentecoste Celestiniana. Venerdì 24 luglio si inizia con il Palio delle Vecchie Glorie, esibizione con gli spingitori dei primi anni della manifestazione e i giochi medievali tra le contrade. Sabato 25 luglio nell'antico borgo, antepalio delle Botti per stabilire l'ordine di partenza del mini palio e del palio. E domenica 26 luglio, dalle ore 19 in poi, corteo storico con oltre 500 figuranti in costume d'epoca, con gruppi di musici, sbandieratori e artisti di strada. A seguire, la caratteristica spinta delle Botti per la conquista del 41esimo palio. Potrete assaporare nei punti gastronomici o nei ristorantini del borgo i migliori piatti tipici locali. Vi aspettiamo a Corropoli il 24, 25 e 26 luglio.
14: Latte e miele.
0: Calvino diceva che ogni città riceve la sua forma dal deserto a cui si oppone. Però cosa succede quando, se ti manca una persona, ti sembra deserta una città intera? Spariti tutti, perché manca solo lei. Arrivano gli Equipe 84.

0: Canzonette.
1: Si chiude così il disco firmato Edoardo Bennato del 1980 con Sono solo canzonette. Si chiude così e si chiama così il concept album dedicato alle avventure di Pinocchio, lui che ci ha sempre narrato non solo storie di tutti i giorni ma storie fantasiose. È il compleanno oggi di Edoardo Bennato, che spegne o spenge, se preferite, 80 candeline tonde tonde. Per i suoi 80 anni si sta regalando probabilmente un nuovo progetto discografico. Ci stiamo già ascoltando su Radio Latte Miele, la sua ultima canzone si chiama Ogni Settimana. E a proposito di record da urlo, è lui il primo cantante nella storia ad aver riempito San Siro.

Ecco, aspettavo l'arrivo di voci meravigliose, anche se le suoniamo a qualsiasi ora di qualsiasi giorno qui su Radio Latte Miele, per introdurre uno dei grandi temi di oggi che sta facendo chiacchierare e votare il web, perché c'è un annuncio della World Travel and Tourism Council, quindi questa grande associazione che si occupa di turismo, di viaggi, di protezione del nostro patrimonio culturale, che ha indetto un nuovo concorso a 20 anni dalla dichiarazione, dalla pubblicazione delle 7 meraviglie del mondo moderno, che non vi spoilero perché vorrei che me le ricordaste voi al nostro numero giallo, facciamo un mini indovinello stamattina, verranno elette quelle del mondo contemporaneo. Quindi come si passa nello studio della storia dell'arte dall'arte moderna a quella contemporanea, si passerà con questo stesso criterio alla valutazione di nuovi edifici. Per esempio, mi è mai capitato di pensare alle 7 meraviglie del mondo moderno e a chiedervi: ma come mai non c'è la Torre Eiffel? Bene, la Torre Eiffel è un edificio troppo giovane, troppo moderno, e quindi assume il ruolo di contemporaneo, e si potrà votare tramite un voto online nel sito che vi ho dell'organizzazione che vi ho linkato prima, che vi ho detto prima, andando a candidare qualsiasi luogo che per voi è una meraviglia. Deve essere un luogo nato, che deve essere stato costruito dopo il 1801, e quindi i grandi candidati sono, per esempio, stanno emergendo già i primi nomi: la Tour Eiffel, la Sydney Opera di House, il Guggenheim Museum di Bilbao. Quindi parliamo di grandi opere di architettura che noi spesso consideriamo moderne, ma sarebbero a livello di età, sarebbero contemporanee. Vi do adesso qualche indizio per ricordarci tutti insieme, non si può parlare di meraviglie del mondo contemporaneo senza ripassare quelle del mondo moderno. Vi do gli indizi di dove si trovano le 7 meraviglie del mondo moderno, e se voi ve ne ricordate qualcuna potete provare a indovinare senza googlare al 335-787-1910. Una è in Italia e lo sapete bene, una si trova in Messico, poi ci spostiamo di poco, andiamo in Perù, ci spostiamo sempre di poco, Brasile, dall'altra parte del mondo ce n'è una in Cina, ce n'è una in India, e vicino a noi, forse quella più vicina a parte quella che si trova in Italia, c'è una bellissima porta in Giordania.

0: Vent'anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Deghi a ridare casa?
3: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
4: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
4: E te lo porto io! Deghi provare!
2: Deghi fidarti!
4: Perché se non Deghi, non ci credi!

0: Commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
1: Amici della Briscola, preparate le carte. Domenica 16 agosto dalle 13.30 a San Vito di Valle Castellana torna la grande gara di Briscola riservata a 256 coppie. Un montepremi eccezionale con 10.000 euro in buoni acquisto al primo classificato, vitelli in premio e premi fino all'ottavo posto. Dal nono al 32esimo posto, rimborso quota di iscrizione. Quota di iscrizione 100 euro a coppia. Durante la giornata stand gastronomici con gli autentici sapori della tradizione. Prenota subito il tuo posto. La sfida è servita. Info 345 69 70 944.
2: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablie, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
3: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
4: 24 e 25 luglio nel centro storico di Colli del Tronto, festa di Santa Cristina. Dalle 19, food and beverage, espositori di artigianato e handmade. Per i più piccoli, giochi in legno, gonfiabili, trucca bimbi. Il 24, rievocazione storica. A seguire, spettacolo teatrale L'amor che muove il sole e l'altre stelle, con Corrado Tedeschi e Marco Beretta. Il 25, i tamburellisti di Otranto, Pizzica e Taranta. Festa di Santa Cristina, Colli del Tronto.

0: proposito di New York, uno dei grandi candidati a diventare una delle sette meraviglie del mondo contemporaneo, un concorso appena indetto, è il One World Trade Center, quindi questo complesso architettonico di grattacieli nella nella parte più bassa, più a sud di Manhattan, che è stato poi ricostruito a seguito dell'attentato del 2001. Ovviamente deve avere anche una valenza storica l'edificio, gli edifici che verranno eletti tramite però un voto internazionale e popolare. Siamo noi utenti del web che possiamo votare ed è questo ganzo. Chissà quante persone andranno a candidare il campanile della propria città, della propria cittadina, la piazza, la loro aiuola preferita. Comunque anche oggi dobbiamo apparecchiare il nostro gioco preferito di luglio, che ci accompagna fino alla fine dell'estate, un'estate che finirà insieme in quel di Malta con una notte con le stelle 2026. Quindi tante superstar della musica italiana vi aspettano su quel palco che si affaccia meravigliosamente sul Mediterraneo, da Patti Pravo a Fausto Leali, Raff, Loredana Bertè, Lorella Cuccarini, che dirige al timone della baracca, se posso usare questo termine un pelo volgare, e tantissimi altri ospiti dal mondo dello spettacolo italiano. Anche oggi c'è da mettere alla prova la vostra pronuncia del maltese e da mandarci una parolina al 335 787 1910, una parolina che in italiano significa ballare.
1: Tisfen, tisfen, tisfen.
0: Ecco, oggi devo dire è la più difficile secondo me tra quelle su cui ci siamo cimentati insieme in questo luglio, però vi ricordo che se riuscite a pronunciarcela al nostro numero giallo vi potete portare a casa due biglietti in omaggio di tipo gold tickets, gold VIP tickets per una notte con le stelle 2026.
1: Tisfen.
2: In punto.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sudava

0: Gabri Ponte e Giovanotti su Radio Latte Miele. Sbaglio o è il penultimo mercoledì del mese, quindi forse abbiamo un appuntamento con i libri? Buongiorno Fede.
1: Buongiorno.
0: Ciao, Federica D'Agonese dalla community letteraria e social Book to Me, quindi Book to Me Torino, Milano,
1: M-I,
0: così vi ricordate di seguire questa community. Anche per questo luglio ci porta un bel libro da leggere sotto l'ombrellone, va bene?
1: Sì, va bene sotto l'ombrellone, assolutamente sì, è un libro divertente.
0: È un libro divertente. Senti, non spoilerarmi il titolo, perché no. Come sai, partiamo sempre dalla sigla. Prego, regia. Scusa Lucio, davvero. Non è colpa della Fede. Colpa mia. Leggendo tra poco Book to Miele su Latte Miele.

0: sa di felicità.
1: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola. Hai dimenticato i costumi da bagno. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS. Ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
1: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
4: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a €899 fino al 26 luglio, solo da Unieuro.
5: Spot.
6: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
7: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
8: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
9: Saldi Globo. Conviene per davvero.
10: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
11: Dal 24 al 26 luglio Montalto delle Marche ospita Memo Fest, Metro Borgo Montalto Festival, manifestazione che mette al centro le nuove generazioni tra poesia, musica, teatro, arti visive, incontri, spettacoli e momenti di convivialità per vivere un borgo che guarda al futuro attraverso la cultura, le arti e la socialità. Festival ricchissimo di eventi e non mancherà anche il buon cibo della tradizione. Vi aspettiamo al Memo Fest di Montalto delle Marche 24, 25 e 26 luglio. Programma completo su www.visitmontaltomarche.it e sui canali social di Visit Montalto Marche.
12: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
13: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
12: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
13: E per il tuo matrimonio?
12: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
14: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
15: La festa di San Giacomo e Sant'Anna ti aspetta da venerdì 24 a domenica 26 luglio a Montone di Mosciano Sant'Angelo. Teatro, musica e tradizione per tre serate indimenticabili. Venerdì teatro dialettale Il Carrozzone, sabato la Giova Live Tribute Band e domenica il grande concerto di Amedeo Minghi. Vieni a vivere l'emozione della festa. Ti aspettiamo a Montone di Mosciano Sant'Angelo dal 24 al 26 luglio. Sponsor ufficiale DM System Impianti Tecnologici.
16: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android.

0: cara Fede di Buctumiele, lo sai come si pronuncia il nome di questo cantante, il Fra Quintale?
1: Fra Quintale?
0: No, però c'è l'H in fondo e quindi Fria.
1: È
0: il Fria. Si dice così. Tu sei una professoressa.
1: Fra.
0: Lo conosci lo slang?
1: Ma io pensavo fra bro, cioè.
0: Fra bro anche, okay, esatto. È un gioco di parole.
1: Okay.
0: Senti, potrebbe essere indirizzato anche ai bro, ai frat. Il libro che ci porti per questo luglio?
1: Ma assolutamente sì, però prima di dirvi il titolo creo shock.
0: Vai, crea pure shock sulla
1: Il libro di questo luglio.

0: Però io pronuncio una parola che nessuno vuole più sentire, secondo
1: me. Oddio, paura.
0: A luglio.
1: Scuola.
0: Scuola.
1: Eccola. Quindi parla di scuola, il libro che ci consigli per questo luglio.
0: Come intro un po' brutta, però vi assicuro che in realtà è divertentissimo.
1: Ne vale
0: dai.
1: La pena. Sì. Allora, titolo e autore.
0: Il maestro sgarrupato.
1: Sgarrupato, quindi c'è solo una P su sgarrupato.
0: C'è solo una P.
1: Ed io pensavo ce ne fossero due. Va bene,
0: vabbè,
1: quindi.
0: Comunque un po' alla napoletana, perché okay. Stiamo lì, sgarrupato.
1: Sgarrupato. Dai. Marcello Dorta, la prima domanda che facciamo sempre circa il libro è la lunghezza.
0: Da, questo è piccolino piccolino, sono 167 pagine, meno di 200, più di così non
1: meno
0: si
1: di
0: può.
1: 200, quindi due pomeriggi, tre pomeriggi.
0: Sì.
1: Ma anche con calma.
0: Ma sì, con calmissima, siamo in estate.
1: E perché ci porti un libro che ci parla di scuola a luglio?
0: Perché in realtà appunto è un libro stradivertente che parla del maestro, parla del maestro sgarrupato, parla dei ragazzi e io, come dico sempre, la scuola è un incontro tra persone, quindi prima di essere studente, maestri, prima di entrare in quella dinamica, i ragazzi fanno ridere tantissimo.
1: Ah, ok, è un libro sull'ironia. Senti, facciamo così, Fede, come sempre leggiamo un piccolo estratto che avete scelto voi di Book to Me per immergerci ancora e poi continuiamo a parlarne. Pagina 19, giusto?
0: Yes, siamo tra la 19 e un pezzettino della 20.
1: Prego, prego, Fede.
0: La mia improvvisa apparizione coglie la classe di sorpresa e per un istante il clamore si placa. I volti dei bambini sono maschere di guerra, le espressioni dure e minacciose. Uscirò mai vivo da questa tana? Li ho chiamati bambini, ma non sembrano bambini. Sembrano i bravi di Don Rodrigo in grembiulino e ogni loro sguardo è una minaccia di morte.
1: Qui vedo due punti di vista incredibili. Da un lato mi sembra che parli uno studente, un bambino, e dall'altro il professore.
0: Sì.
1: Ho indovinato, quindi dopo il prossimo disco continuiamo. Cerca.

0: America Incorporated, Gianna Nannini e Marrakesh sulla Latte Miele. Siamo ancora insieme a Federica Dagonese della community Book to Me, davanti a un libro che parla di scuola a luglio, però parla di un maestro sgarrupato, che è il titolo, ok?
1: Esatto.
0: Un po' di contesto, mi dicevi siamo a Napoli.
1: Siamo a Napoli, siamo in un quartiere di Napoli, quindi in realtà quello che rende principalmente il libro stradivertente è l'uso del napoletano.
0: Ah, c'è un po' di dialetto?
1: Sì, tantissimo, vince su tutto il dialetto.
0: Dai!
1: Sì.
0: E è comprensibile anche per chi non lo conosce?
1: Assolutamente sì, ci sono anche delle, se serve, se può servire, delle note a margine, quindi stracomprensibile. Okay. Fattibilissimo per tutti.
0: Dei sottotitoli.
1: Sì,
0: ok, siamo alle elementari, mi dicevi?
1: Siamo alle elementari, ci sono questi bambini carini con il loro grembiulino, ma con lo sguardo straaggressivo.
0: Dei diavoli,
1: sì.
0: Ok. Sì, perché sono proprio piccoli alle elementari.
1: Sì, arrivano lì a 10 anni, qualcosa del genere. Però questi bambini sono belli aggressivi, appunto. Il maestro c'ha paura.
0: C'ha paura. E come risolve la situazione? Come riesce a mandare avanti la baracca, tra mille virgolette?
1: Ma come facciamo tutti, sopravviviamo.
0: Ecco, ok.
1: Sì, allora, il bello del libro appunto è questo maestro, che in realtà noi pensiamo sempre che siano i ragazzini, no, ad essere un po' intimoriti dal maestro, dal professore.
0: Certo, dalla cattedra.
1: Però in realtà quando un insegnante entra, soprattutto per la prima volta in classe, come il pezzettino che abbiamo letto, c'ha tutti gli occhi puntati addosso, guarda che fa paura.
0: Sì, certo.
1: Posso garantire per esperienza.
0: Certo. E si capovolge la situazione, cioè cosa ti ha lasciato questo libro, perché ce l'hai portato?
1: Allora, sicuramente mi ha lasciato perché ahimè comunque la mia esperienza, quella di avere a che fare con
0: da insegnante,
1: sì, e quindi è bello comunque ritrovare in qualsiasi parte d'Italia ci troviamo le stesse dinamiche.
0: Ok.
1: E quindi siamo a Napoli, però possiamo essere ovunque. Sono sicura che leggendolo o ti ritrovi studente o ti ritrovi magari lato insegnante, però sicuramente è realissimo, è una cosa, eppure vedi, è stradivertente,
0: sì.
1: Perché soprattutto dicevo prima l'uso del napoletano, ma poi come ti rispondono questi ragazzini? Cioè, io ho degli aneddoti che veramente potrebbero far divertire.
0: Ma infatti
1: tutti.
0: È questo che dovrebbero fare tutti gli insegnanti: fare una raccolta degli svarioni terribili.
1: Ma io li scrivo, soprattutto nelle interrogazioni, dico: scusa, siccome hai detto proprio una cosa assurda, io me la scrivo
0: io
1: un
0: me
1: attimo.
0: La segno, senti, io me la segno. Facciamo così: magari a settembre, che è il mese della scuola per eccellenza, ci porti il tuo libro, Fede.
1: Ah, lo devo scrivere proprio in 2 mesi.
0: Quest'estate, non so che programmi avevi, ma.
1: Mi dispiace, allora dai, vado a scrivere. Cioè,
0: grazie Fede, se vi interessa il libro si chiama Il Maestro Sgarrupato, scritto da Marcello Dorta.
1: Per farvi capire un po' il tono, è lo stesso autore di Io speriamo che me la cavo, quindi,
0: quindi
1: ho
0: ci
1: dato,
0: sono delle reference comuni e popolari. Perfetto,
1: esatto.
0: Grazie Fede, spero che in tanti potranno tornare tra i banchi di scuola, perché è sempre un piacere da una certa età di voi, soprattutto se non sei più a scuola. Ci risentiamo per il consiglio di agosto.
1: E certo.
0: Ma
1: ciao ciao.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta. Le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana per te, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
4: A Corropoli, 41esima edizione del Palio delle Botti e della rievocazione storica della Pentecoste celestiniana. Venerdì 24 luglio si inizia con il Palio delle Vecchie Glorie, esibizione con gli spingitori dei primi anni della manifestazione e i giochi medievali tra le contrade. Sabato 25 luglio nell'antico borgo, antepalio delle Botti per stabilire l'ordine di partenza del mini palio e del palio. E domenica 26 luglio, dalle ore 19 in poi, corteo storico con oltre 500 figuranti in costume d'epoca, con gruppi di musici, sbandieratori e artisti di strada. A seguire, la caratteristica spinta delle botti per la conquista del 41esimo palio. Potrete assaporare nei punti gastronomici o nei ristorantini del borgo i migliori piatti tipici locali. Vi aspettiamo a Corropoli il 24, 25 e 26 luglio.
5: Vuoi viaggiare comodo per Roma e risparmiare? Scegli Start Roma. Autobus moderni con sedili confortevoli, wifi gratuito e prese di corrente. Partenze per Roma via Salaria tra i Monti Sibillini a tariffe vantaggiose. Prenota online in pochi clic su startspa.it. Start Roma. Più comfort, meno spesa.
6: L'estate ti aspetta al Lago di Gerosa. Dal 24 al 26 luglio torna la 12ª festa paesana di San Giorgio all'Isola, a Monte Monaco. 3 giorni di sapori, musica, divertimento e natura, con stand gastronomici aperti tutto il giorno. Aperitivo in riva al lago, attività, spettacoli e intrattenimento per grandi e bambini. San Giorgio all'Isola, a Monte Monaco. L'estate ha il suo appuntamento.
7: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
8: Torna anche quest'anno Fashion Mood Eccellenza in Passerella. Grazie alla CNA di Ascoli Piceno, 2 serate all'insegna della moda, dello show e del divertimento, con l'eccellenza e il saper fare dei nostri artigiani. Giovedì 23 luglio dalle 21.30 nella bellissima location della Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto andrà in scena la 4ª edizione del concorso nazionale CNA Futuri Stilisti. Venerdì 24 luglio dalle 21.30 nella magnifica cornice di Piazza Corsal di Grotta a Mare, la 12ª edizione di Fashion Mood Eccellenza in Passerella, per uno spettacolo con le migliori imprese e case della moda targate CNA. Info www.cnapicena.it.
9: Latte e miele. Sapessi amore mio.
0: Quanti capelli che hai non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare se di tanti capelli ci si può fidare. Quindi l'avete già capito. È in arrivo Lucio Dalla con Cara dal 1980, ma prima i Camaleonti.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre.

suona il 1980 su Radio Latte Miele, quel vinile lì chiamato come lui, Lucio Dalla. Allora, grazie ancora Fede per essere passata ed averci consigliato un titolo, un libro per questo mese di luglio. Una persona che fa gli anni oggi ha scritto una cosa e ha detto una cosa alla stampa circa i libri: se i potenti del mondo, anziché coltivare improbabili autobiografie, si dedicassero a leggere, ne avremmo tutti un grande beneficio. Tanti auguri anche a Sergio Mattarella, il Presidente della Repubblica, che fa 85 anni. Ciapino per lei, signor Presidente.

0: arriva Umbertigno in regia e spunta così quasi per magia come un fiore nel deserto Pino Daniele su Latte Miele. Suona l'85 Bambina, la canzone che sta finendo e che vi ha fatto sballecchiare questa mattina. L'album è Non calpestare i fiori del deserto, quindi siamo alla fine degli anni 90.
1: Qua.
0: Eccolo, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Eccoci qua, le sue due voci misteriose. Chissà se scoprirete mai la voce vera e propria del nostro Umbertigno, Umberto Aniceto, così se ti vogliono querelare oggi ho detto nome e cognome. Allora, io volevo parlarvi di un articolo, un bell'articolo di Green and Blue Ambiente, che mette a paragone due sistemi pubblici nazionali, uno scozzese e uno italiano, che sono sistemi di antispreco non dell'acqua vera e propria, ma del consumo, dell'acquisto ossessivo di bottigliette d'acqua tramite una semplice rete di fontanelle sparse nelle grandi città o nei piccoli paesini. Sono quasi folcloristiche in Italia, ovviamente quelle della Scozia non le conosciamo, magari ci è capitato di vederle in vacanza, perché assumono dei nomi, assumono dei colori caratteristici, hanno una forma particolare, penso ai nasoni di Roma, penso alle torette di Torino, quindi riprendono il simbolo della città, penso a quelle a forma di drago che invece sono sparse per Milano. Non so se si chiamano dragoncelli o dragoncelle, ce lo potete far sapere voi al 335-787-1910. Bene, negli ultimi anni o da sempre sia la Scozia che l'Italia hanno previsto una rete di acqua pubblica tramite queste fontanelle, ma l'Italia, scopriamo oggi, che ha risparmiato molti più milioni, molti più tonnellate di bottigliette d'acqua. Per la prima volta l'Italia vince contro un paese del nord.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Stop. Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
9: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
10: Sponsalia, rievocazione di un matrimonio. Acquaviva Picena, 6-7 agosto dalle ore 19. Mercato di arti e mestieri medievali, street food, corteggio storico, spettacoli medievali. Sabato 8 agosto, i ludi di Sponsalia. Domenica 9 agosto, banchetto nuziale medievale. All'interno della fortezza, pietanze e spettacoli medievali, simulazione incendio della fortezza. Fai un tuffo nella storia. Prenota il tuo posto per una serata indimenticabile. Sponsalia, www.paliodelduca.it.
11: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
1: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
2: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
12: Sabato 25 luglio ad Amatrice, Rieti, Peppone Calabrese e Piceno Pop Chorus.

2002 Samuele Bersani con Che Vita su Radio Latte Miele, Vedovelle o Draghi Verdi, quindi né dragoncelle e né dragoncelli, queste tipiche folcloristiche fontanelle che si trovano sparse per tutta Milano. Parlavamo di gestione delle acque pubbliche, mettevamo a confronto, oh senti, il mare, due modelli, uno scozzese e uno italiano, per capire qual è stato più fruttuoso negli ultimi anni, partendo da una situazione quotidiana. Quando hai sete, invece di doverti comprare una bottiglietta d'acqua e tra l'altro utilizzare, consumare la plastica, te la trovi in giro per la città. Allora, in Scozia succede questo: la Scozia ha installato 132 fontanelle blu installate in piazze, parchi, stazioni e sentieri di trekking, collegate ad un sistema di monitoraggio. Si monitorano i litri erogati e quindi si calcola quante bottigliette d'acqua sono state risparmiate, si raccoglie un dato tecnico, un dato di comunicazione. Bene, la Scozia nell'ultimo anno si è risparmiata 20 milioni di bottigliette di plastica monouso. A differenza della Scozia, l'Italia è leggermente meno organizzata. Strano, però ha una gestione, ha una strategia nazionale pubblica di gestione dell'acqua potabile da sempre, da quando si prende cura di queste fontanelle sparse all'interno della nostra città, quelle con tutti i nomi caratteristici, e in un anno si va a risparmiare 97 milioni di bottigliette di plastica monouso. Si arriva così anche a risparmiare le emissioni di CO2, che ovviamente implica la produzione della plastica. Parliamo di 9 tonnellate. Tra l'altro, io non ho mai capito quanto sia una tonnellata, e allora ieri l'ho googlato, cioè lo so il dato matematico, lo so che sono 1000 litri, ok? Lo so che sono 1000 chilogrammi, però vorrei avere dei riferimenti pop, dei riferimenti mentali che io possa capire. Li ho googlati, ve li do tra poco.

0: 12:01.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Alice Cioffi che con Carmela apre la nostra terza ora insieme di questo giovedì 23 luglio. Eravamo rimasti davanti a un dubbio esistenziale. Ma quant'è una tonnellata? Fermi, lo so che tonnellata uguale mille litri d'acqua, mille chilogrammi di qualcosa. Come facciamo però a visualizzare questa parolina che ci stiamo dicendo tante volte, questa unità di misura che ci ripetiamo in questi giorni perché è arrivato il nuovo regolamento UE che non ci fa più sprecare i capi invenduti? Poi abbiamo parlato stamattina delle fontanelle d'acqua in giro per l'Italia, per la Scozia, che non ci fanno più comprare, no, le bottigliette di plastica, e allora diminuiscono le tonnellate di emissioni di CO2. Quanto è questa tonnellata? Come faccio a visualizzare, a quantificare questa quantità nella vita di tutti i giorni? Ho trovato tre esempi. Allora, consideriamo le automobili. Un'utilitaria standard di medie dimensioni pesa tra una tonnellata e una tonnellata e due. Quindi quando pensiamo a una tonnellata di vestiti che non vanno più sprecati, buttati, possiamo pensare a un'automobile di medie dimensioni. Oppure un metro cubo d'acqua può essere un altro dato fisico, visivo, da visualizzare. Però come faccio a visualizzarlo? Tramite il box doccia. Tendenzialmente un box doccia monopersona, non quelli con base rettangolare, quelli con base quadrata, occupano l'area di 2 tonnellate d'acqua. Per finire, se vogliamo ragionare tramite le persone, 12/14 adulti, tutti insieme, se consideriamo il peso standard, ok, dell'uomo medio di 70-80 kg, vanno a formare 1 tonnellata. Ora, d'ora in poi, grazie. Grazie mille, chiamatemi Matilde, Angela o Angela Brizzi.
1: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
2: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Buongiorno da Nicola De Muro. In Sardegna 2 gravi fatti di cronaca nelle prime ore del mattino di oggi tra Quartucciu e Solanas nell'Interland di Cagliari. Un uomo di 42enne è stato ucciso a colpi di pistola e una donna di 47 è stata ferita gravemente e poi trasportata d'urgenza all'ospedale Brozzu. La svolta è arrivata poco dopo le 6, un uomo si è presentato in caserma, è il fratello della vittima e marito della donna ferita. Ora è sotto interrogatorio per chiarire la dinamica e le motivazioni del gesto. L'altro episodio: è stato trasferito nell'istituto minorile di Quartucciu nel Cagliaritano il giovane indiziato del delitto di Simone Concas, 19 anni, accoltellato ieri a Barisardo nel Nuorese. La vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza di 22 anni, ferendola gravemente. L'investitore è stato inseguito dal fidanzato e dal fratello minore della 22enne. I due lo avrebbero raggiunto e accoltellato a morte per poi fuggire. Nella notte i carabinieri hanno interrogato i due, sottoposto a fermo il minorenne, fratello della studentessa investita. La morte di Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia. La procura di Bologna procede per omicidio colposo dopo l'esame dei filmati delle bodycam, mentre si attende l'imminente autopsia per far luce sulle reali cause del decesso. E il Viminale ha aperto un'istruttoria sulle modalità di comunicazione del presidio cittadino convocato dal sindaco Matteo Lepore, accusato dal centrodestra di aver irresponsabilmente soffiato sul fuoco della tensione, alimentando gli scontri sfociati con decine di agenti feriti. Mentre il PD e le altre opposizioni difendono Lepore, ribadendo che chiedere piena luce non significa delegittimare le forze dell'ordine, ma difendere lo Stato di diritto. Per l'Iran ogni notte il prezzo sale sempre di più e andrà avanti così finché non rinsaviranno. Lo ha detto da Manila, dove si trova per il vertice ASEAN, il segretario di Stato americano Rubio. La nostra missione mira a ridurre la capacità dell'Iran di minacciare le navi civili e commerciali che transitano nelle acque di Hormuz, hanno affermato i vertici militari americani. L'Iran dal canto suo ha risposto colpendo 3 basi americane in Kuwait e i sistemi antimissili dislocati in Giordania.

0: calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature da

0: Commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Del Toro Auto, vendita auto plurimarche, nuove e usate. Presente nel settore auto da più di 40 anni. Del Toro Auto, vieni a trovarci in via strada statale 259 a Corropoli. Seguici su Facebook e visita il sito

0: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
1: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
2: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
1: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
3: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
4: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
5: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
4: La novità? Noleggio barche e carrelli per tra.

0: questa canzone ballereccia che si chiama Partenope, che avete ascoltato appena qui su Radio Latte Miele, mi fa venire in mente che c'è ancora in ballo il gioco maltese, il nostro preferito di quest'estate, quello che vi può far portare a casa. Buongiorno, buongiorno, anche oggi sintonizzati con Malta. Allora, vi può far portare a casa due biglietti in omaggio, due biglietti non normali, ma Gold VIP tickets per la serata di Una Notte con le Stelle 2026, la serata conclusiva di quest'estate organizzata anche da Radio Latte Miele. Tante grandissime voci della musica italiana, Raff, Fausto Leali, Loredana Bertè, Patti Pravo, tanti altri ospiti del mondo dello spettacolo italiano, da Raul Bova ad Ambrangiolini, passando per un divertentissimo Cristiano Malgioglio. La parolina da pronunciare nel modo più vicino possibile all'originale questa mattina al 335-787-1910 è il verbo ballare.
1: Tisfen, tisfen,
0: tisfen,
1: tisfen.
0: Meno male che non li devo portare a casa io questi biglietti. Provateci mentre arriva il disco Latte Miele di questa settimana, la vostra colonna sonora firmata Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore su Latte e Miele, giovedì 23 luglio, ve l'ho detto in apertura delle nostre 3 ore insieme, questa data pullula di compleanni importantissimi. È stato difficilissimo stamattina scegliere una citazione, una perla ispirazionale da solo una di queste 3 teste, penne, genialità del panorama italiano. Sono nati Edoardo Bennato, è nato Sergio Mattarella e arriviamo al terzo compleanno. Se anche voi all'ascolto compiete gli anni proprio oggi, sappiate che condividete il compleanno anche con il signor Brambilla, col signor Massimo Boldi, quindi nato oggi nel 1945. Allora ieri mi sono chiesta, ma perché questa grande partnership che l'ha visto insieme vicino a Christian De Sica per oltre 20 anni, a partire da quell'83 di Vacanze di Natale e a finire con nel 2010 con Natale in Sudafrica. Quindi perché tutti questi film che ci raccontavano il Natale in diverse parti del mondo si chiamano cinepanettoni? Pensavo dietro ci fosse una storia lunga e interessante, e invece no, ma io ero troppo piccola quando uscivano. Si chiamano cinepanettoni, come avrete già indovinato, perché uscivano sempre tra il Natale e l'inizio dell'anno nuovo.

0: ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Combatti la polvere con Vileda, il cattura polvere Flex and Catch, con la sua testina ultra flessibile e il piumino interamente avvolto da fibre, rimuove la polvere anche negli angoli più difficili. Il kit con il manico corto lo trovi al prezzo eccezionale di 1,99€ e quello estensibile a 2,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
1: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
2: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
1: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
3: Spot. 24 e 25 luglio nel centro storico di Colli del Tronto, festa di Santa Cristina. Dalle 19, food and beverage, espositori di artigianato e handmade. Per i più piccoli, giochi in legno, gonfiabili, trucca bimbi. Il 24, rievocazione storica. A seguire, spettacolo teatrale, l'amor che muove il sole e l'altre stelle, con Corrado Tedeschi e Marco Beretta. Il 25, i tamburellisti di Otranto, pizzica e taranta. Festa di Santa Cristina, Colli del Tronto.
4: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
5: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo. Il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablie. I complementi di Cattelan, Bontempi. Le inimitabili camerette Moretti Compact. E in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
6: Viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 800 44 3040, www.startspa.it. Servizio clienti @startspa.it. Scarica orari e tratte tramite le due app Google Maps e Moovit.
7: Torna anche quest'anno Fashion Mood Eccellenza in Passerella. Grazie alla CNA di Ascoli Piceno, due serate all'insegna della moda, dello show e del divertimento, con l'eccellenza e il saper fare dei nostri artigiani. Giovedì 23 luglio dalle 21:30 nella bellissima location della Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto andrà in scena la quarta edizione del concorso nazionale CNA Futuri Stilisti. Venerdì 24 luglio dalle 21:30 nella magnifica cornice di Piazza Cursal di Grotta a Mare, la 12ª edizione di Fashion Mood Eccellenza in Passerella. Per uno spettacolo con le migliori imprese e case della moda targate CNA. Info www.cnapicena.it.
8: Ti senti sola nella tua libertà ed è per questo che, io lo so, ritornerai. Sta per arrivare forse il più ingiustamente sottovalutato dei cantautori dell'antica e incredibile scuola genovese. E quindi Bruno Lauzi, sulla Temiale.

brano di presentazione al mondo, all'Italia, dei ricchi e poveri nella loro formazione in tre persone, dopo insomma l'abbandono di Marina Occhiena e tutti i gossip che questa mattina non ci interessano. L'82 su Radio Latte Miele. Sappiamo che da pochi giorni a questa parte possiamo votare per le nuove 7 meraviglie del mondo contemporaneo tramite un sondaggio web e quindi internazionale, candidare i luoghi che per noi, i luoghi che ci tolgono il fiato, per farli diventare accanto, per farli arrivare accanto alle liste di 7 che tanto conosciamo. Conosciamo le 7 meraviglie del mondo antico, conosciamo quasi tutti le 7 meraviglie del mondo moderno, quindi dal Colosseo al Taj Mahal, al Cristo Redentore di Rio. Non tutti sanno che esistono anche le 7 meraviglie del mondo naturale, quindi sono tra i luoghi più spettacolari a livello ambientale del pianeta, sono luoghi intoccati dall'uomo, comunque incredibilmente protetti. Anche in questo caso nel 2011 è stato fatto un sondaggio online, non sono rientrate nella selezione finale dei luoghi che erano papabilissimi come la Barriera Corallina, come il Grand Canyon, però insomma sono sempre luoghi incredibili e meravigliosi del mondo, dalla foresta amazzonica che non poteva assolutamente mancare, la Table Mountain che è per esempio questa montagna con la cima appiattita che fa capolino su Città del Capo. A proposito di cose belle, Eros Ramazzotti, i concerti li chiude così. Come?

Grazie a te Eros, perché senza di te che cosa avremmo dedicato a tutti i nostri amori, a tutte le nostre amanti? Gli anni 90 qui su Radio Latte Miele. Allora vi ricordo il sito in cui da questo luglio potete andare a votare le prossime papabili. Conte. Di opere architettoniche, dove tra le grandi papabili c'è per esempio la Torre Eiffel, oppure l'Opera Museum di Sydney, oppure il World Trade Center di New York, ok? Però noi avevamo trovato questa mattina anche un articolo curioso, un articolo scritto da Green Me, che va a eleggere sette meraviglie del mondo un po' inconsuete, all'insegna della sostenibilità. Non sono luoghi da ammirare, sono oggetti che incarnano perfettamente lo spirito green. Per questo il primo, per esempio, la prima meraviglia del mondo sostenibile è la bicicletta. Pensate che la bicicletta dalla sua invenzione era stata candidata anche a premio Nobel per la pace, perché è un oggetto, che è un mezzo di trasporto che si può permettere l'80% della popolazione e ovviamente è il mezzo di trasporto più veloce, che inquina di meno. Al secondo posto, mi fa molto ridere, abbiamo lo stendino, perché è un qualcosa che, anche se noi non ci pensiamo, va a sfruttare gratuitamente, senza emettere nessuna emissione, l'energia solare. Altro pro tip: costa ancora meno di una bicicletta.

0: 1978 sa di felicità.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Nel centro commerciale La Torre, tanti punti vendita per il tuo shopping.
6: Globo Sport, vasta scelta dei migliori marchi sportivi.
5: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
6: Globo Biancheria, per la tua casa.
5: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più

0: Florida.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Sponsalia, rievocazione di un matrimonio. Acquaviva Picena, 6-7 agosto dalle ore 19. Mercato di arti e mestieri medievali, street food, corteggio storico, spettacoli medievali. Sabato 8 agosto, i ludi di Sponsalia. Domenica 9 agosto, banchetto nuziale medievale. All'interno della fortezza, pietanze e spettacoli medievali, simulazione incendio della fortezza. Fai un tuffo nella storia. Prenota il tuo posto per una serata indimenticabile. Sponsalia, www.paliodelduca.it.
3: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori, si diventa.
4: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
5: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante 3Quattrì, dove se mangia se beve lumi.
6: Ristorante Country House 3Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
5: Ristorante 3Quattrì, dove se mangia se beve lumi.
7: Dal 24 al 26 luglio Montalto delle Marche ospita Memo Fest, Metroborgo Montalto Festival, manifestazione che mette al centro le nuove generazioni tra poesia, musica, teatro, arti visive, incontri, spettacoli e momenti di convivialità per vivere un borgo che guarda al futuro attraverso la cultura, le arti e la socialità. Festival ricchissimo di eventi e non mancherà anche il buon cibo della tradizione. Vi aspettiamo al Memo Fest di Montalto delle Marche 24, 25 e 26 luglio. Programma completo su www.visitmontaltomarche.it e sui canali social di Visit Montalto Marche.

La Giusy dal 2008 su Radio Latte Miele, c'è Umbertigno dalla regia che muore dalla voglia di mettermi dei gingolini, perché siamo davanti a una lista meravigliosa, quella delle 7 meraviglie del mondo sostenibili, una lista non ufficiale, ufficiosa, redatta da Green Me, questa testata online che ci parla d'ambiente non sempre in termini allarmanti. Quindi quali sono quelle piccole invenzioni dell'uomo o degli oggetti già presenti, degli animali già presenti in natura, che rendono il mondo più green, scusate per l'utilizzo dell'inglese, ci eravamo detti la bicicletta e lo stendino. Al terzo posto, il ventilatore da soffitto, perché consuma pochissima energia e ci fa risparmiare 10 volte in più rispetto ad un condizionatore normale, quelli moderni. Quarto posto, il preservativo. Controllo delle nascite e prevenzione da malattie e trasmissioni sessuali. Se non fosse stato inventato, come faremmo a divertirci tutti insieme, birichini e birichine? Quinto posto, le biblioteche pubbliche sono state il luogo che prima di internet ha provveduto lungo e largo alla diffusione del sapere, e se pensate che un libro può essere prestato, fatto girare per almeno 10 volte tra le persone invece che acquistato, questo si traduce in un risparmio di carta concreto. Penultimo posto, le coccinelle. Dovremmo ringraziare continuamente madre natura per l'esistenza di questo insettino, che non solo viene da noi per rubarci un sorriso e portarci fortuna, ma è un potentissimo pesticida naturale. All'ultimo posto, il più bello, non c'è nemmeno da spiegarvelo perché siamo una radio italiana, la 7ª meraviglia del mondo sostenibile è la cucina contadina.

prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
2: È sempre giovedì 23 luglio, la conga. Ah, ma c'è una regola quando c'è la conga durante le mie ore, eh? Che bisogna alzare e ballare. Vai, Umberto!
3: Ah, dei, regista, regista, sì, certo, sì, buongiorno.
2: Sì, buongiorno, Anna Patti. Senti, ciao, che accoglienza oggi.
3: Ah, infatti.
2: Pensa che io ti volevo interrogare.
3: Sì? Su cosa?
2: Sulle sette meraviglie del mondo moderno.
3: Mamma mia.
2: Qui, non quelle antiche.
3: Me ne ricordo solo due.
2: Allora, facciamo
3: credo.
2: Così. Io ti dico il luogo.
3: Sì.
2: E tu mi dici.
3: Eccola là. No, veramente.
2: Italia.
3: Vai, Italia, Colosseo.
2: Benissimo.
3: Quello c'ero.
2: Rio de Janeiro.
3: Ammazza, Rio de Janeiro.
2: Cosa c'è? C'è un qualcosa che si erge altissimo, una statua.
3: Cos'è Rio de Janeiro?
2: Vado? Il Cristo Redentore.
3: Ah, già.
2: E lo so,
3: è
2: che
3: vero,
2: mi dicevi. Ah, lo
3: vero,
2: sapevo, lo sapevo.
3: Mannaggia.
2: In India.
3: In India c'è il Taj Mahal.
2: Perfetto, questo tempio incredibile. Giordania.
3: Giordania, cosa c'è in Giordania?
2: Porta,
3: la porta, la porta.
2: La porta.
3: Sì, sì.
2: Le altre me le ha suggerite le già al telefono. Sì. Machu Picchu.
3: Sì.
2: La grande muraglia cinese.
3: Sì.
2: Chichen Itza in Messico, che non è un piatto, ma è quella, è quella piramide a scaglioni.
3: Ma pensate, sai che me ne ricordavo veramente solo due, cioè il Colosseo, il Taj Mahal, le altre
2: Anna,
3: le avevo perse per strada.
2: Me le ricordavo solo perché ne abbiamo parlato stamattina.
3: Ah, ok,
2: ecco,
3: ok.
2: Ho barato,
3: sono quelle
2: scusami.
3: Cose che in realtà pensi di sapere e poi dici no, ma le altre quali sono?
2: In Messico.
3: Terribile, che brutte figure. Così,
2: Anna, anche oggi così. Abbiamo ripassato, me ne vado.
3: Ok,
2: va
3: grazie,
2: bene.
3: Matilde.
2: Grazie, Anna.
3: Ovviamente l'applauso è per te, non per me, perché non sapevo niente.
2: Se vuoi, domani mi interroghi
3: sì.
2: tu. Scegli
3: okay,
2: tu.
3: Ok, va bene, ci penserò. Intanto cominciamo con la musica. Grazie, Matilde. Ci sono Trigno e Dermal Meta.

Bugno ed Ermal Meta con Irrecuperabile qui su Radio Latte Miele. Ancora buongiorno, buongiorno a tutti voi da parte di Anna Patti, buon giovedì 23 di luglio, buon giovedì anche a Umbertino che è in regia con me come sempre fino alle 15. Allora vi dico, abbiamo un sacco di notizie, di curiosità di cui parlare oggi nelle nostre due ore insieme. Vi dico già che tra poco parleremo di una interessantissima ricerca scientifica che aggiunge, diciamo, un tassello a qualcosa che in realtà sapevamo già, come possa farci bene guardare il tramonto. Fa bene alla nostra salute perché ha un impatto molto positivo sul cervello. Ne parliamo tra poco, intanto c'è Francesco Bianco, ok, salute e benessere.

0: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Ok Salute e Benessere.
2: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi capiremo quali siano i sorprendenti poteri del power nap. Allora, si scrive power nap, si legge sonnellino ristoratore. Negli ultimi anni molti centri di ricerca internazionali si sono concentrati sui benefici ma anche sulle controindicazioni dell'amato pisolino. Il power nap è però una penichella di circa 10 minuti che secondo diversi studi ha benefici importanti per la nostra salute. Diversi atleti famosissimi ricorrono ai benefici del power nap. L'ex campione svizzero di tennis Roger Federer ha dichiarato di dormire fino a 12 ore al giorno, includendo anche sonnellini strategici per il recupero. Il velocista giamaicano Usain Bolt ha raccontato di aver fatto un power nap prima di vincere l'oro olimpico nei 100 metri. Cristiano Ronaldo, noto per la sua disciplina, include più riposi brevi durante la giornata per ottimizzare il recupero muscolare. Il cestista NBA LeBron James dorme circa 10-12 ore al giorno, spesso con power nap programmati prima degli allenamenti. La ginnasta olimpica Simone Biles si concede brevi sonnellini anche durante le gare. A leggere i risultati delle ricerche sul tema, scopriamo che il cervello adora questi microsonni che possono essere anche ripetuti naturalmente più volte durante la stessa giornata. Ecco i principali benefici cognitivi. Migliora la memoria. Durante il sonno il cervello consolida le informazioni apprese eliminando l'adenosina, che è una molecola che ostacola l'apprendimento. Aumenta la concentrazione e la vigilanza. Anche solo 10 minuti di riposo possono migliorare le prestazioni cognitive fino a 2 ore e mezza. Stimola la creatività. Il sonno leggero e REM favorisce il pensiero laterale e la risoluzione dei problemi. Rallenta l'invecchiamento cerebrale. Uno studio su 35.000 persone ha dimostrato un aumento del volume cerebrale e un ritardo dell'invecchiamento stimato tra i 3 e i 6 anni. Anche il resto del nostro corpo gode per gli effetti del sonnellino ristoratore. Ecco cosa accade: riduce lo stress, abbassa i livelli di cortisolo, l'ormone dello stress, migliora l'umore. Anche un pisolino di 10 minuti può ridurre irritabilità e affaticamento e aiuta il sistema cardiovascolare, può compensare gli effetti negativi di un sonno notturno insufficiente. Attenzione però a non indugiare troppo sul divano o sulla poltrona. 10-20 minuti perfetti per una ricarica veloce senza entrare nel sonno profondo. 30 minuti o più possono causare inerzia del sonno, cioè quella sensazione di stordimento al risveglio. 90 minuti, se ben cronometrati, permettono di completare un ciclo di sonno e sono utili per chi lavora su turni. Attenzione però, perché non fa sempre bene dormire così tanto. Bere un caffè prima di un power nap può amplificare l'effetto energizzante. La caffeina entra in circolo dopo circa 30 minuti, proprio quando ti svegli, quindi è perfetto, no? Vi prendete un caffè, 30 minuti e vi svegliate. Grazie per essere stati con noi.
1: Spot.
3: A Corropoli, 41esima edizione del Palio delle Botti e della rievocazione storica della Pentecoste celestiniana. Venerdì 24 luglio si inizia con il Palio delle Vecchie Glorie, esibizione con gli spingitori dei primi anni della manifestazione e i giochi medievali tra le contrade. Sabato 25 luglio nell'antico borgo, antepalio delle Botti per stabilire l'ordine di partenza del mini palio e del palio. E domenica 26 luglio, dalle ore 19 in poi, corteo storico con oltre 500 figuranti in costume d'epoca, con gruppi di musici, sbandieratori e artisti di strada. A seguire, la caratteristica spinta delle Botti per la conquista del 41esimo palio. Potrete assaporare nei punti gastronomici o nei ristorantini del borgo i migliori piatti tipici locali. Vi aspettiamo a Corropoli il 24, 25 e 26 luglio.
4: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
5: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it. Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane, dinamico e sempre connesso? Allora abbiamo qualcosa per te. Latte Miele e Lamantino Brothers arrivano direttamente nella tua azienda con la loro postazione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni.

New Trolls, Nino D'Angelo, Vasco Rossi, Pooh e musica per tutte le età. Non mancare alla festa più attesa dell'estate a San Vito di Valle Castellana dal 12 al 19 agosto. Info al 345 69 70 944.

I pinguini tattici nucleari con Sorry, scusa lo siento, qui su Radio Latte Miele. Allora, diciamo di questa interessante ricerca che ha stabilito quanto il sole, ma proprio in maniera specifica il tramonto, possa farci stare bene, possa migliorare il nostro stato d'animo, perché ha degli effetti molto molto positivi sul cervello. Allora, basti pensare semplicemente ai colori, perché poi è proprio questo che hanno scoperto, che la scienza ha proprio conferito ai colori del tramonto la capacità di produrre degli effetti positivi sul nostro cervello e quindi anche sul nostro stato d'animo. Basti pensare che il rosso arancio sono i colori che trasmettono calore, accoglienza, il rosa lilla che invece ispira tenerezza e il blu indaco che evoca un profondo senso di quiete. È proprio già la combinazione tra questi tre colori che dà benefici a costo zero, tra l'altro, al nostro cervello. Ma andiamo più a fondo tra poco, perché ci sono delle altre cose interessanti che vengono fuori da questa recente ricerca scientifica. Ne parliamo tra poco, intanto ascoltiamo Bresh da Dio.

0: Brescia con Da Dio, il suo ultimo singolo, questo con Radio Latte Miele. Stiamo parlando proprio di tanti studi, in effetti diversi studi che hanno dimostrato che la percezione dei colori del tramonto può farci bene, perché attiva delle specifiche aree del cervello che sono proprio coinvolte nell'elaborazione delle emozioni. Allora, uno studio in particolare ha utilizzato proprio la risonanza magnetica funzionale per osservare come la visione delle combinazioni cromatiche del tramonto possa attivare quella parte del nostro cervello che è associata al piacere estetico e quella parte anche che è coinvolta proprio nell'elaborazione emozionale, quindi può farci sentire meglio, può darci proprio sensazioni di gioia, così come, e questo lo dimostra un altro studio, i colori in sé, il blu e il rosso, attivano appunto quelle zone del cervello che ci fanno provare più calma, che ci rilassano, che ci fanno sentire meglio, quindi solo emozioni positive da questa cosa. Allora, consiglio per tutti, quest'estate non perdiamoci neanche un tramonto.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Gli spazzolini elettrici serie 1100 Philips e Sonicare sono a €19,90 e per la rasatura c'è Philips One Blade a €24,90. Rade, regola e rifinisce la barba di qualsiasi lunghezza. Trovi anche Philips One Blade 360 Face and Body a €39,90 e con ogni Philips One Blade o Sonicare in omaggio un poggio a borsa da tavolo. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11:30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
5: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Calmazzo e di Fossombrone Est in entrambe le direzioni in provincia di Pesaro Urbino. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
6: Nel centro commerciale La Torre, tanti punti vendita per il tuo shopping.
7: Globo Sport, vasta scelta dei migliori marchi sportivi.
6: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria.

0: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
1: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
2: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
3: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
4: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
3: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
5: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrapni e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. Info @powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
6: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche. Finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
7: Pronti per andare in viaggio nel tempo come sempre a quest'ora qui su Radio Latte Miele, tra poco negli anni 80 con un grande successo di Mango, ovvero Oro, ma adesso c'è lui, c'è Lucio Battisti.

0: Mango con Oro è un suo grande successo. Pensare che era rimasto questo provino nel cassetto per tanto tempo, se non fosse stato per Mogol e Mara Maionchi forse non l'avremmo mai neanche conosciuto, ma meno male che le cose sono andate diversamente.
1: Laura

0: Vasco Rossi con Laura, il nostro viaggio ci ha portato nel 1998 per farci ascoltare questo pezzo di Vasco Rossi e come ogni estate a luglio a Zocca avviene sempre il classico incontro tra Vasco Rossi e l'amministrazione comunale proprio di Zocca. L'ha raccontato, è successo un paio di giorni fa, e l'ha raccontato il sindaco di Zocca, che ha detto che è sempre bellissimo ritrovarsi ogni anno con Vasco Rossi, chiacchierare con lui. Il sindaco Federico Ropa ha un po' raccontato che cosa si sono detti nel loro classico colloquio e dice che Vasco è sempre felice di passare l'estate nel suo comune, gli piace stare in mezzo alla natura, passeggiare, approfitta anche per andare in mountain bike, insomma rilassarsi, ritrovare serenità che gli serve poi, perché poi bisogna ricominciare con i tour e l'anno prossimo sarà impegnativo per Vasco Rossi. Si è scherzato molto durante l'incontro, pare che Vasco Rossi abbia detto che la sua presenza a Zocca fa aumentare il PIL del comune, che in effetti non è tanto lontano dalla realtà. Infatti l'amministrazione di Zocca si augura che lui rimanga sempre, che vada tutte l'estate, torni lì a passare la sua estate, perché questo fa bene soprattutto al turismo di Zocca, tanti fan che vanno lì anche per incontrare lo stesso Vasco Rossi, e lui in effetti quando può non si nega, foto e autografi per tutti.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
3: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
4: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
3: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
5: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
6: Sabato 25 luglio ad Amatrice, Rieti, Peppone Calabrese e Piceno Pop Chorus.
7: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
8: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
9: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, Ristorante 3Quattrì, dove se mangia se beve lui.
10: Ristorante Country House 3Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il Ristorante Country House 3Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
9: Ristorante 3Quattrì, dove se mangia se beve lui.
11: Novità ad Ascoli Piceno con Start, due nuove navette gratuite, 100 torri e teatro romano, che collegano stazione, stadio e centro storico con corse ogni 30 minuti. Un servizio comodo, veloce e senza stress parcheggio, attivo per tutta la giornata. Muoviti in città in modo semplice. Start SPA. Viaggiare insieme conviene. Scopri orari e percorsi su www.startspa.it.
12: L'estate ti aspetta al Lago di Gerosa. Dal 24 al 26 luglio torna la 12ª festa paesana di San Giorgio all'Isola, a Monte Monaco. 3 giorni di sapori, musica, divertimento e natura, con stand gastronomici aperti tutto il giorno. Aperitivo in riva al lago, attività, spettacoli e intrattenimento per grandi e bambini. San Giorgio all'Isola, a Monte Monaco. L'estate ha il suo appuntamento.

0: vicina da me.
1: Max Gazzè con Ti sembra normale nel nostro viaggio che ci ha riportato agli anni 2000, e Max Gazzè tornerà live con un tour autunnale molto particolare che ribadisce anche la sua attitudine a rompere gli schemi. Sono oltre 40 date da ottobre a dicembre con l'idea della residenza artistica, quindi in ogni città il cantautore si fermerà per 3 sere consecutive, con l'unica eccezione della lunga chiusura romana con più concerti proprio a Roma. E ogni tappa, ogni serata è un po' un racconto in capitoli che si evolve sera dopo sera, quindi non semplicemente una replica del concerto, ma ogni sera una serata diversa, appunto proprio l'idea della residenza, che è anche il modo migliore per presentare non solo i suoi grandi classici, ma anche il suo ultimo album, L'ornamento delle cose secondarie. Un'ottima occasione secondo me per andare a vedere dal vivo Max Gazzè, andate a cercarlo, avete tempo da ottobre a dicembre, però come sempre i biglietti finiscono presto, quindi andate a cercare il vostro.

mai più. Noemi, tu cosa fai questa sera qui su Radio Latte Miele? Ancora buongiorno da parte di Anna Patti e di Umbertino che è in regia con me. Altra ora da trascorrere insieme. Tra poco io vi porto in Cina, laddove sta impazzando la febbre per il calcio. Voi direte, grazie ai mondiali. Che mondiali? I mondiali non c'entrano assolutamente niente. Quello che amano i tifosi cinesi è questo Village Super League, che è un torneo amatoriale che però sta avendo un successo incredibile. Rimanete lì che vi racconto tutto tra poco.

0: mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, love people, not labels.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
1: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
2: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
1: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
3: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
4: 24 e 25 luglio nel centro storico di Colli del Tronto, festa di Santa Cristina. Dalle 19, food and beverage, espositori di artigianato e handmade. Per i più piccoli, giochi in legno, gonfiabili, trucca bimbi. Il 24, rievocazione storica. A seguire, spettacolo teatrale, l'amore che muove il sole e l'altre stelle con Corrado Tedeschi e Marco Beretta. Il 25, i tamburellisti di Otranto, Pizzica e Taranta. Festa di Santa Cristina, Colli del Tronto.
5: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
6: A Corropoli, 41esima edizione del Palio delle Botti e della rievocazione storica della Pentecoste celestiniana. Venerdì 24 luglio si inizia con il Palio delle Vecchie Glorie, esibizione con gli spingitori dei primi anni della manifestazione e i giochi medievali tra le contrade. Sabato 25 luglio nell'antico borgo, antepalio delle Botti per stabilire l'ordine di partenza del mini palio e del palio. E domenica 26 luglio, dalle ore 19 in poi, corteo storico con oltre 500 figuranti in costume d'epoca, con gruppi di musici, sbandieratori e artisti di strada. A seguire, la caratteristica spinta delle Botti per la conquista del 41esimo palio. Potrete assaporare nei punti gastronomici o nei ristorantini del borgo i migliori piatti tipici locali. Vi aspettiamo a Corropoli il 24, 25 e 26 luglio.

Edoardo Bennato con ogni settimana il suo nuovo singolo che anticipa anche il lavoro che poi uscirà in autunno. Ma noi parliamo di calcio e parliamo di quanto in Cina si siano appassionati al calcio. Allora, diciamo che la nazionale maschile cinese non gioca ai mondiali da oltre 20 anni e che infatti in questi anni, insomma, un po' per i problemi dovuti alla nazionale, i cinesi si erano un po' allontanati dal mondo del calcio. Adesso lo hanno riscoperto con migliaia di spettatori per un torneo amatoriale, il Village Super League. È un torneo molto particolare che, appunto, come vi dicevo, è riuscito a conquistarsi un pubblico enorme grazie alla formula calcio, comunità e divertimento. Come funziona? Questo torneo si gioca in una delle contee del Guizhou, che è una delle province meno sviluppate della Cina, e era nato proprio come un semplice campionato locale e invece si è trasformato in una rete che coinvolge 60 tornei e centinaia di squadre distribuite tra i villaggi, le piccole città. Squadre che sono composte da gente normale, professionisti, dentisti, medici, universitari, impiegati, che di giorno svolgono il loro lavoro e la sera giocano a calcio. Tra poco vi dico come funziona e soprattutto vi dico perché sta avendo questo grandissimo successo in Cina. Intanto però ascoltiamo Achille Lauro, La città degli angeli. Angeli.

Achille Lauro con La città degli angeli, ma noi torniamo in Cina dove c'è questo campionato amatoriale che sta avendo un successo incredibile. Come funziona? È un super mega torneo laddove si gioca prima una fase, chiamiamola così, di qualificazione in un campionato locale e lì poi ci si guadagna la possibilità di partecipare alle competizioni nazionali e intorno alle partite si è sviluppato un forte senso di appartenenza territoriale con tifosi che seguono le squadre del proprio villaggio, della propria contea, tifosi che arrivano anche da regioni diverse, da tutte le regioni della Cina, proprio perché questo torneo sta avendo un successo incredibile, grazie anche alle dirette online che sono state fatte per alcune gare. Ecco, da un lato un po' complice il fatto che la nazionale cinese abbia avuto tanti problemi, soprattutto nel corso degli ultimi 20 anni, tutti i tifosi si sono riversati su questo torneo che parte proprio dall'autenticità del calcio, dalla voglia di giocare semplicemente per passione, non tanto per ottenere un obiettivo, ma ci sono tanti tra i cinesi che sperano anche che magari proprio questo piccolo torneo possa contribuire alla crescita di nuove generazioni di calciatori. E chissà.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita a 449 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 150 della Valle del Vomano è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per Castelnuovo Vomano e lo svincolo per Villa Vomano in provincia di Teramo. Sulla strada statale 84 Frentana è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa tra gli svincoli di Corpi Santi e di Casoli in provincia di Chieti. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra gli svincoli di Teramo e di Villa Vomano in provincia di Teramo. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 1488 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Spot. Sponsalia. Rievocazione di un matrimonio. Acquaviva Picena, 6-7 agosto dalle ore 19. Mercato di arti e mestieri medievali, street food, corteggio storico, spettacoli medievali. Sabato 8 agosto, i ludi di Sponsalia. Domenica 9 agosto, banchetto nuziale medievale. All'interno della fortezza, pietanze e spettacoli medievali, simulazione incendio della fortezza. Fai un tuffo nella storia. Prenota il tuo posto per una serata indimenticabile. Sponsalia. www.paliodelduca.it.
5: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
6: Il rombo dei trattori d'epoca, il profumo della tradizione e tre serate tutte da vivere. Dal 24 al 26 luglio a Faraone di Sant'Egidio alla Vibrata torna la quinta festa della trebbiatura e sfilata dei trattori d'epoca. Memorial Sergio Amadio. Stand gastronomici con specialità tipiche, musica dal vivo, DJ set, rievocazione della trebbiatura e domenica 26 dalle ore 10 la spettacolare sfilata dei trattori storici. Festa della trebbiatura di Faraone di Sant'Egidio alla Vibrata, dove la tradizione continua a emozionare. Vi aspettiamo. Per info 338 599 2529.
7: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
8: Amici della Briscola, preparate le carte. Domenica 16 agosto dalle 13.30 a San Vito di Valle Castellana torna la grande gara di Briscola riservata a 256 coppie. Un montepremi eccezionale con 10.000 euro in buoni acquisto al primo classificato, vitelli in premio e premi fino all'ottavo posto. Dal nono al 32esimo posto, rimborso quota di iscrizione. Quota di iscrizione 100 euro a coppia. Durante la giornata stand gastronomici con gli autentici sapori della tradizione. Prenota subito il tuo posto, la sfida è servita. Info 345 69 70 944.
9: Si viaggia come sempre a quest'ora qui su Radio Latte Miele, tra poco negli anni 80 con Alan Sorrenti e Non so che darei, e si comincia adesso dal 1979 con Viola Valentino e la sua Comprami.

1980, grande successo di quel 1980 per Alan Sorrenti, Non so che darei, prodotto da Jay Graydon, e pezzo che rimase in testa alle classifiche italiane per tanto tanto tempo. In quel 1980 rappresentò anche l'Italia all'Eurovision Song Contest, Alan Sorrenti, proprio con questo brano. Andiamo avanti, però il nostro viaggio ci porta negli anni 90 per riscoprire e riascoltare uno dei primissimi successi di Biagio Antonacci. 1990 non è mai stato subito.

0: Biagio Antonacci, che non è mai stato subito nel nostro viaggio, sta girando online un divertentissimo video di Novak Djokovic che durante il suo appuntamento di Wimbledon è stato invitato da una coppia di suoi fan al gender reveal party del proprio figlio o figlia. Diciamo che lui non si è sottratto assolutamente, anzi ha partecipato all'evento e proprio i due neogenitori, coloro che diventeranno genitori, hanno proposto al tennista di leggere una lettera laddove c'era scritto proprio il sesso del loro bambino. E Djokovic anche in questo caso non si è tirato indietro. Il video è molto divertente perché lui scherza con tutte le persone che erano lì, con i due genitori, con i loro amici, e poi apre appunto questa busta e rivela qual è il sesso del bambino. Insomma, Djokovic non è nuovo a queste cose, soprattutto quando si tratta di accontentare i suoi fan, se può, si rende disponibile.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.

0: e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
1: Del Toro Auto, vendita auto plurimarche, nuove e usate. Presente nel settore auto da più di 40 anni. Del Toro Auto, vieni a trovarci in via strada statale 259 a Corropoli. Seguici su Facebook e visita il sito www.deltoroauto.it.
2: Torna anche quest'anno Fashion Mood Eccellenza in Passerella. Grazie alla CNA di Ascoli Piceno, due serate all'insegna della moda, dello show e del divertimento, con l'eccellenza e il saper fare dei nostri artigiani. Giovedì 23 luglio dalle 21.30 nella bellissima location della Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto andrà in scena la quarta edizione del concorso nazionale CNA Futuri Stilisti. Venerdì 24 luglio dalle 21.30 nella magnifica cornice di Piazza Cursal di Grotta a Mare la 12ª edizione di Fashion Mood Eccellenza in Passerella, per uno spettacolo con le migliori imprese e case della moda targate CNA. Info www.cnapicena.it. Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
3: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese. Siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neo imprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
2: Vieni a conoscere il servizio nuove imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
4: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
5: Latte e miele.

Dolcenera con Accendi lo spirito. Il nostro viaggio si è appena concluso, ci ha riportato al 2014. Parlavamo di Djokovic, allora restiamo in ambito tennis perché è stata resa nota la lista dei partecipanti al prossimo US Open che si terrà dal 30 di agosto fino al 13 settembre. Testa di serie numero 1 Jannik Sinner, e poi ci sono tanti italiani. Allora Flavio Cobolli, Darderi, Musetti, che probabilmente riprenderà a breve, sarà già presente al torneo di Washington, Arnaldi, Berrettini, Sonego e Mattia Bellucci, quindi tanti gli italiani nel tabellone maschile impegnati al US Open. Molti sperano che possa rientrare per l'evento anche Carlos Alcaraz, che ha avuto un infortunio al polso, che al momento è fermo, ma pare che possa farcela, che possa riprendersi, e sicuramente noi gli facciamo un grosso in bocca al lupo, speriamo di vederlo proprio agli US Open.

0: 14 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
2: Rieccoci qui su Radio Latte e Miele. Non vi dirò mai cosa ci diciamo noi nei fuori onda.
3: Io lo so.
2: Ciao Doug.
3: Ciao Annina, buon pomeriggio. E tra l'altro Anna voleva andare via senza salutare.
2: Ma non è vero, ma io
3: così
2: non lo faccio mai.
3: Alla chetichella.
2: Ma no, non è nel mio stile.
3: No, quello è vero.
2: No.
3: Era uno scherzo.
2: Caro Doug,
3: mica,
2: cosa
3: dottoressa
2: si parla oggi?
3: Allora, oggi abbiamo un nuovo falso storico.
2: Sì.
3: Recentemente scoperto.
2: Sì.
3: Non ti dico quale, però
2: no,
3: diciamo,
2: certo,
3: un personaggio un po' truculento.
2: Sì.
3: Si è scoperta qual è la sua vera dieta.
2: Ah, ok.
3: E
2: okay,
3: poi parleremo invece anche di tutte quelle cose detestabili che si fanno sui treni e sugli aerei.
2: Oh mamma mia, quello è terribile, guarda, terribile.
3: Ci sono anche delle novità importanti perché alcune persone vengono cacciate.
2: Oh, questo mi piace. Forse ieri parlavamo di cose odiose fatte dagli italiani, ma solo sull'aereo.
3: Solo sull'aereo?
2: Solo sull'aereo.
3: Vabbè,
2: sì,
3: allora
2: avevo una classifica specifica.
3: Ah,
2: sì,
3: visto.
2: Sì, perché fanno cose odiose.
3: Odiosi?
2: Sì,
3: veramente
2: sì,
3: terribili.
2: Che vengano cacciati mi fa piacere. Io mi caccio da sola. Torno domani.
3: Ma fai le prossime due ore.
2: Ciao
3: Annina.

0: Gianni Morandi insieme ad Alessandra Amoroso con Hit Parade su Radio Latte Miele in questo giovedì pomeriggio appena cominciato. Ciao a tutti, buongiorno, benvenuti, mettetevi dove volete, il posto è sempre tantissimo a disposizione di tutti, è assolutamente gratuito. Ciao, io sono Doug, pronto a tenerci compagnia anche per le prossime due ore. In regia con me c'è sempre il buon Glauco. Ciao Glauco.
1: Pronto?
0: È al telefono. Pronti? Vuoi tirarli fuori tutti?
1: Pronto?
0: Vuoi sfogare adesso così poi non ci pensi più? Comunque, poco fa con Anna dicevamo che ci sono tutta una serie di falsi storici, come ad esempio che Glauco è simpatico, in realtà non è assolutamente vero.
2: Poi proprio con me.
0: Falsi storici che sono stati smentiti nel corso del tempo, però a volte la versione falsa sopravvive a quella vera e tra poco ne raccontiamo una nuovissima.
3: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
4: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
5: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
6: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
7: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
8: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
9: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
10: Saldi Globo. Conviene per davvero.
11: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
12: L'estate ti aspetta al Lago di Gerosa. Dal 24 al 26 luglio torna la 12ª festa paesana di San Giorgio all'Isola, a Monte Monaco. 3 giorni di sapori, musica, divertimento e natura, con stand gastronomici aperti tutto il giorno. Aperitivo in riva al lago, attività, spettacoli e intrattenimento per grandi e bambini. San Giorgio all'Isola, a Monte Monaco. L'estate ha il suo appuntamento.
13: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
14: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche. Finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
1: Dal 24 al 26 luglio, Montalto delle Marche ospita Memo Fest, Metro Borgo Montalto Festival, manifestazione che mette al centro le nuove generazioni tra poesia, musica, teatro, arti visive, incontri, spettacoli e momenti di convivialità per vivere un borgo che guarda al futuro attraverso la cultura, le arti e la socialità. Festival ricchissimo di eventi e non mancherà anche il buon cibo della tradizione. Vi aspettiamo al Memo Fest di Montalto delle Marche, 24, 25 e 26 luglio. Programma completo su www.visitmontaltomarche.it e sui canali social di Visit Montalto Marche.

Su Radio Latte Miele si parlava poco fa di falsi storici, ce ne sono una valanga in giro, leggende diventate poi veri e proprie credenze per tantissime persone. Vi faccio un esempio banalissimo: avete presente la storia degli spinaci di Braccio di Ferro? C'è quella famosa credenza popolare che gli spinaci siano ricchissimi di ferro, no? Perché insomma rafforza i muscoli, quindi sono belli, importanti. Ecco, tutto falso. Leggenda popolare, purtroppo, è nata da un errore di trascrizione. Proprio una virgola spostata avrebbe gonfiato di 10 volte il contenuto del ferro negli spinaci, che poi ha ispirato il cartone animato. Gli spinaci però di ferro ne hanno nella media, quindi sono normalissimi, non hanno nulla di eccezionale, se non questo errore che gli ha attribuito questa sorta di potere magico, che poi è stato tradotto anche in un cartone animato conosciutissimo come Braccio di Ferro. Marketing degli anni 30, ma del secolo scorso. Ecco, questo è uno. Ce n'è un altro che però riguarda un personaggio famosissimo che è sempre descritto nella maniera più truculenta possibile, e cioè il Conte Dracula. Avete presente il Conte Dracula, no? È il famoso vampiro, il primo vampiro della storia. C'è una leggenda che riguarda lui, che secondo la quale aveva questa indole particolarmente violenta nei confronti dei suoi nemici, che a quanto pare però non è così. Ne parliamo tra poco.

Angelina Mango insieme a Marco Mengoni con Canto d'Amore. Abbiamo lasciato lì appeso il povero Conte Dracula, lì in attesa di scoprire quale fosse il suo destino, però l'immagine di Vlad l'impalatore ce l'abbiamo tutti in mente, no? Il primo vampiro della storia, quindi questi denti aguzzi, sempre al buio, con il bavero della mantellina alzato, un po' bianco pallido in faccia. Ecco, tutto

Questo sappiate che è falso, falsissimo, se non almeno la parte dell'impalatura, quella in realtà è vera ed è documentata anche a livello storico, però c'è un'altra cosa che riguarda il Conte Dracula che in tanti ignorano, perché noi pensiamo al Conte Dracula come un personaggio particolarmente violento, che chissà come faceva fuori i propri nemici. Ecco, se pensiamo che si narra che mangiava addirittura le carni dei suoi nemici, in realtà il Conte Dracula era vegetariano. Uno studio dell'Università di Catania che ha rintracciato delle analisi proteiche fatte sulle sue lettere, quindi proprio il suo sudore dell'epoca, del 400, stiamo parlando di più di 600 anni fa, non hanno trovato nessuna traccia di proteine animali, solo proteine vegetali. Questo indica una dieta principalmente vegetariana. Non una scelta etica, però semplicemente un fatto di necessità, perché nel 400 il clima gelido, la scarsità di carne, la carne era un lusso molto raro anche per i più nobili come Vlad III, detto anche il vegano a partire da oggi.

chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada?

0: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Il bagno doccia felce azzurra da 650 ml sono a 1,99€. Scopri tutte le profumazioni e regala alla tua pelle un momento di benessere. Prova anche le fragranze della nuova linea Men a 1,99€ e trovi in offerta anche le docce felce azzurra da 400 ml a 1,49€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla.
3: Scialla, scialla.
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
5: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
6: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
5: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
7: Nel centro commerciale La Torre, tanti punti vendita per il tuo shopping.
8: Globo Sport, vasta scelta dei migliori marchi sportivi.
7: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
8: Globo Biancheria, per la tua casa.
7: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più

0: Viale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
2: Il rombo dei trattori d'epoca, il profumo della tradizione e tre serate tutte da vivere. Dal 24 al 26 luglio a Faraone di Sant'Egidio alla Vibrata torna la quinta festa della trebbiatura e sfilata dei trattori d'epoca. Memorial Sergio Amadio. Stand gastronomici con specialità tipiche, musica dal vivo, DJ set, rievocazione della trebbiatura e domenica 26 dalle ore 10 la spettacolare sfilata dei trattori storici. Festa della trebbiatura di Faraone di Sant'Egidio alla Vibrata, dove la tradizione continua a emozionare. Vi aspettiamo. Per info 338 599 2529.
3: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
4: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso, questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo, questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
5: Latte e miele.

Giovedì 23 luglio manca sempre meno per molti alle vacanze e anche magari immaginare già un weekend estivo a inizio settembre. Pensateci, tra poco vi regalo qualcosa di spettacolare, intanto c'è Anna Oxa.

Luca Barbarossa canta questa via nel centro di Roma come via Margutta, la strada in cui è nato, ma noi da Roma ci trasferiamo immediatamente a Milano, dove a inizio settembre ci sarà un concerto speciale di cui noi vi regaliamo due biglietti per andarlo a vedere. La data è quella del 4 di settembre, un venerdì sera, quindi c'è anche un bel weekend ad attaccarci, all'ippodromo SNAI San Siro di Milano. Vi aspetta Tony.

gente che urla, tendenzialmente un po' questo può succedere ai concerti di Tony Pitoni, personaggio che abbiamo incontrato e conosciuto anche grazie al Festival di Sanremo durante la serata dei duetti con Dito nella Piaga, un performer a 360 gradi, l'abbiamo visto ballare a questa voce incredibile, ma tutto rimane avvolto dal mistero della sua maschera, e chissà che magari proprio il 4 di settembre all'Ippodromo di Milano non decida di togliersela questa maschera, ma questo non ve lo posso dire. Vi regalo due biglietti al 335 787 1910, basta scrivere Tony Pitoni sul nostro WhatsApp e i biglietti potrebbero essere i vostri, poi come sempre all'assegnazione ci pensa la nostra redazione. Ho fatto anche la rima, c'è Fabio Concato.

0: Gli anni 90 cantati da Fabio Concato con Dancing Blues su Radio Latte Miele. Poco fa vi stavo facendo un bel regalo al 335-787-1910. Oggi due biglietti per un concerto che sarà il 4 di settembre a Milano, all'Ippodromo SNAI San Siro, dove vi aspetta Tony Pitoni.
1: Tu sei Jerry's

Sono tante le canzoni di Tony Pitoni che anche i più giovani conoscono a menadito, a memoria, e potrebbe essere anche l'idea per un regalo, magari per, non per voi, ma anche per vostri figli, nipoti, insomma chi volete. 335-787-1910, è sufficiente scrivere Tony Pitoni sul nostro numero di WhatsApp per provare a ricevere questo bellissimo regalo.

0: 30 anni fa, pura come il primo giorno. Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata. A 189 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
5: 24 e 25 luglio nel centro storico di Colli del Tronto, festa di Santa Cristina. Dalle 19, food and beverage, espositori di artigianato e handmade. Per i più piccoli, giochi in legno, gonfiabili, trucca bimbi. Il 24, rievocazione storica. A seguire, spettacolo teatrale, l'amor che muove il sole e l'altre stelle, con Corrado Tedeschi e Marco Beretta. Il 25, i tamburellisti di Otranto, Pizzica e Taranta. Festa di Santa Cristina, Colli del Tronto.
6: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante 3 quadri, dove se mangia se bevo lumi.
7: Ristorante Country House 3 quadri, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3 quadri è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
6: Ristorante 3 quadri, dove se mangia se bevo lumi.
8: Dal 24 al 26 luglio Montalto delle Marche ospita Memo Fest, Metro Borgo Montalto Festival, manifestazione che mette al centro le nuove generazioni tra poesia, musica, teatro, arti visive, incontri, spettacoli e momenti di convivialità per vivere un borgo che guarda al futuro attraverso la cultura, le arti e la socialità. Festival ricchissimo di eventi e non mancherà anche il buon cibo della tradizione. Vi aspettiamo al Memo Fest di Montalto delle Marche, 24, 25 e 26 luglio. Programma completo su www.visitmontaltomarche.it e sui canali social di Visit Montalto Marche.
9: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
10: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
11: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
12: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
11: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
13: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android.

Hai delle isole negli occhi, Tiziano Ferro su Radio Latte e Miele, poco prima del 3 su 3. Iniziamo dal calcio con la Lega Serie A, che starebbe pensando di destinare parte dei suoi proventi alle esigenze e al budget della nazionale, anche per arrivare più velocemente alla scelta di un nuovo CT e rilanciare quindi il movimento azzurro. Secondo diversi quotidiani, l'idea potrebbe diventare presto realtà grazie a una modifica della attuale legge Melandri. La Formula 1 all'Ungaroring, la Ferrari potrebbe trovare finalmente un tracciato che le dà la carica e la mette in risalto. Per la prima volta in stagione quindi le rosse potrebbero partire da favorite, domani si capirà qualcosa di più anche grazie alle prime prove libere, ma occhio però alle Mercedes che vanno sempre forte e alla McLaren che si è un po' ritrovata nell'ultima gara. Passiamo al ciclismo con il Tour de France. In questa settimana, ultima settimana decisiva, arrivano vittorie un po' nuove, delle novità, come quella di Jasper Philipsen che torna a vincere nella 17esima tappa. Van der Poel, che era in prima posizione, gli ha servito la vittoria su un piatto d'argento. Tadej Pogacar però controlla senza particolari problemi la vittoria e si avvicina sempre di più alla finale. E con questa il 3 su 3 è terminato e ritornerà domani.

0: 16 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: settembre con due settimane su Radio Latte Miele. Abbiamo cominciato con lui questa nostra seconda ora di pomeriggio di giovedì 23 di luglio. Ciao a tutti, buon pomeriggio ancora una volta. Io sono Doug e con me in regia c'è sempre il buon Glauco. Ciao Glauco!
1: Vacanze!
0: Eh certo, è la tua ultima ora di lavoro questa, Glauco. E poi? Ti rivedremo a settembre, Glauco?
1: No!
0: Non torni più? Ti sei stufato?
1: Sì.
0: Dovremmo trovare un altro regista con un nome particolare, allora.
1: Ok.
0: No, poi ci penso su un suggerimento per il nome. Adesso mi tengo Glauco, no? Perché poi sapete, si offende, è un casino. 335-787-1910, come sempre, questo è il numero per tutti i vostri messaggi su WhatsApp. Visto che il periodo delle vacanze, il periodo estivo, è sempre un grande momento di transizione, movimento, prendere mezzi di trasporto, treni, aerei, autobus, eccetera, ci sono tutta una serie di cose che chiaramente un po' a tutti danno fastidio. Ne parliamo insieme tra pochissimo.
2: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
3: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura davanti e dietro anche nei viaggi più brevi.
2: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le in app su mcdonalds.it.
7: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000€. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000€. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
9: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia. Spot.
10: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
11: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
12: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
13: Saldi Globo. Conviene per davvero.
14: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
15: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
16: Sabato 25 luglio ad Amatrice, Rieti, Peppone Calabrese e Piceno Pop Chorus.
17: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
5: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
6: Del Toro Auto, vendita auto plurimarche, nuove e usate. Presente nel settore auto da più di 40 anni. Del Toro Auto, vieni a trovarci in via strada statale 259 a Corropoli. Seguici su Facebook e visita il sito www.deltoroauto.it.
18: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android.
19: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Gaia e Bossa Nostra su Radio Latte Miele. Parlavamo poco fa di tutti quei comportamenti che di solito, purtroppo e sempre più spesso, vediamo su aerei, treni, autobus, eccetera, eccetera, eccetera. C'è proprio una classifica delle cose più odiose in assoluto che vediamo fare. La classificissima delle cose più odiose che si possono fare sugli aerei. Oh, classifica pubblicata giusto qualche giorno fa dopo un sondaggio, quindi proprio ufficiale. Ah, quante cose ci danno fastidio. Io allora vado in ordine sparso, tra le cose che più mi infastidiscono, quelli che guardano i video a tutto volume o ascoltano la musica senza cuffie in metropolitana tantissime volte, ma anche sui treni, lo vedo sempre più spesso. Una cosa che però di solito dà fastidio. Cos'è questo? No, i bambini che piangono non mi danno fastidio. Disperati. Questo è disperato, chiaramente. Questa è una disperazione forte. Un'altra cosa che di solito non mi dà fastidio, però, ad esempio, è quelli che mangiano. Perché ad alcuni dà fastidio l'odore del cibo, soprattutto nei luoghi chiusi come può essere un treno o un aereo. Quella è una cosa piuttosto fastidiosa. Ecco, ad esempio, questa è all'interno di questa classifica. Classifica che è stata stilata proprio chiedendo agli italiani quali sono le abitudini più insopportabili sui mezzi pubblici. Il primo tra tutti è togliersi le scarpe. Lo posso capire sui voli lunghi, tratte molto lunghe, quindi ad esempio vai un volo intercontinentale, ci può anche stare volendo che uno si tolga le scarpe, magari tieni le calze, no? Una scarpa un po' ventilata. Un'altra particolarmente fastidiosa è quelli che si sporgono per fare le foto fuori dal finestrino, quando tu sei al posto finestrino e ti vengono un po' addosso, quello. E poi ce ne sono anche un sacco di altre, ma le vediamo insieme tra poco.

Emma insieme a Fabri Fibra con Antidroga su Radio Latte Miele. Si parlava poco fa di tutti quei comportamenti che troviamo fastidiosi sui voli, sui treni e su tutti i mezzi pubblici. Possiamo estendere questa classifica più o meno a tutto quanto. Io penso che non dimenticherò mai una volta che ho preso, se non mi sbaglio, la metropolitana o un treno, o forse no, il tram qua a Milano. Avevo preso il tram e a un certo punto si siede vicino a me una persona che ha iniziato a tagliarsi le unghie, ma così in pubblico, bella serena. Boh, io questi comportamenti sinceramente a volte li trovo un po' caratteristici, ecco, per dirla in maniera molto gentile. Anche questo è inserito nella classifica dei comportamenti più fastidiosi che possiamo incontrare in giro per il mondo, magari mezzi pubblici, magari anche aerei o altri tipi di spostamenti. Quindi tutta una serie di cose che troviamo fastidiose se vengono fatte dagli altri, ma magari abbiamo anche noi dei comportamenti che troviamo noi stessi normali, ma qualcun altro può trovare fastidioso. Ad esempio, mi viene in mente tutti quelli che magari fanno delle telefonate a volumi particolarmente alti ed elevati, soprattutto sui mezzi pubblici. Ecco, magari anche lì un minimo di privacy non è che ci starebbe male, soprattutto anche perché non è che agli altri interessi più di tanto cosa hai da dire al tuo amico o alla tua amica. Comunque, tutta una serie di comportamenti che sono però diverse le compagnie aeree piuttosto che ferroviarie, a cui hanno trovato una soluzione che vediamo tra poco.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Devi trovare il prezzo migliore?
3: Devi semplicemente andare su Deghi.it.
6: Devi scegliere, cliccare
5: e devi crederci, perché Deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Spot.
8: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche. Finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
9: La festa di San Giacomo e Sant'Anna ti aspetta da venerdì 24 a domenica 26 luglio a Montone di Mosciano Sant'Angelo. Teatro, musica e tradizione per tre serate indimenticabili. Venerdì Teatro Dialettale Il Carrozzone, sabato la Giova Live Tribute Band e domenica il grande concerto di Amedeo Minghi. Vieni a vivere l'emozione della festa. Ti aspettiamo a Montone di Mosciano Sant'Angelo dal 24 al 26 luglio. Sponsor ufficiale DM System Impianti Tecnologici.
10: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
11: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
12: Con MediaMind prenota i tuoi impianti pubblicitari fissi 6x3 ad Ascoli Piceno, zona Via Napoli, Monticelli e zona Mezzina di Castel di Lama. Telefona 0736 30 41 31. L'Associazione San Vito in Festa organizza dal 12 al 19 agosto a San Vito di Valle Castellana la 15ª Sagra del Pastore e la Solennità di Maria Santissima Assunta. 8 giorni di musica, gastronomia e divertimento per tutti. Stand aperti ogni sera, specialità della tradizione, musica live, fuochi d'artificio, torneo di briscola e gonfiabili per i più piccoli. Ti aspettano grandi tributi: New Trolls, Nino D'Angelo, Vasco Rossi, Pooh e musica per tutte le età. Non mancare alla festa più attesa dell'estate a San Vito di Valle Castellana dal 12 al 19 agosto. Info al 345 69 70 944.
13: Viaggiare a volte vuol dire anche avere a che fare con gli altri, con le loro abitudini, che noi però troviamo piuttosto fastidiose nella maggior parte dei casi. Ne parliamo tra poco, prima c'è il nostro viaggio nella storia della musica italiana. Partiamo da De Gregori.

Franco con Paolo Pa su Radio Latte e Miele, ben ritrovati in questo pomeriggio insieme di giovedì 23 luglio e in tanti vi starete spostando, avete in programma viaggi, trasferimenti, vacanze che magari richiedono non solo un'auto ma un treno, un aereo, un autobus, un tram e chi più ne ha più ne metta, anche magari voli intercontinentali. Ecco, sappiate che ci sono tante compagnie aeree che nel corso degli anni hanno cercato un po' di mettere un tappo ai problemi che a volte i passeggeri si causano tra di loro. C'è una compagnia aerea che è un po' la pioniera di questo settore, che è la Air Asia, che è la prima al mondo ad aver introdotto nel 2013 una parte della cabina riservata solo agli adulti, quindi a over 12 anni, in modo tale che chi paga questo supplemento per stare nella zona più tranquilla dell'aereo non si debba sorbire, a volte può capitare, in piena notte, bambini che piangono, può succedere, quello dietro che ti scalcia e tutto ciò che può arrivare. Non sono gli unici, ad esempio ce n'è un'altra compagnia che offre addirittura delle cabine dedicate proprio al silenzio, quindi lì però bisogna cacciare un po' di grano e sono soldini che vanno via. Ce ne sono tantissime, alcune di queste però sono poi arrivate anche in Europa e sono anche alla portata nostra. Ne parliamo insieme tra pochissimo, prima un capolavoro della musica italiana cantato da Renato Zero, I migliori anni della nostra vita.

0: Sempre meraviglioso ritrovare questa canzone su Radio Latte Miele, i migliori anni della nostra vita, Renato Zero. Migliori anni che per molti corrispondono proprio agli anni in cui si viaggia di più, si gira al mondo, si conoscono culture straniere e paesi lontani dalla nostra cara Italia. Ecco, e volare, viaggiare è sempre un grande classico. A volte lo si può fare però anche in treno. Parlavamo poco fa di queste compagnie aeree che hanno iniziato a creare all'interno dei propri voli delle zone di quiete, in modo tale che i passeggeri che magari hanno bisogno di dormire, vogliono stare un po' più sereni e tranquilli, sono un po' più isolati rispetto a magari chi ha famiglie, bambini, che tendenzialmente non per colpa loro, però possono farlo, possono piangere e stare non benissimo su un volo molto lungo. Mi è capitato anche piuttosto spesso di assistere a intere notti di pianto su un volo, non male. Comunque anche nel nostro paese ci sono queste cose, peccato che nessuno le rispetti, perché ad esempio, non so se avete mai preso un treno ad alta velocità, ci sono le carrozze del silenzio. Ma chi sta zitto in sta carrozza? Ma nessuno, ma è una carrozza come tutte le altre, tant'è che molto spesso i controllori sul treno devono passare molto tempo in queste carrozze proprio per cercare di far star zitte le persone che hanno pagato il biglietto, e magari qualcuno vorrebbe veramente stare bello tranquillo e in silenzio nella carrozza del silenzio. Ecco, però pagare un plus per sperare di trovare qualcuno di educato che sappia rispettare il silenzio, questo davvero io non lo posso capire.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telefa Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Pressione in aumento a garanzia di una bella giornata dal clima gradevole quasi ovunque. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno poco nuvolosi, ma si svilupperanno dei temporali su tutto il settore orientale. In serata e nella prossima notte qualche rovescio ancora sul versante adriatico, localmente intenso tra Abruzzo e Puglia, poche variazioni sul resto del paese. Caldo residuo solo su Sicilia e Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dal

0: commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Sponsalia, rievocazione di un matrimonio. Acquaviva Picena, 6-7 agosto dalle ore 19. Mercato di arti e mestieri medievali, street food, corteggio storico, spettacoli medievali. Sabato 8 agosto, i ludi di Sponsalia. Domenica 9 agosto, banchetto nuziale medievale. All'interno della fortezza, pietanze e spettacoli medievali, simulazione incendio della fortezza. Fai un tuffo nella storia. Prenota il tuo posto per una serata indimenticabile. Sponsalia, www.paliodelduca.it.
2: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
3: Vuoi viaggiare comodo per Roma e risparmiare? Scegli Start Roma. Autobus moderni con sedili confortevoli, wifi gratuito e prese di corrente. Partenze per Roma via Salaria tra i Monti Sibillini a tariffe vantaggiose. Prenota online in pochi clic su startspa.it. Start Roma. Più comfort, meno spesa.
4: A Corropoli, 41esima edizione del Palio delle Botti e della rievocazione storica della Pentecoste Celestiniana. Venerdì 24 luglio si inizia con il Palio delle Vecchie Glorie, esibizione con gli spingitori dei primi anni della manifestazione e i giochi medievali tra le contrade. Sabato 25 luglio nell'antico borgo, antepalio delle Botti per stabilire l'ordine di partenza del mini palio e del palio. E domenica 26 luglio, dalle ore 19 in poi, corteo storico con oltre 500 figuranti in costume d'epoca, con gruppi di musici, sbandieratori e artisti di strada. A seguire, la caratteristica spinta delle Botti per la conquista del 41esimo palio. Potrete assaporare nei punti gastronomici o nei ristorantini del borgo i migliori piatti tipici locali. Vi aspettiamo a Corropoli il 24, 25 e 26 luglio.

Una canzone autobiografica, non solo nel testo ma anche nel nome, perché il vero nome di Gazzelle è proprio Flavio. E l'abbiamo ritrovato con questa canzone di ormai un paio di anni fa in questo pomeriggio insieme su Radio Latte Miele. Gli ultimissimi minuti prima di salutarci e prima che arrivino quei due là che anche questa sera ci pensano loro a riportarvi a casa. Simo Rossi e Vaschi.

0: 17:01.
1: Penultima giornata di lavoro per Simo Rossi e Vaschi. Ciao ragazzi.
2: Eccola qui la crocetta. Crocetta. Il giorno.
1: Oggi manca l'ultimo, 23. Quello cerchiato in rosso. Sul
2: sì,
1: calendario.
2: Vero, vero.
1: L'hai cerchiato?
2: Sì.
1: Ma tu ce l'hai?
2: Diventerò ricco.
1: Ce l'hai il calendario a casa?
2: Sì. Quello di un supermercato.
3: Io quello del mio barbiere, Pino. Ciao Pino.
1: Ma perché il tuo barbiere si fa i calendari?
3: Sì, vabbè, non è che è il calendario dove c'è vestito lui.
2: Ma è lui?
3: Succinti,
2: tipo la Canalis.
3: No, è semplicemente scritto barbiere Pino in zona Turro a Milano. Molto bravo, mi raccomando, andateci.
2: E ogni pagina cambia, c'è qualcosa?
3: Non, si cambiano, cioè, i numeri dei giorni.
2: A parte i numeri, c'è una foto?
3: No, non ci sono foto.
1: Però cioè, poteva fare le foto.
3: È quella strappo. Si dice lui tipo in De Sablier.
2: No, tipo la sala.
1: Gennaio.
3: Lui completamente nudo che
2: Marzo.
3: Taglia
2: la seduta. Questi sono i tuoi gusti. Salutiamo Piero il barbiere.
3: Pino.
2: Allora, cruciverbone, penultimo giorno, forza!
1: Ah, penultimo giorno. Allora, oggi per voi, care amiche e cari amici, avrei scelto.
3: Amici sportivi.
1: Avrei scelto la presente numerella.
2: Vabbè, sei partito molto.
1: Allora, eccola qua. Visto che si avvicina l'estate, si avvicinano le feste.
3: Sembra Enrico Mentana oggi.
2: Un pochettino.
1: Sì, oggi scegliamo la numero 39.
2: 39?
1: Birra chiara e leggera. Tu dovresti saperlo, oggi è pure giovedì.
2: Birra chiara e leggera.
1: 5 lettere.
3: Ma chiara è il nome di chi?
1: Chiara è il nome della persona che te la spilla.
3: Ah, ok.
1: È leggera.
2: Non confondiamo le idee. Dai, birra chiara e leggera. 335-787-1910.
3: Muovetevi a rispondere.
1: Vabbè, che c'è il 3x2 stasera.
3: Esatto. E soprattutto perché sennò se la beve Simone e sparisce dal cruciverba.
2: Questo è vero.
3: Simpatica.
1: Ma molto bella.
3: A domani, dai.
1: Ciao ragazzi,
3: ciao.
1: A domani.
3: Ciao.
2: Ciao.

0: Samurai J con Flamenco Paranoia su Radio Latte Miele. È giovedì, è il 23 luglio, state ascoltando Sime Vaschi fino alle 20.
1: Incredibile, incredibile che sia il 23 di luglio.
0: Che
1: io
0: bello.
1: Mi guardo all'indietro e mi sembra di essere a maggio, dico ma cos'è sto caldo incredibile?
0: Beh, oddio.
1: Siamo ancora in primavera, è ancora lontana l'estate, invece no, schiocchi le dita e sei già ad agosto praticamente.
0: Bella questa frase. Allora, ieri ti volevo raccontare che sono andato al compleanno di un amico in Brianza.
1: Addirittura.
0: E ho rivisto la mia ex. Vuol dire non l'ultima ex, la penultima.
1: Ok, la penultima che è sposata,
0: si chiama,
1: con figli.
0: Non è sposata ma ha dei figli.
1: Ah, okay.
0: L'ho vista con io ero a fare
2: figli al di fuori del sacro matrimonio.
0: No, non è okay. Sposata.
1: Okay. Quindi, infatti, quindi sono figli.
0: Ah,
1: fuori.
0: Dici vabbè. Allora, praticamente io ero al bar con i miei amici a bere delle birre. Che saranno protagonisti anche nei Succi Verboni di oggi. E la vedo arrivare con un passeggino
1: sembra... col marito dentro, assurdo. Cioè hanno questa usanza che gli
0: con
1: piace.
0: Due figli, cioè nel senso sai il passeggino che c'hai
1: dei figli,
0: due figli.
1: Ah, okay.
0: Con il posto uno di fianco all'altro, capito?
1: Sai le
0: carte,
1: sai decino.
0: Allora sono andato lì e vabbè, come va, come non va, non sapevo fossero i, cioè ne avesse un'altra a casa.
1: Ah, tre figli?
0: Ha avuto due gemelli nell'ultimo periodo, e sono gemelli anche di pianto, nel senso che una volta che un bambino è stato preso, l'altro ha iniziato a piangere.
1: Ah, pensavo di pianto, non so per quale motivo, ho pensato tipo a delle piantagioni.
0: No,
1: allora non c'entrava nulla.
0: Ho detto, prendo io l'altro, così lo... cerco di farlo smettere, no.
1: E l'hai la mia preso ex... e lei ti ha fatto. No, sì, Simone, al contrario, perché la testa in giù, ha fatto. No, scusa, cavolo. L'hai preso bene.
0: Però si è arrabbiata a un certo punto. Ha detto, ma che ci siamo lasciati? Non è che si... No, perché no, non così, Simone, ma dai, che vuoi?
1: Ti ha detto, guarda, che Simone, ci siamo lasciati, lascia stare i figli, piuttosto fai il cruciverbone. Tra poco.

0: olio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
4: Deghi arredare il tuo giardino?
1: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
4: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino,
1: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non deghi aspettare perché sono in pronta consegna.
1: E deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
4: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
1: Deghi provare,
4: deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.
6: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
7: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
8: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo. Conviene per davvero.
9: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
10: Ad Ascoli Piceno arriva una serata da cantare tutta d'un fiato. Giovedì 6 agosto alle 21.30 nella splendida Piazza del Popolo salgono sul palco Gli Amici per Sempre, il coinvolgente tributo ai leggendari Pooh. Rivivi le emozioni senza tempo di una delle band più amate della musica italiana con tutti i loro più grandi successi. Ingresso gratuito, un evento promosso dal comune di Ascoli Piceno. Giovedì 6 agosto, ore 21.30, Piazza del Popolo. Amici per Sempre, il tributo ai Pooh, un concerto da vivere e da cantare insieme.
11: L'estate ti aspetta al Lago di Gerosa. Dal 24 al 26 luglio torna la 12ª festa paesana di San Giorgio all'Isola, a Monte Monaco. 3 giorni di sapori, musica, divertimento e natura, con stand gastronomici aperti tutto il giorno, aperitivo in riva al lago, attività, spettacoli e intrattenimento per grandi e bambini. San Giorgio all'Isola, a Monte Monaco. L'estate ha il suo appuntamento.
12: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
13: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
14: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
15: Torna anche quest'anno Fashion Mood Eccellenza in Passerella. Grazie alla CNA di Ascoli Piceno,

0: Merck & Cremont, Serena Brancale, I The Colors, Partenope su Radio Latte e Miele.
1: No. Partenope. Così dice a un certo punto Stash.
0: Si gioca.
1: Ora cruciverbone.
2: Parole.
1: Crociate.
0: Bravo.
1: Crociate.
0: Allora, stiamo giocando con il 39 verticale, l'ha scelto Doug perché ci stiamo avvicinando al weekend.
1: Sì.
0: Quindi vogliamo essere un po' più...
1: Cosa?
0: Birichini.
1: Usa l'aggettivo giusto.
0: Birichini.
1: Bisogna essere un po' più placidi e assorti in questa fantastica cosa che noi chiamiamo vita.
0: No. Birichini.
1: Okay. Va bene.
0: Quindi
1: birichini.
0: Magari se vuole, non si vuole stare a casa, se vuole uscire, se vuole andare a prendere una bella birra. Si parla di birra oggi nel Cruciverbone. Birra chiara e leggera.
1: Cinque lettere. Incredibile. Non quattro, non sei, ma cinque lettere.
0: Esatto,
1: così che si confondono. Cinque lettere. Basta.
0: Non abbiamo altri consigli.
1: Sì, infatti, anche perché dobbiamo dare consigli.
0: Io non lo so proprio.
1: Sto pensando, potrebbe essere.
0: Allora,
1: aspetta, ripeti la domanda?
0: Birra chiara e leggera.
1: Avrei detto chiara, ma già c'è nella descrizione.
0: Cinque lettere. Se ce l'avete voi, 335-787-1910, un bel messaggio vocale.
1: Anche magari dicendoci da dove ci state ascoltando, chi siete, cosa fate nella vita.
0: Che cosa volete?
1: Cosa pensate di questa estate calda e soprattutto delle ultime giornate?
0: Così a
1: non
0: caso.
1: Non so, a caso, mettendo a caso.
0: Non può piovere per sempre.
1: Fatevi sentire.
0: Fate l'amore.
1: Devi smetterla. Ripetiamo il numero:
3: 335-787-1910.
0: Birra chiara e leggera, una parola di 5 lettere.
4: Stare con

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera, Noemi, su Radio Latte Miele, questo giovedì 23 luglio? Ribadiamo la nostra vicinanza a Noemi, che in questo momento è in ospedale per riprendersi da una brutta caduta.
2: Ma ha detto che ha la testa dura lei, quindi state tranquilli, 4 settimane tornerà a fare i suoi live, tra cui anche quello in zona
1: a Carpino,
2: tua.
1: Carpino, nel paese di mia madre.
2: Da Marcia, ma quando è che era?
1: 19 agosto, io sarò lì.
2: Mi sa che salta.
1: No, secondo me ce la fa.
2: Ce la fa, hai fatto una chiamata?
1: Allora, noi vieni una settimana prima, facciamo la cura pugliese.
2: Ok.
1: Quindi.
2: Perché devi usare un accento che non ti appartiene?
1: Un po' di caciocavallo.
2: Cioè, come se iniziasse
1: un
2: a parlare.
1: Un po' di pane e pomodoro con l'olio quello buono, le olive del mio amico Piero.
2: Ma poi sai che dovresti darmi un po' di consigli? Perché io domani notte, inoltrata, vado in Puglia e devo capire anche cosa mangiare.
1: Allora, il consiglio è non allacciarti mai i pantaloni.
2: Perché?
1: Nel senso,
2: ti io avrò il costume, immagino.
1: Ah, ok. Non stringerlo troppo. Perché comunque si mangerà abbastanza.
2: Va bene, perfetto. Questo è un consiglio culinario e tu hai parlato solamente di sederino che si ingrossa praticamente.
1: Non sederino, è più la panza.
2: Bene.
1: Allora, stiamo giocando con il cruciverbone 39 verticale, che c'entra molto con la Puglia, perché quando vado giù me ne sbevazzo.
2: Tu sbevazzi sempre.
1: Perché i miei amici hanno il bar.
2: Andassi in Islanda anche là, però vai, prego.
1: I miei amici hanno il bar. Birra chiara e leggera, una parola di 5 lettere.
2: 3, 3, 5, 7, 8, 7, 19, 10.
1: Diamo un suggerimento?
2: No, assolutamente no. I ragazzi, gli ascoltatori sono molto bravi, quindi non hanno secondo me bisogno di nessun aiuto.
1: Dai, e chi indovina? Gli offriamo una birra.
2: Gli offriamo una birra, sì, gliela mandiamo, sperando che non casca all'interno del pacco.
1: Sì,
2: no?
1: Cercheremo di creare dei punteggi, di isolarla il più possibile. Al massimo
2: Renzo Piano è arrivato.
1: Vi bevo io la schiumetta, quella sopra, che mi piace tantissimo.
2: Che schifo.

0: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. La gamma di salviettine Fresh and Clean è scontata del 30%, ideali per tutte le diverse esigenze di igiene personale. Trovi in offerta anche le eco ricariche di saponi liquidi Fresh and Clean a 1,79€. Pelle pulita e profumata. Quando l'igiene chiama, Fresh and Clean risponde. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Deghi trovare il prezzo migliore?
2: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Deghi scegliere, cliccare.
4: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi provare.
4: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Spot. Ad Ascoli Piceno arriva una serata da cantare tutta d'un fiato. Giovedì 6 agosto alle 21.30 nella splendida Piazza del Popolo salgono sul palco gli Amici per Sempre. Il coinvolgente tributo ai leggendari Pooh. Rivivi le emozioni senza tempo di una delle band più amate della musica italiana con tutti i loro più grandi successi. Ingresso gratuito. Un evento promosso dal comune di Ascoli Piceno. Giovedì 6 agosto, ore 21.30, Piazza del Popolo. Amici per Sempre. Il tributo ai Pooh. Un concerto da vivere e da cantare insieme.
6: 24 e 25 luglio nel centro storico di Colli del Tronto, festa di Santa Cristina. Dalle 19, food and beverage, espositori di artigianato e handmade. Per i più piccoli, giochi in legno, gonfiabili, trucca bimbi. Il 24, rievocazione storica. A seguire, spettacolo teatrale, L'amor che muove il sole e l'altre stelle, con Corrado Tedeschi e Marco Beretta. Il 25, i tamburellisti di Otranto, Pizzica e Taranta. Festa di Santa Cristina, Colli del Tronto.
7: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodità, le formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
8: Il rombo dei trattori d'epoca, il profumo della tradizione e tre serate tutte da vivere. Dal 24 al 26 luglio a Faraoni di Sant'Egidio alla Vibrata torna la quinta festa della trebbiatura e sfilata dei trattori d'epoca. Memorial Sergio Amadio. Stand gastronomici con specialità tipiche, musica dal vivo, DJ set, rievocazione della trebbiatura e domenica 26 dalle ore 10 la spettacolare sfilata dei trattori storici. Festa della trebbiatura di Faraoni di Sant'Egidio alla Vibrata, dove la tradizione continua a emozionare. Vi aspettiamo. Per info 338-599-2529.
9: Ogni casa racconta una storia. La tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto. Fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso. Affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
10: Amici della Briscola, preparate le carte. Domenica 16 agosto dalle 13.30 a San Vito di Valle Castellana torna la grande gara di Briscola riservata a 256 coppie. Un montepremi eccezionale con 10.000 euro in buoni acquisto al primo classificato, vitelli in premio e premi fino all'ottavo posto. Dal nono al 32esimo posto, rimborso quota di iscrizione. Quota di iscrizione 100 euro a coppia. Durante la giornata stand gastronomici con gli autentici sapori della tradizione. Prenota subito il tuo posto. La sfida è servita. Info 345 69 70 944.
11: Latte e miele.
12: Stiamo giocando con il 39 verticale birra chiara e leggera.
13: Un bel messaggio vocale al 335-787-1910 con la soluzione ma anche un po' di notizie su di voi.
12: Una parola di 5 lettere. Diamo un consiglio? Non no, è italiana no. Questa parola.

0: Gianni Togni dal 1982, Vivi o per gli amici W su Radio Latte e Miele.
1: Ma vabbè,
0: vabbè.
1: Bella,
0: vabbè.
1: Potrebbe essere una rivisitazione,
0: sì,
1: se la vuole rifare Gianni Togni.
0: Oh, sì.
1: Fai Vivi.
0: Che stai facendo ora?
1: Sto cercando. Dov'è Gianni Togni?
0: Comunque,
1: dove va al mare?
0: Mentre tu cerchi Gianni Togni, in realtà noi dobbiamo prendere degli.
1: Tra l'altro, 24 eroi. Luglio, fagli gli anni domani.
0: Non gli farei auguri.
1: No, no, non si fanno prima.
0: Comunque, noi non parliamo di Gianni Togni, ma parliamo finalmente di altri eroi, ma della settimana.
1: Ma
0: ovviamente.
1: Tu cosa hai fatto? Hai preso
0: una rassegna di eroi.
1: Una bidonata piena di eroi.
0: Gli Avengers delle stupidaggini.
1: delle stupidaggini
0: che sono state fatte, per esempio. Questi due eroi probabilmente hanno il diabete o lo avranno.
1: Che si sono magnati?
0: Non so perché, ma ultimamente stanno un po' sbizzarrendo questi eroi.
1: Ma dove è successo?
0: Andiamo a Cuneo in una yogurteria.
1: Che cosa hanno fatto?
0: Questi due malviventi
1: hanno rapinato una yogurteria?
0: Si sono introdotti nella notte tra il 20 e il 21 luglio e hanno rubato sì alcuni macchinari che, vabbè, è la cosa più intelligente da fare, sì, quando si va a rubare un posto del genere.
1: E poi, visto che ci sono, non ho mangiato, ero un po' teso per la rapina.
0: Hanno mangiato un pochino di refurtiva, cioè hanno
1: un
0: preso
1: un pochino quanto, voglio sapere
0: dei dolciari, non si sa bene, l'hanno definito, la cosa che hanno definito è la quantità di chili di Nutella che hanno rubato. 40
1: chili di Nutella, ma
0: sì.
1: Allora, ci sono le telecamere di sorveglianza?
0: Sì, ma
1: sono stati ripresi?
0: Vedere. No.
1: Non, cioè, sarebbe stato bello se.
0: E là sono tutti firmati.
1: Non si fa.
0: Ma tutti
1: però
0: firmati sono a. Ce l'ha la polizia in questo momento, i carabinieri.
1: E condividetene, ormai sui social si condivide tutto.
0: Sarebbe divertente se lo condividessero mettendo una canzone tipo Splash di Paperissima. Rubano questi 40 kg di Nutella che, insomma, bisognerebbe capire anche dove l'hanno messi. Perché
1: io so che si sono anche un po' arrabbiati là.
0: Perché?
1: Perché mancava il pane per la Nutella, quindi
0: hanno scritto
1: detto,
0: lasciate il pane. In tutto questo mi ha fatto molto ridere che nel post Instagram del giornale cuneese dove è stata riportata quel fattaccio, la yogurteria ha commentato col suo account: siamo i proprietari della yogurteria, un grazie ai clienti per la solidarietà. Anche
1: okay,
0: perché secondo me i clienti speravano anche di avere un po' di Nutella. Quando la ricompreranno? Perché
1: è andata a ruba.

0: Si è capito bene, però lui continuava a dire Laura non c'è, neck dal 1997 su Radio Latte e Miele, dove abbiamo parlato di questi ladri golosoni che nel Cuneese hanno rubato 40 kg di Nutella e nel frattempo nella yogurteria dove hanno fatto il furto hanno anche mangiato quel che hanno trovato.
1: Sì, si sono, se la sono goduta questa
0: sì,
1: rapina.
0: Ma sì, ma che dovevi fare?
1: Cioè, ormai i ladri fanno così, cioè preferiscono andare a stomaco vuoto a fare il lavoro, anche perché magari a stomaco pieno poi ti arriva, non so, un colpo di freddo, ma in questo periodo è un po' difficile. Ma però magari non digerisci, qualcosa, quindi vai a fare la rapina nei luoghi dove puoi anche rifornirti di cibo, te la godi, te mangi tutto e poi va via. Così
0: questo lo
1: hai
0: stai
1: fatto.
0: Consigliando.
1: Sì, sto consigliando a tutti gli aspiranti ladri di questo weekend, perché poi il weekend è anche un momento importante per andare a fare le rapine.
0: Il momento più importante della rapina è il weekend.
1: Le persone partono, quindi
0: tu devi smettere,
1: mi raccomando, cioè, per disincentivare i ladri, svuotate il frigo.
0: Perfetto, mi sembra una grandissima
1: idea. Perché sennò poi si fermano, sai quelli, ci sono anche tipo notizie assurde di ladri che entrano in casa ma poi vengono arrestati perché si addormentano,
0: perché c'è l'abbiocco dopo pranzo, capito? E quindi si addormentano. Ma in realtà, proprio parlando di cibo, c'è una forma di criminalità che ha preso di mira delle forme di parmigiano reggiano.
1: Una forma di criminalità incredibile.
0: Siamo in Emilia Romagna e praticamente esistono delle bande specializzate che rubano forme di parmigiano nei magazzini dove stanno stagionando.
1: Ma perché costano tantissimo?
0: Ma una forma costa minimo 500 euro, quindi insomma rubi.
1: Quante ne hanno rubate di forme?
0: Ma in realtà è una cosa che sta succedendo molto spesso ultimamente in tutta l'Emilia Romagna.
1: È qualcosa di comodo da rubare.
0: Sì, infatti non pesa per niente.
1: No, cioè, ma la fai
0: rotolare.
1: La fai rotolare,
0: no? Così si spora. Vabbè, tante bucce, dici che ci frega.
1: Eh sì, la parte esterna non si dovrebbe mangiare.
0: No, però in realtà la parte esterna si può usare per il brodo. Il problema è che se fai il brodo con la parte esterna che ha rotolato, praticamente senti gusto d'asfalto.
1: Muovo questo
0: parmigiano.
1: Questa guarnizione.

0: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
1: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
2: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
1: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
4: Deghi a ridare casa?
5: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
6: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
7: E te lo porto io!
6: Deghi provare!
4: Deghi fidarti!
6: Perché se non Deghi, non ci credi!
8: Spot!
1: Ad Ascoli Piceno arriva una serata da cantare tutta d'un fiato. Giovedì 6 agosto alle 21.30 nella splendida Piazza del Popolo salgono sul palco Gli Amici per Sempre, il coinvolgente tributo ai leggendari Pooh. Rivivi le emozioni senza tempo di una delle band più amate della musica italiana con tutti i loro più grandi successi. Ingresso gratuito, un evento promosso dal comune di Ascoli Piceno. Giovedì 6 agosto, ore 21.30, Piazza del Popolo. Amici per Sempre, il tributo ai Pooh, un concerto da vivere e da cantare insieme.

0: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
1: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
2: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
1: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
3: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
4: Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane, dinamico e sempre connesso? Allora abbiamo qualcosa per te. Latte Miele e Lamantino Brothers arrivano direttamente nella tua azienda con la loro postazione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu porta solo la tua voce. Fatti vedere. Fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677.
5: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
6: La festa di San Giacomo e Sant'Anna ti aspetta da venerdì 24 a domenica 26 luglio a Montone di Mosciano Sant'Angelo. Teatro, musica e tradizione per tre serate indimenticabili. Venerdì Teatro Dialettale Il Carrozzone, sabato la Giova Live Tribute Band e domenica il grande concerto di Amedeo Minghi. Vieni a vivere l'emozione della festa. Ti aspettiamo a Montone di Mosciano Sant'Angelo dal 24 al 26 luglio. Sponsor ufficiale DM System Impianti Tecnologici.

0: C'è Daniele Silvestri su Radio Latte e Miele e giovedì del penultimo giorno di questo fantastico momento radiofonico.
1: Ah, vero, c'è la parola del giorno.
0: Sì, però dillo con più entusiasmo, per favore.
1: Perché me la togli? La parte più bella di questo momento.
0: Tu sei un...
1: Di cosa, che parola ritiriamo fuori? Dai.
0: Oggi è una parola di 6 lettere, un sostantivo maschile e femminile, doppietta.
1: Ok, sto aspettando.
0: Klepte.
1: Klepte?
0: Significato.
1: Uno che ruba, esatto. Tipo cleptomania, certo.
0: Cleptomania viene proprio da clepte. È il termine aulico e letterario per definire il ladro, il topo d'appartamento, il borseggiatore. Non descrive un criminale violento da film d'azione, ma il ladruncolo che agisce nell'ombra con destrezza, astuzia e totale silenzio per sottrarti i beni preziosi senza che tu te ne accorga. Tipo 40 kg di Nutella.
1: Ma scusami, ma è ancora in uso questa parola?
0: Sì, è un clepte. Te lo uso in una frase, se
1: vai,
0: vuoi.
1: Vai.
0: Ieri sera un abilissimo clepte si è introdotto nel mio appartamento mentre dormivo e con mossa felina ha sottratto l'unico oggetto di valore che possedevo.
1: Cos'era?
0: La mia amata caffettiera d'argento.
1: Caffettiera, quindi non la macchinetta,
0: no,
1: la moca?
0: No, la caffettiera secondo me è la macchina da caffè, però non con le capsule, quella.
1: La moca.
0: No, cioè proprio la caffettiera, quella che metti il non la moca, però una caffettiera a sé stante che tu ci metti l'acqua, attacchi
1: quindi
0: la corrente.
1: Quindi un ladro che non ha neanche un buon gusto, in realtà.
0: No, in realtà.
1: Se io fossi stato il clepte avrei rubato la moca.
0: Vabbè, ma perché la
1: perché
0: moca
1: è una quanto... cosa che non si usa più, capito?
0: Ma quanto costa la moca? L'altro giorno sono stato dal Ferramenta perché avevo rotto la chiave dello scooter. Ho visto che
1: vendeva... dato una moca.
0: No, vendeva anche le moche, c'era tipo quella da
1: dal Ferramenta.
0: Sì, la vendono da c'era quella da 1, 2, 3 tazzine, poi c'era quella da 40 tazzine, che costava tipo 70 euro, quindi quella potrebbe valere un po'.
1: Da 40 tazzine?
0: E che ne so, se inviti 40 persone, oppure se una
1: perfetto
0: persona...
1: per un pranzo in Puglia, perfetto. Quando vado quest'estate.
0: Ne compriamo
1: regalamela.
0: Due.
2: Regalamela. 18 e 2 FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Viva questo giovedì 23 luglio, state ascoltando Simo e Vaschi fino alle 20.
1: Ciao, ciao Simo, buonasera a tutti, come state? Come state? Benji e Fede stanno bene, tanto che è uscito da poco un articolo che parla di Euro 2, fa molto ridere perché è uscito su quattro ruote.
0: Perché magari sono amanti del...
1: Benji ha un Audi A3 Cabriolet che sì, gli piace molto, la custodisce, la lava, mentre...
0: E Fede?
1: Fede ha preso la patente l'anno scorso.
0: Che comunque va celebrata, quindi sì, è giusto che infatti, il quotidiano, no, cos'è, più un magazine,
1: sì,
0: quattro
1: magazine,
0: ruote,
1: mensile,
0: gli abbia dedicato una buona pagina.
1: Brum brum, direbbe
0: brum brum. Tu, qual è stata la tua prima macchina?
1: Io ho usato per la prima volta, ancora ero, non ero ancora patentato, usavo il foglio rosa, era la Opel Agila del 2003.
0: Sembra un gelato come nome, no?
1: No, quella è Algida.
0: Algida
1: era quello un po' il cubetto tutto rosso. Invece poi la prima macchina che ho guidato mia era la Yaris Verso, sempre del 2003, che era questo...
0: Ah, è vero che torna, la nomini spesso,
1: sì.
0: Te la vuoi mica tatuare, la
1: sì,
0: Yaris?
1: Sì, sì, sì, perché ci ha portato ovunque, una macchina che ci ha portato, a parte in giro per le serate romane, ma...
0: E poi l'hai abbandonata.
1: In Montenegro siamo
0: dov'è
1: arrivati.
0: Adesso?
1: Adesso è rottamata, perché comunque...
0: Non si fa!
1: Aveva 200 anni!
0: 200 anni, ancora sì, funzionava,
1: incredibile,
0: scusami.
1: L'ha usata Roosevelt, quella macchina, tra tutti.
0: E si è lamentato su.
1: Sì, si è detto. No, non è vero, è una grande macchina, era riuscita molto bene. Ruote piccole, però.
0: Ruote, vedi che se vai sempre più avanti trovi i
1: difetti.
0: Problemi.
1: Beh,
0: difetti.
1: Era bruttina da vedere, però era molto comoda.
0: Salutiamo tutte le Yaris Verso.
1: Sì.
0: Verso, vero? Non Verso.
1: Questo è il rumore con cui salutiamo.
0: E rimanete lì perché tra pochissimo, se siete in macchina o no, giochiamo con i cruciverbone.
2: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Lo shampoo e il balsamo e il Vive olio straordinario sono a 2,69 euro e con due prodotti il Vive in omaggio un elastico spirale. Shampoo e balsamo della linea ultra dolce idratazione d'uva sono a 1,99 euro. La crema modellante a 2,99 euro. Idratazione intensa perfetta per l'estate. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Finalmente sei su quel treno, sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola: hai dimenticato i costumi da bagno. Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta, quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not labels.
4: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Ad Ascoli Piceno arriva una serata da cantare tutta ad un fiato. Giovedì 6 agosto alle 21.30 nella splendida Piazza del Popolo salgono sul palco gli Amici per Sempre, il coinvolgente tributo ai leggendari Pooh. Rivivi le emozioni senza tempo di una delle band più amate della musica italiana con tutti i loro più grandi successi. Ingresso gratuito, un evento promosso dal comune di Ascoli Piceno. Giovedì 6 agosto, ore 21.30, Piazza del Popolo. Amici per Sempre, il tributo ai Pooh. Un concerto da vivere e da cantare insieme.
8: Torna anche quest'anno Fashion Mood Eccellenza in Passerella. Grazie alla CNA di Ascoli Piceno, due serate all'insegna della moda, dello show e del divertimento, con l'eccellenza e il saper fare dei nostri artigiani. Giovedì 23 luglio dalle 21.30 nella bellissima location della Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto andrà in scena la quarta edizione del concorso nazionale CNA Futuri Stilisti. Venerdì 24 luglio dalle 21.30 nella magnifica cornice di Piazza Corsal di Grotta a Mare, la 12ª edizione di Fashion Mood Eccellenza in Passerella. Per uno spettacolo con le migliori imprese e case della moda, targate CNA. Info www.cnapicena.it.
9: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga.
10: Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
11: Dal 24 al 26 luglio Montalto delle Marche ospita Memo Fest, Metro Borgo Montalto Festival, manifestazione che mette al centro le nuove generazioni tra poesia, musica, teatro, arti visive, incontri, spettacoli e momenti di convivialità per vivere un borgo che guarda al futuro attraverso la cultura, le arti e la socialità. Festival ricchissimo di eventi e non mancherà anche il buon cibo della tradizione. Vi aspettiamo al Memo Fest di Montalto delle Marche 24, 25 e 26 luglio. Programma completo su www.visitmontaltomarche.it e sui canali social di Visit Montalto Marche.
12: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
13: La festa di San Giacomo e Sant'Anna ti aspetta da venerdì 24 a domenica 26 luglio a Montone di Mosciano Sant'Angelo. Teatro, musica e tradizione per tre serate indimenticabili. Venerdì Teatro Dialettale Il Carrozzone, sabato la Giova Live Tribute Band e domenica il grande concerto di Amedeo Minghi. Vieni a vivere l'emozione della festa. Ti aspettiamo a Montone di Mosciano Sant'Angelo dal 24 al 26 luglio. Sponsor ufficiale DM System Impianti Tecnologici. We'll be right back.

0: Francesco Gabbani su Radio Latte Miele, Summer Funk. Sì, sorrido perché abbiamo al telefono Francesca da Forlì.
1: Ciao, ciao Fra.
2: Ciao, è un piacere. Con tutto il gruppo Lupoidi.
0: Gruppo Lupoidi, spiegami un po', spiegaci un po', cos'è questo gruppo?
2: Gruppo Lupoidi, siamo F la Lupoide, viene dalle Marche, dalla provincia di Macerata, è una meticcia, è bravissima, è un pit, è una lupoide, c'è di tutto di più. E poi ci sono 7 pastori tedeschi, a gennaio eravamo 13.
0: Che bello.
2: Perché l'unico maschio Rocky che vi sta ascoltando,
0: grande Rocky,
1: bau.
2: Rocky mi manda il video con Atena, hanno prodotto una gran cucciolata di 10.
1: Si sono divertiti, dai.
2: Esatto, si sono divertiti. Adesso è stato messo a riposo temporaneamente.
0: Francesco, okay. Sì, Francesco, siete troppi Francesco. Francesco, Rocky ti ha dato una mano con il cruciverbone oggi?
2: Come?
0: Rocky ti ha dato la mano con il cruciverbone oggi?
2: Come no? Mi sta guardando. Noi ci abbiamo, esatto, siamo uniti a livello
0: telepatici.
2: Esatto.
1: Telegattici.
2: Esatto.
1: No, aspetta,
0: telecanici.
1: Telecanici. Comunque, stiamo giocando al cruciverbone. Sì. La domanda di oggi era:
0: birra chiara e leggera, una parola di 5 lettere, vai Fra.
2: Lager.
1: Esatto. Super Francesca. Che poi è brutto.
2: Ti mando la foto di tutti quanti che mi stanno guardando incantati. Grazie a loro sono rinata. Bene. Perché ho oltre mezzo secolo, quindi finora non le avevo mai vissuti.
1: Non dire, sì, un po' più diretta, perché mezzo secolo Simone gli esce il sangue dal naso.

0: mezzo pensando quanto esatto. dovrebbe essere.
1: Tu sai che sono 25 anni?
0: Sì,
1: vero?
0: 16 sono.
2: Sì, esatto, 18. Infatti non mi ritirano, mi hanno ritirato la patente perché non mi considerano maggiorenne.
1: per quello. Grazie Francesca, buona grazie estate, salutaci tutto
2: siete
1: il gruppo Lupoldi.
2: Ascoltiamo sempre.
0: Tu grazie sei meravigliosa. Ciao Francesca.
1: Ciao.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango insieme a Marco Mengoni su Radio Latte Miele. Abbiamo appena giocato con Francesca e tutto il gruppo Lupoidi di Forlì.
2: Poi lei ci ha inviato le foto dei suoi cani.
1: Ah,
2: bellissimo.
1: È arrivata la foto?
2: È arrivata la foto al 335-787-1910, numero che vi serve anche a voi per giocare col Cruciverbone. Domani, ultima puntata dell'estate. Cioè, non è vero, cavolata, perché tu pensi. Ma tu pensi che io il 17 agosto.
1: Ma tu torni il 17 agosto?
2: Che torno in onda da
1: mi
2: solo.
1: Mi piace per te, perché il 17 io non tornerei mai.
2: Perché?
1: È il numero, sai, sfortunato.
2: Lunedì 17, non è venerdì.
1: Peggio.
2: Perché peggio?
1: No. Sto cercando una giustificazione per tornare il più tardi possibile. Sono stanco.
2: Devi fatturare. Ok, torno domani.
1: Arrivo.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
3: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare €50. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare €150. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a €200 di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Siamo tornati qui dalla postazione dei video podcast di Latte e Miele da Teramo e siamo durante la premiazione con Antonio Filipponi del comune di Teramo. Esatto. E che emozione è queste giornate e soprattutto questa ultima sera?
7: L'ultima sera è sempre speciale perché in qualche modo si raccolgono un po' tutte le emozioni di questi giorni e si raccolgono chiaramente anche le gioie delle vittorie, soprattutto di chi poi viene premiato sulle scale del Duomo di Teramo. Sono giorni sempre faticosi, sono giorni intensi per la città di Teramo, ma quando si arriva nella giornata, questa giornata, la giornata finale, sono veramente tante le emozioni di chi sa che poi dovrà lasciare la città, di chi dovrà ripartire, perché in questi 7 giorni sono stretti amicizie, rapporti, e un po' questa è la magia della Coppa. In questo ultimo giorno poi vengono fuori tutte queste emozioni che sono sportive, ma sono anche umane, sono anche emozioni legate a uomini e donne che si rincontrano ogni anno a Teramo e che in qualche modo costruiscono la Coppa.
6: Ma che età sono? Che età hanno i partecipanti della Coppa?
7: Allora, la maggior parte sono minorenni, partiamo dagli under 13 fino ad arrivare a quelli che arrivano appunto da under 17 con qualche fuori quota, però la maggior parte sono appunto minorenni. Poi abbiamo chiaramente gli accompagnatori, gli ambasciatori di ogni nazione, quindi si compone questa grande famiglia della Coppa in questo momento.
6: Un pensiero magico per inventare, per sognare, per immaginare quello che sarà questo evento negli anni. Qual è il tuo pensiero magico che vorresti custodire nel tuo cuore? Perché questa è una manifestazione da custodire nel cuore.
7: Esatto. E io ho avuto la fortuna di seguire la Coppa fuori dal territorio nazionale. Io ho accompagnato Gigi Montauti anche all'estero e ho potuto toccare con mano quanto sia importante questa manifestazione per tantissime nazioni fuori dal nostro territorio nazionale, e quindi per questo dico che quest'anno è un anno di grande transizione. Abbiamo festeggiato il cinquantennale qualche anno fa, qualche strascico, dobbiamo dirlo, c'è stato, qualche difficoltà c'è stata. Oggi con questa prima edizione della Fondazione Cartica si muovono i primi passi di una nuova organizzazione che avrà tutto il tempo, cioè i prossimi 10 anni, per organizzare una Coppa Interammia che sappia in qualche modo leggere le sfide dei tempi moderni. Sicuramente bisognerà lavorare su tanti aspetti e credo che si apra con questa prima manifestazione una fase nuova anche di adesione nuova della città di Teramo, perché poi tanti teramani vogliono ripartire e dare una mano a ricostruire una coppa che ha toccato dei vertici straordinari negli anni. Questa coppa ha portato a Teramo decine di migliaia di partecipanti anche nella singola edizione, quindi ha un potenziale potenziale straordinario, ha un potenziale anche sotto l'aspetto culturale, sotto l'aspetto dei legami con l'Università di Teramo. Sono dei ponti che si possono costruire sì in questa settimana, ma che possono durare durante tutto l'anno, e quindi si tratta oggi di terminare questa manifestazione e già da domani sedersi intorno a un tavolo e capire quale sarà la nuova Coppa Interamia che si vorrà costruire, con diciamo un'attenzione profonda alle radici che in qualche modo ci hanno portato a questa edizione, a questi 50 anni ed oltre di Coppa, ma con un cuore che sappia guardare insomma anche a un'innovazione che è necessaria. Arrivati al 2026, una innovazione che guardi sia l'organizzazione ma anche tutto quello che noi possiamo offrire a questi giovani ragazzi che per la prima volta magari arrivano in Italia e che magari sono curiosi di scoprire anche la nostra città, la nostra terra, quindi e le nostre tradizioni, la nostra cultura.
6: E con questi pensieri belli vi auguro tanta felicità, al prossimo podcast.
7: Grazie di cuore.
1: Nel centro commerciale La Torre, tanti punti vendita per il tuo shopping.
2: Globo Sport, vasta scelta dei migliori marchi sportivi.
1: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria e intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
2: Globo Biancheria, per la tua casa.
1: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi. Free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
2: Un euro per l'elettronica.

0: Commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
1: Ad Ascoli Piceno arriva una serata da cantare tutta d'un fiato. Giovedì 6 agosto alle 21.30 nella splendida Piazza del Popolo salgono sul palco Gli Amici per Sempre, il coinvolgente tributo ai leggendari Pooh. Rivivi le emozioni senza tempo di una delle band più amate della musica italiana con tutti i loro più grandi successi. Ingresso gratuito, un evento promosso dal comune di Ascoli Piceno. Giovedì 6 agosto, ore 21.30, Piazza del Popolo. Amici per Sempre, il tributo ai Pooh, un concerto da vivere e da cantare insieme.
2: Sponsalia, rievocazione di un matrimonio. Acquaviva Picena, 6-7 agosto dalle ore 19. Mercato di arti e mestieri medievali, street food, corteggio storico, spettacoli medievali. Sabato 8 agosto, i ludi di Sponsalia. Domenica 9 agosto, banchetto nuziale medievale. All'interno della fortezza, pietanze e spettacoli medievali, simulazione incendio della fortezza. Fai un tuffo nella storia. Prenota il tuo posto per una serata indimenticabile. Sponsalia, www.paliodelduca.it.
3: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
2: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
4: A Corropoli, 41esima edizione del Palio delle Botti e della rievocazione storica della Pentecoste Celestiniana. Venerdì 24 luglio si inizia con il Palio delle Vecchie Glorie, esibizione con gli spingitori dei primi anni della manifestazione e i giochi medievali tra le contrade. Sabato 25 luglio nell'antico borgo, antepalio delle Botti per stabilire l'ordine di partenza del mini palio e del palio. E domenica 26 luglio, dalle ore 19 in poi, corteo storico con oltre 500 figuranti in costume d'epoca, con gruppi di musici, sbandieratori e artisti di strada. A seguire, la caratteristica spinta delle Botti per la conquista del 41esimo palio. Potrete assaporare nei punti gastronomici o nei ristorantini del borgo i migliori piatti tipici locali. Vi aspettiamo a Corropoli il 24, 25 e 26 luglio.
5: Latte e miele.
6: Abbiamo giocato al Cruciverbone con il 39 verticale, birra chiara e leggera, 5 lettere.
7: Fra era quella che giocava, no?
6: Lager.
7: Qualcuno ha risposto anche Light.
6: Light.
7: Si poteva anche starci, Dite.

0: Cuori agitati, Eros Ramazzotti su Radio Latte Miele. In questo giovedì 23 luglio, grazie per gli effetti sonori. Siamo nella seconda metà di questo mese, lo dico perché secondo me da pochi giorni è arrivato quel momento che stava aspettando Eros Ramazzotti, l'operazione alle corde vocali.
1: Ah, è vero.
0: Perché si è fermato... diciamo che l'ha fissato nel momento giusto, sì. Quando ha chiuso le sue date di, se non sbaglio, giugno in Italia.
1: Beh sì, se era prima di luglio era giugno.
0: Sì, grazie. Sì, no, non mi ricordavo se fossero quelle italiane, e poi ripartirà ad ottobre. Quindi ha deciso di inserire in questo momento l'operazione delle corde vocali. Si sono ingrossate ed è un problema che capita.
1: Ma bastava inghiottire un po' di ghiaccio.
0: Dici?
1: Ma no, sto scherzando, ovviamente non sono medico, non prendete per lo che dico per vero, non denunciatemi. Vabbè, un po' come un calciatore che nella sosta decide di fare quell'operazione,
0: giusto.
1: Quel recupero.
0: Per tranquillizzare tutti i fan di Eros Ramazzotti, è una condizione abbastanza comune per chi utilizza la voce.
1: Eh sì, ma canta tutto il giorno. Però comunque, sai, usasse poco la voce, fosse magari un rapper. Invece parte.
0: Ma cioè, parte.
1: Ma pensa se perde la voce nasale se dovesse fare l'operazione.
0: Dopo l'operazione.
1: Sarebbe
0: no,
1: incredibile.
0: No. Sarebbe bravissimo comunque.
2: Tony Renis inizia ad avere il vocione in questo
0: però modo. Forse
2: sono Eros Ramazzotti.
0: Allora, vedevo che oltre che una correzione chirurgica c'è bisogno di riposo assoluto. Quindi in questi giorni lui sarà
3: in silenzio. Vietato parlare.
4: Potremmo farlo anche noi.
3: Neanche sussurrare.
4: Quindi come fa?
3: Comunicazione alternativa.
1: Cioè?
3: Con i gesti.
1: Con i gesti?
0: Vabbè.
1: Esatto. No, questo gesto non può essere ripetuto.
0: O scrivendo su dei bigliettini, ma noi da italiani.
1: Ma chi è che scrive a mano?
0: A gesti siamo i numeri uno.
1: Infatti.

0: parliamo di quello che sta succedendo in questi giorni a Eros Ramazzotti, che si sta riprendendo da un'operazione che si fa in maniera normalissima se si usa la voce, che è l'ingrossamento delle corde vocali. Magari aveva chiesto, non so, consigli ad Adriano Celentano, che ha un po' più di esperienza.
1: Ma anche tanti anni di esperienza in più.
0: Come va? No, perché abbiamo detto che non bisogna parlare, neanche sussurrare, quindi se è successo da pochi giorni starà o gesticolando o utilizzando comunque dei metodi alternativi per comunicare.
1: Lui di che squadra è?
0: Juventino.
1: Tu pensa che l'ha fatto non tanto per la questione del tour contro tour, del fatto che è un momento di pausa, ma l'ha fatto perché, non essendoci la Serie A, non può fare no!
0: Ah, giusto,
1: cioè,
0: vero,
1: non può urlare, vero, per le partite.
0: Quando è che inizia la Serie A?
1: Dovrebbe essere la
0: tipo 20 qualcosa agosto, però fa
1: sì,
0: niente.
1: Dovrebbe essere 22-23 agosto.
0: Allora, non parliamo di Serie A, non parliamo di calcio, ma parliamo di un avvenimento che sta prendendo, cioè un avvenimento, un trend che sta prendendo piede ormai da qualche tempo a questa parte.
1: Dimmi di più.
0: La festa per il divorzio.
1: Ah, sì, è vero, ma ci sta. Cioè, nessun matrimonio, nessun buon matrimonio finisce.
0: Allora, cioè, nessun buon, in che senso? Nessun. Ah, ok, tu dici, vabbè, se è successo
1: c'è un motivo,
0: c'è un motivo, cioè, in particolare.
1: Poi noi stiamo male perché ci ricordiamo i momenti più belli, ma in realtà
0: sì, celebrare il divorzio. Allora, vedevo che è un trend che arriva dagli Stati Uniti, quindi da qualche mese a questa parte in Italia lo stiamo facendo nostro, e ci vogliono anche tanti soldi, perché gli esperti, gli organizzatori dicono che costa quanto un matrimonio.
1: Ma tu hai
0: la festa del divorzio.
1: Devo parlare anche del Giappone, eh?
0: Io parlerò del Giappone, no?
1: No, perché in Giappone ora stanno addirittura cercando, cioè dando una seconda vita alle fedi nuziali dei divorziati.
0: Cioè, le danno dentro?
1: Le praticamente le vanno a
0: seconda mano, anche
1: sì,
0: le fede nuziali.
1: Secondo dito, ovviamente.

0: quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Nelle prossime ore ancora qualche rovescio sul versante adriatico, poche variazioni sul resto del paese. Nella mattinata di domani sole sempre più dominante, soprattutto sulle nostre regioni centro-settentrionali, dove i cieli risulteranno anche sereni. Qualche nuvola in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio sempre bel tempo, con tanto sole al centro-nord e fenomeni temporaleschi tra Puglia e Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Spot. Ad Ascoli Piceno arriva una serata da cantare tutta ad un fiato. Giovedì 6 agosto alle 21.30 nella splendida Piazza del Popolo salgono sul palco Gli Amici per Sempre. Il coinvolgente tributo ai leggendari Pooh. Rivivi le emozioni senza tempo di una delle band più amate della musica italiana, con tutti i loro più grandi successi. Ingresso gratuito. Un evento promosso dal comune di Ascoli Piceno. Giovedì 6 agosto, ore 21.30, Piazza del Popolo. Amici per Sempre. Il tributo ai Pooh. Un concerto da vivere e da cantare insieme.
5: Dal 24 al 26 luglio Montalto delle Marche ospita Memo Fest, Metro Borgo Montalto Festival, manifestazione che mette al centro le nuove generazioni tra poesia, musica, teatro, arti visive, incontri, spettacoli e momenti di convivialità per vivere un borgo che guarda al futuro attraverso la cultura, le arti e la socialità. Festival ricchissimo di eventi e non mancherà anche il buon cibo della tradizione. Vi aspettiamo al Memo Fest di Montalto delle Marche, 24, 25 e 26 luglio. Programma completo su www.visitmontaltomarche.it e sui canali social di Visit Montalto Marche.
6: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
7: L'estate ti aspetta al Lago di Gerosa. Dal 24 al 26 luglio torna la 12ª festa paesana di San Giorgio all'Isola, a Monte Monaco. 3 giorni di sapori, musica, divertimento e natura, con stand gastronomici aperti tutto il giorno. Aperitivo in riva al lago, attività, spettacoli e intrattenimento per grandi e bambini. San Giorgio all'Isola, a Monte Monaco. L'estate ha il suo appuntamento.
8: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
9: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
10: Sabato 25 luglio ad Amatrice, Rieti, Peppone Calabrese e Piceno Pop Chorus.

0: Cesare Cremonini, padre e madre su Radio Latte e Miele, ci aggiungiamo anche marito e moglie perché stavamo parlando
1: Spirito Santo, scusa.
0: Stavamo parlando di matrimoni, anzi di matrimoni finiti e quindi il nuovo trend che arriva dagli Stati Uniti che è quello di celebrare il divorzio.
1: Vabbè, sì, è un modo per speculare sulla gente in totale, cioè in totale sincerità.
0: Però perché... tu che organizzi la festa del divorzio,
1: devi avere,
0: tu all'ascolto che magari in questo caso stai cercando di organizzare una festa, sappi che costa quanto un matrimonio. Beh, ma poi decidi te come organizzarla.
1: Anche
0: eh?
1: In quel caso lo paga il padre della sposa. Oppure si fa un 50-50.
0: Si fa un accordo legale con i soldi che magari devi ricevere dall'altra parte, ti paghi questa festa di divorzio. Ma
1: infatti ragazzi, parlo al popolo maschile, sposatevi con una donna particolarmente ricca, così che poi quando divorzierete avrete i soldi per fare la festa, di divorzio.
0: Ma per favore, allora sono scelte soggettive che a noi non ci prendono neanche di striscio perché non ci siamo mai sposati.
1: Ah, questo lo dici tu.
0: Che io sappia.
1: Vabbè, che infatti magari è un momento in cui tu bevi tante birre, magari
0: ma che dici?
1: Hai preso un volo per Las Vegas.
0: Parliamo di persone che si sono me ne sarà accorto, no?
1: Ah, che ne so.
0: Una coppia che si è sposata in questi giorni ha deciso che al matrimonio, dopo un po', cioè se magna, sempre un posto bello, poi a mezzanotte c'è ancora festa, c'è ancora fame, facciamo una spaghettata? No, facciamo arrivare il pollo fritto di un fast food.
1: Ah, quindi praticamente durante il matrimonio, anzi alla fine del matrimonio hanno ordinato...
0: Sì, del pollo fritto, è successo in Puglia, in Salento, ci andrai?
1: Sì.
0: Quindi magari prova a cercare questa coppia.
1: Ok.
0: Questa coppia che
1: ma
0: ha deciso...
1: penso che dopo lo matrimonio basta, ci saranno due persone normali.
0: Saranno in luna di miele.
1: Sì,
0: forse.
1: Infatti. Hanno deciso... luna di pollo.
0: Luna di pollo fritto. Hanno deciso di chiudere il matrimonio con questa dedica a un fast food americano. Perché? Non è una scelta così a caso, ma perché per loro quel fast food ha caratterizzato la loro storia d'amore.
1: Si erano conosciuti al Kentucky, eccetera, eccetera.
0: Allora, non so se si sono conosciuti lì, però era un loro punto di ritrovo.
1: Sai cos'è? Allora, praticamente si sono organizzati, io ho chiamato lo sposo, gli ho consigliato, fai una cosa, l'anello, quando state in quel fast food, mettilo in una patatina. Così al limite...
0: Ma dai!
1: Ma che so, magari...
0: Non so, magari,
1: magari è più unta e quindi entra meglio nell'anulare.
0: Magari l'ha trovato nell'Happy Meal, l'anello.
1: Così doppiamente happy.
2: FM 19:05 FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Giulia insieme a Biagio Antonacci, l'ultima canzone su Radio Latte Miele. Giovedì, siamo nella serata di questo 23 luglio,
1: e sarà l'ultima ora in realtà di questo giovedì.
0: Sì, fino alle 20 Sim e Baschi. Stavo guardando che oggi è anche il Lemon Day,
1: il giorno dei limoni. Vabbè, non mi guardare in questo modo. A parte che siamo lontani per fortuna, ma limoni immagino che si parli dell'agrume.
0: Sì, sì. Però limonare vuol dire anche baciare. Perché si dice limonare, si associa al bacio?
1: Perché poi fai quella faccia da sapore aspro. Se spiegarla è brutta.
0: No, no, in realtà è perché quando si spreme un limone a mano sullo spremiagrume,
1: fa tipo la scena di Ghost del film.
0: No, si compie un movimento rotatorio. Okay. Quel movimento ricorda quando ti baci con una persona che roti un po' la faccia.
1: E perché non si chiama, che ne so, bacio a trapano? Trapanato.
0: Allora, calma con le parole, non sappiamo bene qual è il tuo stile di bacio con le persone.
1: Si libero. Vado un po' in avanti con le braccia, rischio anche di avere schiaffetti ogni tanto. Meno male che mi mangio le unghie, perché sennò rischiavo di graffiare le guance.
0: Abbiamo rovinato questo Lemon Day.
1: Sì, infatti, meno male. Facciamo l'Arancia Day.
0: Ci fermiamo, ci sono le news.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
6: Come fossi una bambola.
5: Fatti bravo, rap.
6: E batti tu animale, batte come.
5: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
7: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ci sarebbe stato un contatto tra Abderrahim Fakir e un'altra persona prima dell'intervento dei poliziotti, durante il quale il 19 luglio scorso ha perso la vita il facchino 43. Nel TG1 ha mostrato e consegnato in procura uno spezzone del video registrato dalla bodycam che indossava uno dei due poliziotti intervenuti a Bologna. Nelle immagini si vedono le mani degli agenti sia su Fakir che su un altro uomo con la maglietta bianca con cui era venuto a contatto. A questo punto è evidente che i poliziotti devono intervenire e risolvere questa situazione, ha spiegato il legale Gabriele Bordoni. Intanto è stata fissata per domani mattina l'autopsia. Gli esami potrebbero rivelare se Fakir aveva delle patologie pregresse e qual era il suo stato psicofisico negli ultimi minuti della sua vita. Sto considerando un attacco massiccio, più grande che mai, sono vicino a prendere una decisione, lo ha detto Donald Trump in un'intervista ad Axios in cui minaccia la ripresa di operazioni militari su larga scala. Secondo il presidente americano Teheran vuole negoziare ma non sarebbe ancora pronto per raggiungere un'intesa. L'accordo sul nucleare con l'Arabia Saudita è strettamente condizionato all'adesione di dagli accordi di Abramo, aveva detto in precedenza il capo della Casa Bianca, rivolgendo un nuovo monito agli Houthi e a Teheran dopo gli attacchi contro navi commerciali nel Mar Rosso. Riterremo l'Iran responsabile, ha avvertito Trump, se il gruppo yemenita dovesse ripetere gli attacchi e saranno inflitte gravi punizioni militari ad entrambi. E mentre proseguono gli attacchi incrociati con la 12ª notte di raid americani contro la Repubblica Islamica, il comando militare iraniano torna ad avvertire se gli Stati Uniti dovessero colpire infrastrutture non passerà neppure una goccia di petrolio, ribadendo la chiusura dello stretto. Intanto il Ministero della Difesa del Kuwait fa sapere il valico di frontiera di Abdali tra Kuwait e Iraq è stato preso di mira da droni nemici. Si registrano danni ma nessun ferito. E torna a correre il prezzo del petrolio spinto dalle minacce e dagli attacchi in Medio Oriente. Il Brent supera i $100 al barile per la prima volta da maggio. Avanza anche il greggio americano quotato intorno ai $92 al barile. Chiusura in profondo rosso per le borse europee. Piazza Affari lascia sul terreno il 2,8%. Risale anche la pressione sullo spread BTP Bund che si porta ad 86 punti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
8: Spot. Ad Ascoli Piceno arriva una serata da cantare tutta d'un fiato. Giovedì 6 agosto alle 21.30 nella splendida Piazza del Popolo salgono sul palco Gli Amici per Sempre, il coinvolgente tributo ai leggendari Pooh. Rivivi le emozioni senza tempo di una delle band più amate della musica italiana, con tutti i loro più grandi successi. Ingresso gratuito, un evento promosso dal comune di Ascoli Piceno. Giovedì 6 agosto, ore 21.30, Piazza del Popolo. Amici per Sempre, il tributo ai Pooh, un concerto da vivere e da cantare insieme. Il rombo dei trattori d'epoca, il profumo della tradizione e tre serate tutte da vivere. Dal 24 al 26 luglio a Faraoni di Sant'Egidio alla Vibrata torna la quinta festa della trebbiatura e sfilata dei trattori d'epoca. Memorial Sergio Amadio. Stand gastronomici con specialità tipiche, musica dal vivo, DJ set, rievocazione della trebbiatura e domenica 26 dalle ore 10 la spettacolare sfilata dei trattori storici. Festa della trebbiatura di Faraoni di Sant'Egidio alla Vibrata, dove la tradizione continua a emozionare. Vi aspettiamo. Per info 338 599 2529.
9: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
10: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi di SNI, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic, i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
11: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
12: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche.

0: Il tormentone estivo, buon vento, Alfa e Giovanotti su Radio Latte e Miele, dove ogni tanto succede che dobbiamo raccontare di cose brutte.
1: No.
0: Cose antipatiche più che brutte.
2: Tu ormai da giorni ci racconti o
0: gli eroi del giorno,
2: o cose brutte.
0: Per esempio questa.
2: Perché?
0: Tu immagina cosa vuoi.
2: Cosa potrebbe, è successo?
0: Cosa mi fai
2: dove
0: parlare?
2: Siamo? Chi siamo?
0: Siamo a Bari.
2: Bari, okay. Pugna,
0: geolocalizzati
2: Pugna
0: a Bari,
2: mia,
0: però
2: Pugna
0: in realtà
2: mia.
0: Siamo un po' a Bari, un po' a Varsavia, un po' in aereo, perché è brutto quando perdi. Fammi parlare, se tu ti fai, se non ti spiego le cose, come faccio ad andare avanti?
2: Sei a Bari, a Varsavia, sei in aereo.
0: O comunque. Una delle cose più brutte che può succedere a una persona è perdere il portafogli, non parlo dei contanti, che ormai chi è che preleva più i soldi contanti?
2: Ma i documenti.
0: Quello è un gran fregatura. Pensa succede se succedesse mentre sei in aereo.
2: Perdere il portafoglio.
0: Tu perdi il portafogli, devi rifare tutto, carta di credito, tessera sanitaria, bloccare le carte, carta d'identità. E c'è infatti un uomo che ha avuto grosse difficoltà proprio per colpa del suo portafogli. Praticamente questo signore è andato al concerto di Bad Bunny a Varsavia.
2: Che salutiamo.
0: Che là non ha piovuto come è successo
2: a Milano, ci dispiace.
0: Ecco, dopo il concerto ha preso l'aereo per tornare a Bari, ma dopo essere sceso dall'aereo si è reso conto che il portafogli era rimasto lì nell'aereo.
2: E quindi
0: che ha
2: come
0: fatto?
2: Come sei giustificato?
0: Ha chiesto di risalire. Fate tutti i modi, fatemi risalire, vi prego, c'è il mio portafogli, aprite il portellone.
2: Ma sta andando a Rio de Janeiro quel volo.
0: No,
2: e ci rimango su pure.
0: Ma sì, infatti a questo punto già che ci sono, vi pago il quando
2: nulla contro Bari, città bellissima.
0: No, infatti incredibile, però Rio, cioè, è un po' diversa. Comunque in sostanza che è successo, che non gliel'hanno fatto riprendere, perché tu guarda, l'aereo in questo momento
2: o il portafoglio?
0: No, l'aereo e il portafogli, quindi lo stiamo pulendo. C'è difficoltà. E quindi com'è finita?
2: Com'è finita?
0: Lo scopriamo tra pochissimo.
2: Ah sì? Ci lasci così?
0: Sai come dico?
2: Ho paura!
0: Si chiama Cliffhanger.
3: Ma

0: Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso su Radio Latte Miele, dove stiamo raccontando la telenovelas di questo Gianni Latorre che ha perso il portafogli nell'aereo.
1: Ah, non è... hai spoilerato adesso? No, cioè, no. Spoilerato nome e cognome solo adesso.
0: Sì, si chiama Latorre, fa molto ridere perché è molto Latorre di controllo, ma non ha controllato il portafogli che ha lasciato nell'aereo, che nel frattempo da Bari è ripartito verso tutta l'Europa.
1: Quindi
0: si è
1: non
0: fatto
1: ce
0: un
1: l'ha
0: bel
1: fatta
0: giro.
1: A recuperare il suo portafoglio.
0: Fermo, perché la storia continua.
1: Ferma
0: perché...
1: l'aereo, non ferma l'aereo.
0: L'aereo ha fatto un giro per tutta l'Europa perché era il volo del mattino e quindi durante tutto il resto della giornata ha fatto su e giù per poi tornare. Questo lo sa lui perché ha il tracker, aveva un piccolo chip.
1: Un oggetto che metti nel portafoglio così sai sempre dove si trova.
0: Molto bravo Simone.
1: Ha fatto
0: Rossi.
1: Più viaggi il portafoglio che il proprietario.
0: Sì, tanto che alla fine si è fermato in Polonia ed è rimasta la Lost and Found, che è l'ufficio degli oggetti smarriti di Varsavia, e quindi cosa ha fatto? Ha dovuto spendere 350 euro di volo ed è andata a Varsavia, nella città polacca, e ha ritrovato il portafoglio.
1: Ma a questo punto adesso non so quanto... Fammi toccare ferro perché non ho mai perso il portafoglio e non voglio urlarlo. Ma quanto ci si mette a rifare i documenti? Sa, devo spendere 350 euro, andare in Polonia a prendere un portafoglio vuoto che ha solo i documenti, a questo punto rimango,
0: che aveva
1: rimango
0: anche,
1: a Bari.
0: Aveva anche il passaporto statunitense e quindi...
1: Ah, c'aveva dentro tutto,
0: c'aveva. Sì, portafoglio statunitense, cioè portafoglio, il passaporto statunitense penso che costi molto più di 350 euro.
1: Chi sono io?
0: 351 euro.

0: di felicità.
1: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
2: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
3: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
2: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
5: Spot.
2: Ad Ascoli Piceno arriva una serata da cantare tutta d'un fiato. Giovedì 6 agosto alle 21.30 nella splendida Piazza del Popolo salgono sul palco gli Amici per Sempre. Il coinvolgente tributo ai leggendari Pooh. Rivivi le emozioni senza tempo di una delle band più amate della musica italiana con tutti i loro più grandi successi. Ingresso gratuito. Un evento promosso dal comune di Ascoli Piceno. Giovedì 6 agosto, ore 21.30, Piazza del Popolo. Amici per Sempre. Il tributo ai Pooh. Un concerto da vivere e da cantare insieme.
3: Torna anche quest'anno Fashion Mood Eccellenza in Passerella. Grazie alla CNA di Ascoli Piceno, due serate all'insegna della moda, dello show e del divertimento, con l'eccellenza e il saper fare dei nostri artigiani. Giovedì 23 luglio dalle 21.30 nella bellissima location della Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto andrà in scena la quarta edizione del concorso nazionale CNA Futuri Stilisti. Venerdì 24 luglio dalle 21.30 nella magnifica cornice di Piazza Cursal di Grottammare la 12ª edizione di Fashion Mood Eccellenza in Passerella. Per uno spettacolo con le migliori imprese e case della moda, targate CNA. Info www.cnapicena.it.
6: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante 3 Quattrì, dove se mangi e se beve lui.
7: Ristorante Country House 3 Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3 Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
6: Ristorante 3 Quattrì, dove se mangi e se beve lui.
8: 24 e 25 luglio nel centro storico di Colli del Tronto, festa di Santa Cristina. Dalle 19, food and beverage, espositori di artigianato e handmade. Per i più piccoli, giochi in legno, gonfiabili, trucca bimbi. Il 24, rievocazione storica. A seguire, spettacolo teatrale, l'amor che muove il sole e l'altre stelle, con Corrado Tedeschi e Marco Beretta. Il 25, i tamburellisti di Otranto, pizzica e taranta. Festa di Santa Cristina, Colli del Tronto.
9: Del Toro Auto, vendita auto plurimarche, nuove e usate. Presente nel settore auto da più di 40 anni. Del Toro Auto, vieni a trovarci in via strada statale 259 a Corropoli. Seguici su Facebook e visita il sito www.deltoroauto.it.
10: Power Laser, dal 2008, rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass WrapMe e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
1: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
2: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
3: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
2: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
11: Tu alla fine hai detto non ho mai perso il portafogli, ma se dovessi perderlo, cosa perderesti? La farfallina dentro che vuole scappare.
12: Ma ci sono affezionato, scusami. Ah, no, l'ho cambiato anche da poco, è carino.
11: Che affezionato?
12: È vuoto, ma è carino.

0: Liberi Liberi, Vasco Rossi dal 1989 su Radio Latte Mille, dove abbiamo raccontato della storia di questo signor Latorre Gianni.
1: Che salutiamo.
0: Sì, assolutamente.
1: Ringraziamo per averci dato del pane quotidiano da raccontare.
0: Sì, lui ha praticamente perso il portafogli dentro un aereo ed è molto divertente che abbia visto che tramite un tracker che ha messo nel suo portafogli l'aereo ha fatto il giro del mondo.
1: E non aveva il passaporto l'aereo.
0: No, c'era,
1: scusami,
0: no,
1: il portafoglio.
0: Ce l'aveva il portafoglio, il passaporto, per me era proprio quello. E dicevamo che lui ha fatto un volo per andare a riprendere il portafoglio e spendere 350 euro per evitare di rifare tutti i documenti. E c'è un motivo se non li vuole rifare, perché A costa tanto e soprattutto sai le file che ti devi fare.

0: prima Vasco Rossi e ora per par condicio Ligabue, Lambrusco e Popcorn su Radio Latte e Miele.
1: Che spettacolo!
0: Sì, l'ha cantata tutta Simone Rossi, dall'inizio
1: Lambrusco
0: alla fine.
1: Lambrusco e Popcorn!
0: Dalla prima L di Lambrusco alla ultima N di Popcorn.
1: Bravo, prevedibile.
0: Ecco, abbiamo raccontato di questo signore che ha perso il portafoglio in un aereo.
1: Basta, ormai lo conosciamo, è di famiglia, Gianluca Latorre.
0: Gianni
1: Latorre.
0: Totalmente di famiglia, come ti ricordi il nome?
1: No, Gianluca Latorre è quello che vende le case a casa prima vista.
0: Davvero?
1: Sì, sei quello che...
0: E non guardo questi...
1: Che salutiamo, un amico di Radio Latte Mille era passato anche a trovarci.
0: Davvero?
1: Aveva provato a vendere il nostro studio.
0: Ah, ok, come? Scusa, ma come se provi a vendere lo studio, già ce l'abbiamo.
1: A vendere agli ascoltatori lo studio.
0: Ah, e l'ha venduto? Noi siamo ancora qua. No,
1: vabbè,
0: non è così bravo.
1: Era uno sketch social.
0: Comunque,
1: su,
0: parlando di portafogli e soprattutto di perdere documenti, c'è Altro Consumo che ha fatto un'indagine che ha mostrato come soprattutto nelle grandi metropoli i tempi di prenotazione dei vari documenti, che passaporto, carta d'identità, sono di 4-5 mesi.
1: Allora,
0: no,
1: in realtà
0: mesi, no, onore.
1: Bella questa.
0: Grazie.
1: Allora,
0: sì.
1: Io dovevo fare il passaporto, il passaporto in Brianza, perché
0: Azzarola, perché sei residente là, perché in realtà a Milano ho scoperto che si può fare dalle Poste Italiane, l'ho fatto da poco, anche se ci ho messo un sacco in realtà.
1: Infatti, ti volevo dire che in realtà la metropoli milanese ha molti più commissariati.
0: Sì.
1: A Monza c'è solo quello, cioè nella provincia di Monza puoi andare solo lì alla città di Monza, mentre se sei residente a Milano c'è un commissariato dietro l'angolo.
0: Ma in realtà io ho fatto con Poste Italiane, che l'ha fatto un po' di tempo, ci ha messo per prenotarlo e soprattutto poi per farlo, poi devi andare dalla...
1: Il commissariato invece è la prenotazione...
0: Poi vai in commissariato a prenderlo, quindi in realtà passi sempre da là. Ed avevo fatto forse un annetto e mezzo fa, ho fatto il passaporto, la patente e la carta di identità.
1: Sì, avevi perso qualcosa?
0: Il passaporto
1: avevi
0: perché...
1: perso la dignità?
0: No, non è vero, no, assolutamente no. La carta d'identità era cartacea, quindi devo per forza farla.
1: Che adesso non si può più usare da agosto per i voli, la carta d'identità cartacea, leggevo.
0: E quindi perfetto per me. Poi la patente era scaduta e il passaporto era scaduto dal 2021.
1: Bingo è fatto a livello di documenti. Se ti avessero fermato prima, arrestato.
0: No, bingo fatto a livello di costi, perché sai quanto ti costa? Altro che 350 euro che ha speso l'amico per tornare a Varsavia.
1: Cinquina?
2: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
2: Ah, e allora scialla.
4: Scialla, scialla.
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
6: La festa di San Giacomo e Sant'Anna ti aspetta da venerdì 24 a domenica 26 luglio a Montone di Mosciano Sant'Angelo. Teatro, musica e tradizione per tre serate indimenticabili. Venerdì Teatro Dialettale Il Carrozzone, sabato la Giova Live Tribute Band e domenica il grande concerto di Amedeo Minghi. Vieni a vivere l'emozione della festa. Ti aspettiamo a Montone di Mosciano Sant'Angelo dal 24 al 26 luglio. Sponsor ufficiale DM System Impianti Tecnologici. Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
4: casa racconta una storia, la tua. Lavori in corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. info@lavoriincorso.biz.
7: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
8: A Corropoli, 41esima edizione del Palio delle Botti e della rievocazione storica della Pentecoste Celestiniana. Venerdì 24 luglio si inizia con il Palio delle Vecchie Glorie, esibizione con gli spingitori dei primi anni della manifestazione e i giochi medievali tra le contrade. Sabato 25 luglio nell'antico borgo, antepalio delle Botti per stabilire l'ordine di partenza del mini palio e del palio. E domenica 26 luglio, dalle ore 19 in poi, corteo storico con oltre 500 figuranti in costume d'epoca, con gruppi di musici, sbandieratori e artisti di strada. A seguire, la caratteristica spinta delle Botti per la conquista del 41esimo palio. Potrete assaporare nei punti gastronomici o nei ristorantini del borgo i migliori piatti tipici locali. Vi aspettiamo a Corropoli il 24, 25 e 26 luglio.

0: La canzone che sancì l'amore tra Elodie e Marracash, Margarita, su Radio Latte Miele.
1: Dannato, ah no, dannato, come si dice, Galeotto fu quel Margarita.
0: Quel Margarita.
1: Ma non è meglio una Margherita? Parliamo di pizza?
0: Ma comunque si sono conosciuti, no, non si parla di pizza, si parla d'amore, che diventa difficile farlo anche con queste temperature alte.
1: Ma questo lo dici tu, lo dici tu, ma in realtà lo dico anch'io, perché l'ultima volta che ho fatto l'amore... Non sapevo scrivere.
0: Non dire la tua solita frase, perché non si può dire.
1: No, no, infatti ho detto che non sapevo scrivere. Scrivo,
0: non sapevi scrivere.
1: No, scrivo amore e scrivo amaro. Quindi,
0: amaro, quella è una scelta. Mario.
1: Ed era con Mario l'amore, poi.
0: Dopo l'amaro.
1: Infatti.
0: Allora, non si fa più l'amore, anche perché diamo colpa a questo caldo che non ci fa dormire la notte. In Italia perse 56 ore di sonno all'anno per le alte temperature. Sono quasi 6 giorni all'anno in meno di dormita.
1: Questo anno che dura ormai 359 giorni.
0: Ah, ci hai tolto 6 giorni?
1: Eh sì.
0: 359, bravo.
1: Ma non è così difficile come calcolo, Simone. Ora capisco che sei scarso in matematica, ma non puoi essere così tanto scarso.
0: Stiamo facendo fatica, siamo scarsi a dormire.
1: Scarsi.
0: Non è colpa nostra, perché il caldo ci affligge la notte. Nulla rispetto a quelli che sono... i paesi caldi veri, cioè quindi l'India o i paesi arabi, dove il caldo toglie tra le 88 e le 91 ore di sonno all'anno.
1: Ma ci sta, poi mangiano speziato lì, quindi...
0: Che c'entra, no? Il caldo, speziato, speziato lì, inizio a avere tipo un movimento di bacino.
1: Però
0: sex,
1: che buono,
0: capito?
1: Cioè io cibo indiano e cibo soprattutto etiope, se non sbaglio, mi piace molto, veramente molto buono. Beh, tutto speziato,
0: etnico, molto buono. Sì. Diciamo che se si dorme con un'altra persona, o si mangia la stessa cosa o si rischia il divorzio. Siamo arrivati alla fine di questo giovedì 23 luglio, grazie per essere stati con noi, rimanete su Radio Latte Miele. Simo e Vaschi vi danno appuntamento a domani per l'ultima
1: puntata della stagione.
0: Della stagione estiva.
1: Sì.
0: Poi forse torneremo.
1: Forse il 31 agosto.
0: Forse. Ci deve far sapere il capo.
1: Esatto.
0: A domani! Ciao, come? Buona serata!
1: Aspetta, come ci deve far sapere il capo?
0: Non ti ha detto niente?
1: No.
0: Non ci sarai.
2: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
3: Cari amici, bentornati, le stelle del 24 luglio. Ariete, periodo di svolta e liberazione. Vecchi problemi trovano una soluzione. Accordi, chiarimenti. Se si è chiuso un programma, avrai modo di fare altro. Anche l'amore torna a muoversi con entusiasmo. Il toro si sposta sugli affetti come interessi. Famiglia, amicizia, amore possono regalare stabilità. Mentre quel Giove dissonante parla di questioni di lavoro da mettere in chiaro. Anche e soprattutto problemi o revisioni di tipo economico. I gemelli hanno un weekend da gestire con prudenza nei rapporti, lo dico in anticipo, possibili discussioni anche per motivi banali, soprattutto se si ha a fianco un partner che non parla o magari non è particolarmente ricettivo. Il lavoro invece offre prospettive positive e possibili conferme, lo vedremo insieme. Cancro, giornate ricche di intuizioni, segnali positivi, i sentimenti sono favoriti con forte attrazione, verso persone Scorpione, Vergine, Toro. Possibilità di vivere emozioni importanti. Il Leone, dopo giornate impegnative, ritrova energia e determinazione. Giove nel segno aiuterà anche nel 2027, quindi problemi e ostacoli possono essere superati. L'amore può tornare protagonista anche dopo una separazione. Vergine, serve pazienza. Nei rapporti familiari, di coppia, ma anche nell'ambito del lavoro, soprattutto se stai aspettando delle notizie, dei cambiamenti. Chi è dipendente ha vissuto un cambiamento all'interno dell'azienda non proprio eccezionale negli ultimi mesi. Chi lavora in proprio deve recuperare soldi. Domenica porta un clima più disteso in amore. La Bilancia deve rivedere alcune collaborazioni, però questo è un periodo di forza, perché da luglio Giove è tornato favorevole. Quindi chi ha in mente di sviluppare un grande progetto, magari magari ha avuto ostacoli dalla estate dell'anno scorso, ora ritrova forza, maggiore armonia, confronti positivi in amore. Scorpione, periodo di grande determinazione, ma c'è fatica a livello fisico o per colpa di un viaggio, di uno stress lavorativo, c'è chi deve aiutare un parente, stare accanto ad una persona cara, questioni economiche e contrattuali richiedono attenzioni decise. Il Sagittario vivrà un fine settimana importante, l'amore e i chiarimenti non mancano, è importante parlare con sincerità. Sagittario è un segno di fuoco, le cose non te le manda a dire. Desiderio di fare cose nuove, innovazioni. Capricorno, sentimenti e amicizie sono favoriti, anche per chi è più prudente. Sul lavoro occorre gestire meglio le spese e l'organizzazione. Gli affetti regalano soddisfazioni entro domenica. Acquario, arrivano cambiamenti professionali, ma avrai notato che ultimamente tutto va a rallentatore. La firma di un accordo, di un contratto, la stipula di un atto. Insomma, sono diverse settimane che rischi di perdere la pazienza proprio per questo motivo. In amore ci vorrebbe un po' più di comprensione reciproca. Il weekend aiuterà. Pesci, serve evitare critiche eccessive nei rapporti di coppia. A volte spigoli, stuzzichi il partner anche per vedere come reagisce, ma questa Venere in opposizione chiede di non tirare troppo la corda anche in vista del weekend. Il lavoro resta bene avviato, ma bisogna non portare le preoccupazioni quotidiane nella vita privata. Per oggi è tutto, ma sono sempre qui per voi. Vi aspetto, non mancate all'appuntamento con le stelle.
2: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23. Latte miele, rewind, rewind, rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele. Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele. Rewind, la musica che non si dimentica. 1965. No.

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Spot. L'associazione San Vito in Festa organizza dal 12 al 19 agosto a San Vito di Valle Castellana la 15ª Sagra del Pastore e la Solennità di Maria Santissima Assunta. 8 giorni di musica, gastronomia e divertimento per tutti. Stand aperti ogni sera, specialità della tradizione, musica live, fuochi d'artificio, torneo di briscola e gonfiabili per i più piccoli. Ti aspettano grandi tributi. New Trolls, Nino D'Angelo, Vasco Rossi, Pooh e musica per tutte le età. Non mancare alla festa più attesa dell'estate a San Vito di Valle Castellana dal 12 al 19 agosto. Info al 345 69 70 944.
6: Viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 800 44 3040, www.startspa.it. Servizio clienti chiocciola startspa.it. Scarica orari e tratte tramite le due app Google Maps e Moovit.
7: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717. Sponsalia, rievocazione di un matrimonio. Acquaviva Picena, 6-7 agosto dalle ore 19. Mercato di arti e mestieri medievali, street food, corteggio storico, spettacoli medievali. Sabato 8 agosto, i ludi di Sponsalia. Domenica 9 agosto, banchetto nuziale medievale. All'interno della fortezza, pietanze e spettacoli medievali, simulazione incendio della fortezza. Fai un tuffo nella storia. Prenota il tuo posto per una serata indimenticabile. Sponsalia, www.paliodelduca.it.

0: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
1: Latte Miele, Ray Wind. Dagli anni 60 ad oggi, la musica che non si dimentica. 1984.

0: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
1: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
2: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
1: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.

0: il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
1: A due passi da te scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
2: Sabato 25 luglio ad Amatrice, Rieti, Peppone Calabrese e Piceno Pop Chorus.
3: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
4: Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane, dinamico e sempre connesso? Allora abbiamo qualcosa per te. Latte Miele e Lamantino Brothers arrivano direttamente nella tua azienda con la loro postazione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu, porta solo la tua voce. Fatti vedere. Fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677.

0: sei.
1: Due.
0: Una birra fai due.
1: Tre.
0: Una media per me.
1: Due.
0: Una birra fai due.
1: Tre.
0: Una media per lei.
1: Due.
0: Una birra fai due.
1: Tre.
2: Ventuno in punto.
3: Latte miele, rewind,
2: rewind, rewind.
3: I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
4: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
3: Rewind, la musica che non si dimentica. 1964.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
2: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: La musica, la playa, l'estate, la festa. Con te tutta la notte, sei già nella testa.
7: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
8: Latte Miele, Ray Wind. Dagli anni 60 ad oggi, la musica che non si dimentica. 1981.

0: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto un traguardo eccezionale, 1000 negozi. Un risultato che Acqua e Sapone vuole condividere prima di tutto con voi clienti, che ogni giorno gli date fiducia. È il frutto di un percorso fatto di passione, sostenuto dall'impegno di tutte le persone che lavorano per rendere Acqua e Sapone un luogo dove ti senti a casa. 1000 volte grazie al personale, ai partner e a tutti voi che rendete possibile questa grande storia. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Il nastro del tempo di Radio Latte Miele 1979.

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è

0: Radio Latte e Miele.
1: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 80. 1982.

0: 22:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.
0: Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
2: Cari amici, bentornati. Le stelle del 24 luglio. Ariete, periodo di svolta e liberazione. Vecchi problemi trovano una soluzione. Accordi, chiarimenti. Se si è chiuso un programma, avrai modo di fare altro. Anche l'amore torna a muoversi con entusiasmo. Il toro si sposta sugli affetti come interessi. Famiglia, amicizia, amore possono regalare stabilità. Mentre quel Giove dissonante parla di questioni di lavoro da mettere in chiaro. Anche e soprattutto problemi o revisioni di tipo economico. I gemelli hanno un weekend da gestire con prudenza nei rapporti, lo dico in anticipo, possibili discussioni anche per motivi banali, soprattutto se si azia anche un partner che non parla o magari non è particolarmente ricettivo. Il lavoro invece offre prospettive positive e possibili conferme, lo vedremo insieme. Cancro, giornate ricche di intuizioni, segnali positivi, i sentimenti sono favoriti con forte attrazione, verso persone Scorpione, Vergine, Toro. Possibilità di vivere emozioni importanti. Il Leone, dopo giornate impegnative, ritrova energia e determinazione. Giove nel segno aiuterà anche nel 2027, quindi problemi e ostacoli possono essere superati. L'amore può tornare protagonista anche dopo una separazione. Vergine, serve pazienza. Nei rapporti familiari, di coppia, ma anche nell'ambito del lavoro, soprattutto se stai aspettando delle notizie, dei cambiamenti. Chi è dipendente ha vissuto un cambiamento all'interno dell'azienda non proprio eccezionale negli ultimi mesi. Chi lavora in proprio deve recuperare soldi. Domenica porta un clima più disteso in amore. La Bilancia deve rivedere alcune collaborazioni, però questo è un periodo di forza, perché da luglio Giove è tornato favorevole. Quindi chi ha in mente di sviluppare un grande progetto, magari ha avuto ostacoli dalla estate dell'anno scorso, ora ritrova forza, maggiore armonia, confronti positivi in amore. Scorpione, periodo di grande determinazione, ma c'è fatica a livello fisico o per colpa di un viaggio, di uno stress lavorativo, c'è chi deve aiutare un parente, stare accanto ad una persona cara, questioni economiche e contrattuali richiedono attenzioni decise. Il Sagittario vivrà un fine settimana importante, l'amore e i chiarimenti non mancano, è importante parlare con sincerità. Sagittario è un segno di fuoco, le cose non te le manda a dire. Desiderio di fare cose nuove, innovazioni. Capricorno, sentimenti e amicizie sono favoriti, anche per chi è più prudente. Sul lavoro occorre gestire meglio le spese e l'organizzazione. Gli affetti regalano soddisfazione entro domenica. Acquario, arrivano cambiamenti professionali, ma avrai notato che ultimamente tutto va a rallentatore. La firma di un accordo, di un contratto, la stipula di un atto. Insomma, sono diverse settimane che rischi di perdere la pazienza proprio per questo motivo. In amore ci vorrebbe un po' più di comprensione reciproca. Il weekend aiuterà. Pesci, serve evitare critiche eccessive nei rapporti di coppia, a volte spigoli e stuzzichi il partner anche per vedere come reagisce, ma questa Venere in opposizione chiede di non tirare troppo la corda anche in vista del weekend. Il lavoro resta bene avviato, ma bisogna non portare le preoccupazioni quotidiane nella vita privata. Per oggi è tutto, ma sono sempre qui per voi. Vi aspetto, non mancate l'appuntamento con le stelle.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina.

0: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, love people, not labels.
1: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000. 2003.

0: mezzanotte e 3.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte e Miele.
1: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana. 1974.
2: Le stelle sono tante, milioni di milioni.

va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è questa? Qual è la differenza tra sinistra e destra? Cambiano i ministri ma non la minestra. Il cesso a cui sinistra, il bagno in fondo a destra.

vita mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive.

suspense. Mi fischiano le orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretta bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi.

0: Mezzanotte e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele.
1: E guarda fuori, la luna in cielo, ma è già mattina. Ha fatto tardi la sera prima. E quando piango tu sei la diga, sempre pronta a farmi ridere. Diventi rossa se ti guardano in strada. Sembra sia per te alba chiara. Si dice che il tempo ripara, ma i giorni passano sopra di te.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2002.